0: dati personali.
1: E soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema della, cioè l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di dati particolarmente sensibili.
0: Esatto.
1: E di fasce che sono da proteggere.
0: Assolutamente sì, e quindi partendo da questi ambiti poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer. Mm-hmm. Prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo, quindi
1: 2018, giusto?
0: Esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc, ho ritenuto che fosse giunto il momento per fare questo salto, mm-hmm. e a partire da allora mi sono trovata a lavorare sempre più all'interno di organizzazioni complesse, differenziate tra loro, anche grandissime realtà, sia in Regione Lombardia ma anche in altre regioni d'Italia, in particolare nel Lazio, mm-hmm. ma avere a che fare con settori anche tra di loro molto diversi, certamente con un'attenzione specifica ai settori di

0: Anche perché io mi sono laureata appunto in diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza, quindi ho
1: Quindi è
0: mantenuto
1: tornato anche
0: tutte
1: questo
0: le mie
1: aspetto.
0: passioni, sì, le ho mantenute e le ho sviluppate nel tempo, quindi questo è un po' il percorso.
1: E questo ci riporta qua oggi. Ecco, farei un passo più che indietro alla base. Cosa si intende per privacy oggi?
0: Allora, intanto privacy, questo termine nasce nel mondo anglosassone. Si comincia a parlare di privacy in Europa intorno alla fine del 1900 e la privacy è il diritto alla tutela dei propri dati personali. Non è semplicemente il diritto alla riservatezza, ma il diritto a che i nostri dati siano personali, siano trattati in conformità a quelli che sono i principi stabiliti nello specifico dal regolamento europeo.
1: Quindi dati che oggi sono un po' l'oro bianco che abbiamo tra le
0: Esatto.
1: mani. C'è stato l'oro blu, l'oro nero, e in questo caso è forse è la cosa più preziosa. Mi dicevi che.
0: Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che i nostri dati personali, io continuo a porre l'accento sul concetto di personale, poi magari lo spiego, costituiscono per noi sostanzialmente una ricchezza. Allora, se noi abbiamo del denaro, il denaro lo proteggiamo, non lo lasciamo incustodito. Lo stesso deve valere per i nostri dati personali. Sono per noi qualcosa di identitario, qualcosa che ci qualifica, qualcosa che ci identifica. Ecco perché noi dobbiamo avere cura dei nostri dati. E uno degli esempi che faccio nel momento in cui io mi occupo di formazione, e mi piace molto fare formazione in questo settore, è quello di spiegare a tutte le persone che sono dinanzi a me, che ogni volta in cui noi compiamo qualunque tipo di attività con i nostri dati personali, noi lasciamo tante piccole tracce. Queste tracce unite compongono sostanzialmente la nostra identità e la nostra identità viene ovviamente sfruttata da chiunque abbia un interesse. Ecco perché dobbiamo essere
1: Sì, diciamo che
0: consapevoli.
1: basta veramente incrociare un paio di dati o database per profilarci dal punto di vista
0: Assolutamente.
1: commerciale, ma non solo.
0: Esatto, infatti l'esempio classico che si fa durante i corsi di formazione è quando voi navigate in internet e fate una ricerca, come mai dopo che avete abbandonato la ricerca tutti vi propinano?
1: Casualmente
0: Esatto,
1: hai 26 pop-up di aspirapolveri perché ne hai visto uno.
0: Esattamente, quindi sostanzialmente quella si chiama profilazione perché qualcuno ha raccolto le nostre tracce, le informazioni che noi abbiamo lasciato per proporci qualcosa, quindi sostanzialmente questo ci fa capire che i dati hanno un valore. Ed è anche un valore economico,
1: E i
0: ovviamente.
1: tempi sono rapidissimi.
0: Assolutamente, assolutamente. La rapidità della circolazione delle informazioni è all'ennesima potenza, quindi ciascuno di noi deve avere davvero contezza delle scelte che fa anche quando naviga in internet, piuttosto che quando presta dei consensi, rispetto a quali dati, a quale tipologia di trattamenti, per quanto tempo, a chi li sta destinando, se questi dati circolano nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, se c'è una limitazione al trattamento, se c'è una profilazione, tutti questi
1: Sono
0: elementi.
1: tantissimi se che non sempre ci si pone, ecco. E c'è qualche convinzione o abitudine che magari ti fa sorridere o preoccupare quando si parla di gestione dei dati personali o aziendali?
0: Allora, la cosa che mi fa sorridere è nelle aziende, quando tu cominci a parlare di trattamento dati, tutti ti dicono abbiamo sempre fatto così. Questa cosa mi fa sorridere, perché l'aver sempre fatto così non significa che sia la cosa migliore.
1: O che vada ancora bene oggi rispetto a ieri.
0: Esattamente, esattamente. La cosa che mi preoccupa è la scarsa consapevolezza rispetto all'importanza del definire regole di trattamento dati all'interno delle organizzazioni più o meno complesse, anche nelle organizzazioni semplici, credendo che trattare dati sia una cosa banale, oppure sottoscrivere dei consensi sia una cosa superflua, una cosa dovuta. Invece è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, la nostra consapevolezza, il rendersi conto che prestando un consenso o negando un consenso, noi stiamo autorizzando o negando proprio il trattamento di diverse informazioni che ci riguardano. Quindi questo credo che sia importante.
1: E forse il fatto che molte volte basti un click ci fa pensare che sia qualcosa di semplice o banale, in realtà basta veramente pochissimo tra il proteggersi e l'ignorare la possibilità di magari
0: Assolutamente.
1: Concedere a chissà quanti destinatari la possibilità di accedere ai dati che stiamo condividendo.
0: Assolutamente.
1: E molto è cambiato, appunto, mi dicevi, con il famoso GDPR, che è il regolamento europeo per la

0: protezione dei dati in vigore da ormai 8 anni,
1: sì,
0: più o meno. Come stiamo oggi? Siamo più protetti e più consapevoli rispetto a 8 anni fa o c'è ancora del lavoro da fare?
1: Allora, tutti i cultori della materia sono concordi nel ritenere che siamo in una zona di luci ed ombre.
0: Allora, un grigio,
1: sì, nel senso che il regolamento europeo ha certamente introdotto in Europa e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che si applica al trattamento dei dati personali di tutti i cittadini europei anche quando i trattamenti vengano effettuati fuori dall'Europa, quindi fuori dall'Unione Europea, ha costruito un sistema moderno. Io parlo di una visione moderna del trattamento dei dati.
0: È il primo caso questo, giusto? È il primo sforzo che è stato fatto in questo senso?
1: Un grandissimo sforzo dell'Unione Europea, che nasce a seguito di alcuni eventi anche strani che sono capitati a livello mondiale, laddove si è compreso che tutte le informazioni erano oggetto di un trattamento a volte anche manipolato al punto da condizionare addirittura l'esito di alcune consultazioni elettorali, piuttosto che perché le informazioni venivano utilizzate proprio per influenzare anche quella che era la libera espressione del pensiero. Sì. Quindi sostanzialmente l'Europa capisce, comprende nel 2016 che è arrivato il momento di dare un quadro uniforme, unitario. Perché la forma del regolamento? Perché i regolamenti, non voglio essere troppo tecnica e giuridica, ma i regolamenti sono quello strumento che l'Europa ha a disposizione per poter applicarli in modo uguale e direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa dà un segnale chiaro, sceglie il regolamento. Questo regolamento, ripeto, ha generato un quadro moderno di trattamento dei dati, basato su un concetto fondamentale che è quello della responsabilizzazione. Si parla di accountability, responsabilizzazione che riguarda non soltanto il titolare del trattamento dei dati, quindi in pratica in un'azienda il titolare è il legale rappresentante, ma riguarda anche tutti coloro che trattano dati. Per cui il trattamento si basa sul concetto di responsabilizzazione. Tradotto, avere delle regole organizzative, si parla di misure tecniche organizzative adeguate o se non lo fossero da adeguarsi in relazione al trattamento dei dati. Faccio un esempio concreto, in un'organizzazione noi dobbiamo avere dei livelli di responsabilità, dobbiamo sapere chi è il responsabile del trattamento dei dati.
0: E se c'è un problema a chi rivolgerci.
1: Esattamente.
0: Perché in questi casi i problemi sono molto grossi quando...
1: Esatto.
0: Poi, accadono.
1: Esattamente. Poi la grande novità del regolamento europeo è che i trattamenti sono consentiti solo se noi abbiamo un'informativa chiara. L'informativa chiara deve essere data ovviamente agli interessati. Chi sono gli interessati? Sono le persone a cui i dati si riferiscono. Ancora regole legate alla limitazione dei trattamenti, al periodo di conservazione, alla tipologia di dati che si possono trattare, al trattamento delle immagini rispetto al trattamento dei dati, appunto,
0: certo,
1: quindi dell'identità.
0: Che ha tutta una, diciamo una gestione a sé.
1: Esattamente, ma anche una nuova figura che appunto è quella del DPO. Nella fattispecie una figura che deve fungere da collante tra il titolare del trattamento, quindi tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, quindi gli interessati, ma anche una persona che deve essere supporto per la definizione di queste regole, che deve essere aiuto per comprendere quali sono le criticità legate al trattamento dei dati personali.
0: Siamo un esperto per un campo talmente vasto che non può renderci a nostra volta responsabili, ma esperti no, sarebbe comunque magari un punto di riferimento da questo,
1: assolutamente,
0: in questo ambito.
1: Io rappresento il DPO di solito come colui, proprio proietto di solito una slide dove c'è una persona che tiene in mano un ombrello e sotto questo ombrello ci sta l'azienda, ci stanno i dati, ci stanno le persone. Questo per dire che crea una protezione, quindi aiuta a studiare le strategie migliori per riuscire a trattare i dati in modo conforme. Ecco perché non serve l'improvvisazione, cioè serve una profonda...
0: Ci sono delle regole, diciamo, che una volta applicate, quello permette anche di, diciamo, di non andare in iperprotezione, ma gestire in modo adeguato quella che è l'attività, perché poi l'attività è un continuo scambio. Come giustamente tu dicevi, la GDPR esce dai confini nazionali e anche dall'Europa, perché noi con un click possiamo essere ovunque.
1: Assolutamente.
0: I muri sono caduti, le distanze ormai sono cortissime. E da questo punto di vista anche l'introduzione dell'AI ci porta a una ulteriore esposizione.
1: Assolutamente.
0: Perché molte volte pensiamo di essere nel nostro ufficio a fare, che ne so, a fare una domanda a ChatGPT per finire un documento su cui stiamo lavorando. Eppure, con i dati che stiamo immettendo, noi ci esponiamo. E molte volte pensiamo poi di essere stati derubati di questi dati quando siamo noi gli immissori di questi dati in un sistema molto più grande.
1: Esatto, infatti forse l'altra consapevolezza che le persone non riescono ancora ad avere, a percepire, è che la crescita dell'intelligenza artificiale ha avuto un'evoluzione, una rapidità di evoluzione che è sorprendente, che è straordinaria. Mm-hmm. Se ci sono dei processi tecnologici che per poter giungere a maturazione hanno impiegato 20-30 anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel giro di mesi, pochi mesi veramente.
0: Sì, quindi sta continuando tra
1: esattamente,
0: l'altro.
1: Esattamente, quindi... e le potenzialità che dà l'intelligenza artificiale sono ovviamente da un lato ottime, mm-hmm. ma dall'altro lato devono renderci sempre più consapevoli che quello che noi diamo, il modo con il quale l'intelligenza artificiale si sviluppa, è frutto dei dati che noi consentiamo, dei dati che noi forniamo. Quindi è importantissimo avere grossa consapevolezza rispetto alle attività che si svolgono con il supporto dell'intelligenza artificiale.
0: E questo riguarda anche, forse soprattutto, i giovani.
1: Sì.
0: Che sono molto spesso nativi digitali, quindi sicuramente più abituati anche di noi a gestire, a navigare in un mondo digitale, dell'impalpabile. Ma dall'altra parte forse non sono pronti ancora a tutelarsi o a capire quanto si stanno esponendo. Come ci si muove in questo caso quando si ha a che fare con categorie sensibili, in questo caso pensato ai ragazzi, ma anche agli over 65 che magari non sono nativi digitali e non sono abituati a gestire tutte queste maschere che saltano fuori, questi ok da cliccare o da negare. Come ci si muove per le categorie più... come si educano queste categorie?
1: Allora, distinguerei le giovani generazioni, cioè i nativi digitali, ovviamente dalle persone più fragili in senso lato, uh-huh. e anche magari dalle categorie, non so, gli ultra 65 anni, coloro che hanno meno competenze, sì. Di tipo tecnologico. Allora, per quanto riguarda le giovani generazioni, io credo che ci debba essere non solo una educazione all'interno della famiglia come primo soggetto educante, ma all'interno anche del contesto scuola. Sempre più spesso le tecnologie ovviamente vengono utilizzate, ma sono in atto dei movimenti che portano addirittura ad una nuova visione della gestione digitale.
0: Un po' più drastica forse.
1: Esatto, forse un po' più drastica, addirittura con la ipotesi di negare l'utilizzo della tecnologia, mm-hmm. e in particolare dell'intelligenza artificiale, dalla nascita fino ai 14 anni. Ci sono ovviamente movimenti di pensiero. Io credo che in tutte le situazioni non si debbano assumere posizioni drastiche, ma si debba essere molto riflessivi, cioè pensare al fatto che intanto l'esperienza e la capacità di valutazione non può essere la medesima a 12 anni rispetto a quella che può avere una persona adulta. Quindi il livello di consapevolezza deve essere accompagnato, mai un utilizzo improprio e mai un utilizzo individuale, mm-hmm. cioè del bambino che magari davanti ad un tablet può navigare ovunque, può fare qualunque cosa. Quindi sicuramente no. Dall'altro lato, l'idea che noi dobbiamo valorizzare la competenza, cioè non possiamo negare l'importanza di certi strumenti, perché sarebbe anche anacronistico, ma diventa indispensabile davvero una forma di responsabilizzazione accompagnata, guidata. Direi anche che ci sono addirittura dei paesi che stanno veramente ripensando l'idea di poter consentire l'utilizzo dei social fino ad una determinata fascia d'età. Addirittura
0: quindi
1: si
0: vietarla
1: parla
0: di vietarla fino anche alla maggiore età, però.
1: Esatto, fino ai 16 anni, fino ai 16 anni, quindi molto vicini, sì. alla maggiore età. Quindi c'è davvero un movimento di pensiero che è forse legato anche a tutte le storture del sistema, mm-hmm. che purtroppo ci sono state. Per quanto riguarda invece le fasce fragili delle persone magari non native digitali e in difficoltà, si stanno diffondendo, io le vedo con grande favore, tutta una serie di percorsi di accompagnamento, di affiancamento, quasi una sorta di tutoraggio, mm-hmm. digitale nei confronti di coloro che magari devono sapere come fare a fare un'operazione bancaria online, piuttosto che tra l'altro può essere anche molto rischiosa,
0: sì.
1: piuttosto che svolgere ad esempio un'attività.
0: Anche perché adesso tra speed e password digitali,
1: esatto.
0: o riesci o chiami i nipoti, per cui
1: esatto,
0: o fai un pasticcio, quindi molte volte è utile
1: una cosa interessante,
0: sapere cosa succede.
1: Esatto. esatto, una cosa interessante, durante l'anno scorso ad esempio ci sono stati fondi del PNRR destinati proprio agli ultra 65 anni, quindi formazione digitale degli ultra 65 anni. Tra l'altro io mi sono occupata anche di alcuni percorsi formativi in tal senso.
0: Com'è andata?
1: Devo dire che è stata interessante. Erano persone molto motivate a capire, e quindi direi che questi percorsi dovrebbero essere portati avanti a prescindere dal PNRR, perché poi può anche essere che uno non abbia i nipoti, non abbia i familiari capaci e quindi debba avere qualcuno. Per esempio questo era prodromico al fatto che negli enti locali, nei comuni, ci siano delle persone proprio che affiancano le persone più fragili o più in difficoltà nel processo cosiddetto di transizione digitale.
0: Dovrebbe esserci, se non sbaglio.
1: Ci sono già queste figure.
0: Non ovunque, forse non nei piccoli comuni, però ci sono già figure che sono state
1: introdotte. Allora, in verità sono previste in tutti i comuni, quindi a prescindere dalle dimensioni.
0: Okay.
1: Quindi vedremo nel prossimo futuro come evolverà questo tipo di percorso.
0: E guardando al futuro,
1: sì,
0: occorre più avere più controllo o più fiducia secondo te? Guardando avanti, esagero, 10 anni, che saranno 100 in termini di evoluzione della protezione dati.
1: Allora, entrambe, nel senso che sempre per quel discorso di luci ed ombre, cioè io credo che noi dobbiamo guardare con fiducia alle potenzialità dell'innovazione, a ciò che l'intelligenza artificiale potrà assicurarci da un lato, ma dobbiamo anche essere consapevoli, preoccupati e capaci di assumere quella che tecnicamente si definisce una postura digitale. Le aziende devono maturare una consapevolezza e devono avere una loro postura rispetto ad esempio al tema della cybersicurezza. Lo stesso però deve avvenire per i singoli, per le singole persone, per gli individui, per ciascuno di noi. Dobbiamo maturare un livello di consapevolezza maggiore rispetto a come vogliamo gestire la nostra identità personale e la nostra identità digitale. Quindi è necessario...
0: Quindi sapere che non siamo solo, non siamo unici, non abbiamo una sola identità, quella che c'è qui, ma anche delle identità virtuali.
1: Assolutamente.
0: Che comunque ci appartengono.
1: Però dobbiamo avere, oltre che questo livello di consapevolezza, almeno evitare di essere impreparati. Quindi comunque io suggerisco a tutti di leggersi degli articoli, di comprendere, di fare delle scelte oculate, di non essere dipendenti dai social, piuttosto che dipendenti da internet, di non passare le ore a scrollare il telefono, perché forse è più utile riuscire a comprendere che cosa ci sta dietro, e magari questo ci aiuterà anche a recuperare nelle relazioni umane che probabilmente magari sono state anche un po' trascurate dalla troppa tecnologia.
0: Grazie mille Alessia Ferrari per averci raccontato in cosa consiste la tua professione, per averci guidato in questo mondo tutt'altro che semplice, ma che ci fa capire quanto sia necessario informarsi sicuramente, e imparare, proteggersi, ma anche avere fiducia in quello che possiamo fare per tutelarci e in qualche modo tornare un po' alle relazioni.
1: Bene, grazie a voi, è stato un piacere.
0: Anche per noi. Trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri, e ci vediamo su questi sgabelli alla prossima edizione. Ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

bambini, si sa, sono la cosa più allegra, più gaia, più bella della vita. E un sorriso di un bambino, del nostro bambino, è anche un modo per ripagarci di una giornata magari un po' pesante, una giornata lavorativa che può avere portato arrabbiature e contrattempi. Allo stesso modo, così come il sorriso di un bambino riempie di felicità tutti coloro che sono testimoni di questo spettacolo, la malattia di un bambino è un momento molto triste, un momento che può anche far cadere nel panico le mamme, soprattutto le mamme al primo figlio, le giovani mamme che si trovino alle prese con la malattia dell'infanzia, quali morbillo, pertosse, varicella. Del resto, questi e altri disturbi sono quasi inevitabili nei primi anni di vita. Forse allora è opportuno e simpatico sapere come comportarsi quando il bambino si ammala.

per quanto tempo è contagiosa la pertosse? E se la zia ha un figlio affetto da varicella, può lei, sana, portare la malattia al nipote? Oppure, si può fare due volte la parotite? All'inizio dell'anno scolastico qualche puntualizzazione a proposito delle più comuni malattie infettive dell'infanzia può risultare cosa utile, ma anche in tutti gli altri periodi dell'anno forse torna utile un piccolo promemoria da tenere a portata di mano per una eventuale rapida consultazione. Il nostro promemoria, verbale naturalmente, è stato redatto da Roberto Ballario.

Cominciamo parlando della varicella, che è una malattia che conferisce immunità permanente, che quindi non è possibile ripetere. Esiste tuttavia l'eventualità che un individuo che ha da tempo superato la varicella contragga un'affezione denominata herpes zoster, detta popolarmente fuoco di Sant'Antonio, caratteristica dell'adulto. Una persona affetta da herpes zoster può contagiare un bambino di varicella e ciò dimostra che il virus della malattia è lo stesso. Parliamo del periodo di incubazione. Si definisce così il periodo che intercorre tra contagio e manifestazione della malattia. È generalmente di 11-15 giorni, nel caso della varicella si intende, eccezionalmente però può essere più lungo. Il periodo di contagiosità, ovvero il periodo forse più temuto, inizia alla fine del periodo di incubazione, poco prima della comparsa delle lesioni cutanee caratteristiche della malattia, e dura per 6 giorni dopo l'ultima gettata di vescicole.

contagio è possibile solo direttamente tra malato e sano. E perché no, parliamo anche della ripresa scolastica. Un bambino può riprendere la scuola esibendo certificato medico che documenti essere intercorso un periodo di almeno 7 giorni dalla comparsa dell'ultima gettata di vescicole. Ancora, ricordiamo che non esiste vaccino per questa malattia.

Il nostro sarà un elenco molto veloce di quelle che sono, come dicevo, le più diffuse malattie dell'infanzia. Abbiamo già parlato della varicella, un discorso importante è anche quello che riguarda il morbillo. Anche il morbillo è una malattia che conferisce l'immunità permanente. Come abbiamo detto a proposito della varicella, dunque, è impossibile ripetere questa malattia una volta che la si sia avuta. Il periodo di incubazione va dal momento del contagio alla comparsa dell'esantema, e cioè praticamente un periodo di 14 giorni. Da ricordare che il morbillo è estremamente contagioso nel periodo prodromico, vale a dire in quel periodo di circa 5 giorni che precede le prime chiazzette rosse, ed è ancora contagioso per pochi giorni, 2 o 3, dopo. Il morbillo viene trasmesso solo in modo diretto, malato sano. Curioso è il fatto che il virus del morbillo contagi unicamente attraverso la congiuntiva oculare. Se ad esempio un individuo si proteggesse gli occhi con dei perfetti occhiali subacquei, potrebbe tranquillamente stare a contatto con un ammalato di morbillo senza a sua volta ammalarsi. Esiste un vaccino antimorbillo che conferisce immunità permanente. È obbligatorio nella maggior parte dei paesi e si pratica dopo il 15° mese di vita, da solo o associato a quello della parotite e della rosolia. Il vaccino triplo non è al momento in commercio in Italia.

Un'altra malattia dell'infanzia è la parotite epidemica, meglio conosciuta con il termine familiare di orecchioni. La malattia conferisce immunità permanente anche quando il gonfiore si manifesti da un solo lato del viso. Il periodo di incubazione è generalmente di 14-21 giorni. La contagiosità non è elevatissima. Non è eccezionale il caso di un bimbo ammalato che non contagia il fratello. Il periodo contagioso comunque ha inizio qualche giorno prima della comparsa del gonfiore, per cessare con la scomparsa dello stesso. Il contagio avviene per via diretta e non esistono portatori sani. A proposito della parotite, ricordiamo che secondo le norme vigenti il bambino può riprendere la scuola a guarigione clinica, vale a dire quando il gonfiore sia scomparso e ovviamente non ci sia più febbre o altri segni di non perfetto benessere. Infine ricordiamo che esiste un vaccino contro la parotite che solitamente si pratica dopo il 15° mese, associato a quello del morbillo e della rosolia, ma non è in commercio in Italia.

La rosolia è una malattia che conferisce immunità, dunque una volta fatta non si può ripetere. Il periodo di incubazione della malattia varia generalmente da 2 a 3 settimane. La contagiosità permane dal periodo prodromico, i 4-5 giorni che precedono l'esantema per essere precisi, a tutto il periodo esantematico. Il contagio avviene sempre direttamente da malato a sano, non per interposta persona o per mezzo di oggetti. Esiste un vaccino che può essere praticato dopo i 15 mesi, associato a quello del morbillo e della parotite. Può anche essere praticato da solo alle femminucce. In questo caso però si ricorda che il vaccino verrà praticato soltanto alle bambine in età prepubere.

Parliamo della pertosse. La malattia conferisce un'immunità che può essere considerata permanente. Il periodo di incubazione non è costante. Solitamente infatti varia dai 10 ai 14 giorni. Bisogna inoltre tenere presente che per questa malattia è difficile stabilire esattamente la data di inizio. Generalmente si considera che il malato di pertosse sia contagioso per un periodo di 3 settimane dall'inizio della malattia. Purtroppo la fase più contagiosa è il primo periodo, quello catarrale, in cui la tosse non è ancora caratteristica. Anche nel caso della pertosse, la malattia viene trasmessa unicamente da individuo a individuo, perché non esistono portatori sani. A proposito della pertosse, è interessante sapere quando il bambino può riprendere la scuola. Generalmente dopo un periodo di almeno 21 giorni dall'inizio della malattia e naturalmente dietro esibizione di un referto medico che lo certifichi. A questa data il bambino generalmente presenta ancora accessi di tosse, ma sicuramente non è più contagioso. Come molte mamme sapranno, esiste un vaccino della pertosse che si pratica a partire dal 3° mese, associato a quello contro difterite e tetano. Non conferisce immunità permanente, infatti la validità è di circa 2 anni, ma è consigliabile limitatamente al 1° anno di vita, anche perché questa malattia è pericolosa solo nel bambino piccolo.

L'ultima malattia della quale ci occupiamo in questo veloce vademecum che ci parla delle malattie dell'infanzia è la scarlattina. Tra le malattie esantematiche, la scarlattina presenta una sua caratteristica, cioè la possibilità di contrarre più di una volta l'infezione dovuta allo stesso germe, cioè lo streptococco B emolitico del gruppo A, che provoca la scarlattina, anche se in questi casi non si avrà più quell'arrossamento della cute tipico della malattia. Ma non per questo una successiva affezione è meno grave. Da ciò deriva una conseguenza pratica. Se un bambino ha superato pertosse, morbillo o varicella, potrà tranquillamente giocare con bambini affetti da una di queste malattie. Sarà invece pericoloso frequentare un amico affetto da scarlattina, anche avendola già superata. Attenzione al periodo di incubazione, è molto breve e dura in genere da 2 a 5 giorni. Inoltre, nella malattia non curata, la contagiosità permane per l'intero periodo della malattia, ma dopo 10 giorni di trattamento con penicillina o altri antibiotici, il malato non è più contagioso. Molto delicato il discorso che riguarda le modalità di trasmissione della scarlattina, perché infatti e purtroppo per ciò che riguarda questa malattia possono esistere i portatori sani, persone cioè che trasportano il germe dal malato ad un altro individuo senza essere loro stessi ammalati. E qui nasce il problema dell'assistenza. Una nonna, ad esempio, può frequentare tranquillamente due nipotini di cui uno ammalato di scarlattina? La risposta è sì, ma solo se assumerà degli antibiotici adatti. Essi saranno tra l'altro anche opportuni perché preserveranno essa stessa non dalla scarlattina, che se ha già superato non ripeterà, ma ad una eventuale possibile infezione streptococcica, cioè angina. La ripresa scolastica avverrà 10 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico, ma se questo non è stato effettuato, la contumacia è di 40 giorni dall'inizio della malattia in assenza di complicazioni. Ed infine ricordiamo che per la scarlattina purtroppo non esiste alcuna vaccinazione.

il nostro prontuario per conoscere e sapere qualcosa di più sulle malattie dell'infanzia si conclude qua. Naturalmente non abbiamo voluto certo sostituire un pediatra, un buon medico che comunque va sempre chiamato a costo di risultare anche un attimino troppo ansiose, senza naturalmente far preoccupare il piccolo che dal momento che non sta bene avrà bisogno di tutto il nostro amore, di tutta la nostra pazienza e anche della nostra sicurezza.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia, regione dopo regione alla scoperta del territorio italiano, ogni sera alle 19 su In Blu 2000. Giacomo Avanzi ai microfoni, Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Livio prepara il costume che oggi si va nelle isole. E vuoi sapere dove ti porto? Cominciamo quest'oggi dalla Sardegna e scopriamo in particolar modo Doglianova. Ci aspetta dall'altra parte del telefono Chicco Fenu, assessore all'agricoltura, turismo e ambiente di Doglianova. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, chi non avesse mai messo piede in quel di Doglianova, appena arriva che cosa si trova davanti?
2: Beh, si trova un comune di quasi 10.000 abitanti, che è nato 100 anni fa dall'unione di due vecchi borghi, che nel 1905 hanno deciso di unirsi e chiamarsi Doglianova. Prima erano Sicci da una parte e San Pantaleo dall'altra.
1: E quindi, diciamo, dalla fusione, dalla somma dei singoli, ne nasce qualcosa che è un qualcosa di più della somma dei singoli.
2: Esattamente, è diventata oltretutto questa sorta di, come dire, forma di cooperazione che si è tramutata appunto nell'Unione dei Comuni, si è poi, come dire, espansa a livello economico, soprattutto nell'agroalimentare, perché da lì poi sono nate tutta una serie di iniziative legate al mondo agroalimentare, in modo particolare alcune cooperative che insomma ha fatto sì che alcune persone si mettessero assieme per creare due realtà che in questo momento anche su scala nazionale sono molto forti.
1: L'unione fa la forza, come si suol dire, esatto. E i proverbi talvolta hanno ragione, come in questo caso. Allora, ci accompagna all'interno di Doglianova, se andiamo a fare una passeggiata insieme a lei, quali sono i luoghi che vediamo, i monumenti principali, i luoghi di interesse?
2: Allora, il monumento principale che abbiamo a Doglianova è la cattedrale di San Pantaleo, che è dell'undicesimo secolo, è un romanico, è una delle chiese più importanti. Io l'ho chiamata cattedrale per il semplice motivo che sino a metà dell'altro millennio, diciamo così, Doglianova era sede di diocesi, tant'è che esiste ancora sulla carta, diciamo così, il vescovo di Doria, che in questo momento è un titolo che viene dato dal Papa ad altri vescovi. Il penultimo era il vescovo di Chicago, che sarebbe il vescovo di Chicago, arcivescovo di Chicago, era anche vescovo di Doria. Adesso invece un cardinale che è Bianzolo, non ricordo il nome, devo essere sincero. E la cattedrale è uno degli esempi più fulgidi, diciamo così, del romanico in Sardegna, che dopo la civiltà nuragica è quella più presente.
1: Quindi ci sono diverse testimonianze di diversi momenti della storia che si possono avvertire. Beh, anche passeggiando.
2: Da Doglianova abbiamo 170, parliamo di un territorio di 84 km quadri, abbiamo 170 siti e archeologici censiti, chiaramente non li vedrete tutti, perché ovviamente, come dire, per portare alla luce tutti questi siti chiaramente servono delle risorse economiche.
1: Certo, che è
2: in
1: faticoso avere.
2: Impossibile avere.
1: C'è un luogo che lei può dire che è proprio il simbolo di Doglianova? Uno scorcio, un luogo, qualche cosa veramente di caratteristico?
2: Beh, allora, ne parlo di uno moderno, che è quella che noi a Doglianova chiamiamo la Torretta dell'Acqua, che in buona sostanza è una vecchia torre, era una vecchia torre che raccoglieva l'acqua e poi la distribuiva nel centro abitato, ed è stato oggetto di riqualificazione attraverso un progetto, e in questo momento insieme ad un'altra in Italia che sono ricomani, Budrio, vicino a Bologna.
1: Come no?
2: È un esempio appunto di area, chiamo così, di area riqualificata, e in questo momento ospita un museo di arte contemporanea.
1: Allora, i nostri viaggi sono viaggi che appagano lo sguardo, naturalmente, alla scoperta delle bellezze, ma devono un po' appagare anche lo stomaco. Quindi, se io vengo a Doglianova, che cosa mi posso mangiare? Ed è proprio impertibile, che devo proprio mangiare quando vengo da voi?
2: Beh, Doglianova si chiama Doglianova, tenga conto che è la capitale, chiamiamo così, capoluogo della regione storica che si chiama Parteolla, che vuol dire dal romano pars, o dal latino pars olea, che in buona sostanza fa riferimento all'olio. Doglianova è, come dire, una delle capitali sarde della produzione sia di olio che di olive da tavola, quindi sicuramente un primo passaggio lo farei come dire, nell'assaggiare il nostro olio e le nostre olive.
1: Che potrebbero andare bene anche accompagnate, noi andiamo in onda in orario aperitivo, quindi potrebbero essere accompagnate da un bicchiere di vino, ce ne sono di buoni lì?
2: E tra l'altro parliamo a Genova, c'è appunto il discorso che facevo inizialmente, parlavo della cooperazione che ha fatto sì che esistesse la cantina sociale di Dolianova, che a livello di cantina sociale è la più grande della Sardegna, ha un mercato nazionale e internazionale, ha una produzione di vini che definirei ottimi, e forse non è valorizzarli quanto dovuto.
1: E insomma vanno sicuramente assaggiati.
2: Sì, tra l'altro una linea completa, quindi parliamo dai bianchi alle bollicine, ai rossi.
1: Ci ha fatto veramente una carta d'identità a Chicco su quanto può offrire Dolianova, ma se lei prima di lasciarci dovesse dire una ragione imperdibile per cui bisogna venire a Dolianova, che cosa mi direbbe?
2: Ma in termini di evento o in termini comunque
1: nei termini che desidera. Una ragione per cui io devo essere proprio invogliato a venire da lei.
2: Beh, parliamo comunque di una rilente, diciamo così, cittadina collinare che oltre che l'aspetto di carattere agroalimentare offre anche tutta una serie di paesaggi suggestivi, sia collinare che noi li chiamiamo montani, poi capisco che magari per qualcuno montani significa sopra i 1000 metri, noi comunque arriviamo a grosso modo a 1000 metri, dove all'interno delle quali oltre il discorso legato all'aspetto archeologico c'è anche un discorso di percorsi naturalistici, di percorsi che comunque in qualche modo possano agevolare i trekking invece che o a piedi invece che comunque utilizzando la bici. Ci sono vari percorsi turistici che in qualche modo.
1: E quindi abbiamo percorsi naturalistici, abbiamo storia, abbiamo architettura e abbiamo da mangiare. Io direi che siamo veramente a posto. Chicco Fenu mi ha convinto. Allora, questo se ha convinto me, potrà aver convinto sicuramente anche chi ci sta ascoltando. Io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto viaggiare nella sua Dolianova.
2: Grazie.
1: Buonasera, grazie.
2: Saluto, arrivederci.
1: E noi facciamo una piccola sosta, perché in un viaggio marittimo come quello di oggi vogliamo farci accompagnare da un po' di musica che ci immerge proprio nel mare. Questo è Vinicio Capussela che fa cantare la sua Printil, una sirena, che sentite un po' che cosa ci dice.

sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz e mi ubriacano se faccio le bits.

0: La sirena Printil ci accompagna attraverso il mare e ci fa approdare in quel di Pantelleria, dove incontriamo il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona. Buonasera sindaco, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qua siamo, il nostro viaggio nelle isole di oggi ci porta proprio in un'isola di un'isola, quindi è un viaggio veramente

0: speciale e siamo in un posto davvero speciale. Come descriverebbe Pantelleria a un alieno che arrivasse lì da lei?
1: Allora, Pantelleria è descrivibile in una parola: è una bellissima donna ma molto complicata.
0: Però per conoscere persone molto complicate ci sono, sappiamo, dei modi, ci sono delle strade che uno si deve inventare. Lei oggi ha questo compito di accompagnarci nelle strade per conoscere questa donna complicata che è Pantelleria.
1: Guardi, Pantelleria è un'isola che ha una sua storia millenaria e tutto questo ha forgiato non solo il paesaggio ma anche il modo di pensare, di agire di ciascuno di noi. E è un'isola che può vantare delle bellezze naturali sicuramente invidiabili, è l'unico parco nazionale in questo momento in Sicilia, ha delle biodiversità riconosciute in tutto il mondo e sta cercando di elevare il suo valore anche culturale, oltre che naturalistico, anche con una serie di iniziative che da parte nostra e anche con l'aiuto di molti sponsor del Parco Nazionale, eccetera, stiamo cercando di portare sull'isola. Per esempio, i primi del mese di agosto faremo questo importantissimo evento, Pantelleria Mediterraneo d'autore, dove verranno a trovarci illustre penne del giornalismo italiano, verrà il presidente La Russa, il ministro Piantedosi, ci saranno da remoto altre importanti figure del panorama politico italiano, insomma un modo per far crescere il livello di attenzione sulla nostra isola e comunque anche il livello culturale. Poi,
0: a questo proposito avrete anche un'illustrissima visita, perché a fine mese al 28 chi arriverà a Pantelleria?
1: Esatto, lo stavo proprio per dire, perché praticamente il 28 avremo la visita del presidente Mattarella, che verrà sull'isola in occasione del decennale dell'insediamento sull'isola del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, un'ulteriore tappa che diciamo segnerà in maniera molto particolare la presenza di una importantissima istituzione sulla nostra isola, quindi motivo di orgoglio, motivo di vanto per me, per tutta la nostra comunità.
0: Non si può parlare di Pantelleria senza parlare del cappero di Pantelleria, del passito di Pantelleria, di tutte quelle cose che riguardano anche dal punto di vista gastronomico una storia stratificata e ricca.
1: Assolutamente sì, come dicevo poc'anzi, la storia millenaria di questa isola ha fatto sì che nelle varie stratificazioni ci fosse anche quella praticamente legata alla produzione di alcune chicche di mercato e che poi sono diventate anche prelibatezze culinarie, no? Mi riferisco all'uva Zibibbo, da cui nasce un delizioso e aromatico vino bianco, e dall'essiccazione di queste uve nasce il famoso passito di Pantelleria. E non perché in secondo ordine vorrei sicuramente elencare il cappero IGP di Pantelleria, la cui presenza sui mercati nazionali è di fondamentale importanza per l'agricoltura della nostra isola.
0: Insomma, un angolo di paradiso situato proprio al centro del Mar Mediterraneo. Sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto una bellissima panoramica e le auguro naturalmente una buona estate, perché ci ha detto che verranno persone illustrissime da voi e quindi insomma sarà sicuramente un'estate bella e preziosa per tutta quanta Pantelleria. Grazie infinite.
1: Assolutamente, grazie a voi, a risentirci.
0: Grazie, buonasera, buona estate a voi. Chissà se voi passerete per Pantelleria quest'estate o andrete da altre parti. Se lo fate, mandateci una cartolina e mi raccomando, restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

critici sono brava gente, di solito credono in ciò che dicono. Forse hanno ragione a non prendermi troppo sul serio. Neppure io mi prendo in seria considerazione, so che i miei libri sono cosa di poca importanza. Ho solo cercato di intrattenere, di divertire la gente. Non ho mai avuto ambizioni maggiori. 10 anni dopo

Il mare lì a due passi, attorno le colline incantevoli, il clima mite. Torquay, nella contea del Devon, Inghilterra meridionale, nel 1891 era davvero un villaggio tranquillo. Gli abitanti si conoscevano quasi tutti per nome o almeno di vista. E così, quel pomeriggio del 15 settembre, già molti di loro sapevano che, all'americano, era nata una figlia, Agatha Mary Clarissa. L'americano in questione, naturalmente, è Frederick Alva Miller, che si era trasferito da New York in Inghilterra tempo prima e lì aveva sposato un inglese. Beh, agli appassionati dispiacerà ammetterlo, ma nessun segno del cielo sottolineò la venuta di Mary Clarissa. Nessun segno del cielo pronosticò che la neonata sarebbe divenuta un giorno una delle donne più famose del mondo e che a furor di popolo sarebbe stata eletta regina, seppure del delitto.

quell'anno il mondo viveva un periodo di pace, di beatitudine e forse quasi di innocua stupidità, nel senso buono del termine. Ma il 1891 è anche l'anno in cui Oscar Wilde pubblicava il ritratto di Dorian Gray. La regina Vittoria compiva 71 anni ed imperterrita avrebbe regnato per altri 10, mentre si tiravano su i bambini con gli omogeneizzati dell'epoca, una invenzione dell'esimio professor dottor Kemmerich, il peptone di carne. Con le ferrovie del Gottardo si arrivava da Milano a Locarno in 4 ore, era un vanto e giustificato se si pensa che oggi impieghiamo appena 14 minuti di meno. Londra, secondo l'ultimo censimento di quei giorni, contava ben 5.633.332 abitanti, cioè quanto l'intero Belgio, e i londinesi facevano la coda per assistere all'Otello di Verdi. Cominciava però già a parlare di inquinamento, benché il male del secolo fosse soltanto alle porte. Le cronache dell'epoca infatti registrano che uno studioso inglese, il White, aveva eseguito un esame della neve caduta a Londra e, queste sono le parole della cronaca, ha così riconosciuto che le nebbie leggendarie della metropoli inglese sono in parte dovute all'enorme massa di fuligine che gli opifici della città spargono nell'atmosfera. Basti dire che nella neve caduta nello spazio di 24 ore su una superficie di soli 4 decimetri quadrati, il White ha rinvenuto grammi 0,13 di fuligine. Con questa quantità, facendo un rapporto con la superficie totale di Londra, si trova che dalla neve caduta in tutta la città si sarebbe potuto ricavare qualcosa come 100 tonnellate di fuligine. Nel campo del giallo, il 1891 segna la data del primo racconto di Sir Arthur Conan Doyle. Il creatore di Sherlock Holmes aveva infatti deciso, dopo i 2 romanzi di successo già pubblicati, che avrebbe dato alle stampe altre 6 avventure del segugio di Baker Street, sotto forma di racconti, perché poi voleva dedicarsi esclusivamente ad un romanzo storico. Per fortuna non sempre è possibile mantenere i buoni propositi e la carriera di Sherlock Holmes sarebbe continuata molto più a lungo. Per il resto niente da segnalare, la storia del romanzo poliziesco era in pratica ancora tutta da scrivere. L'infanzia di Agatha Christie fu turbata ben presto dalla morte del padre. In compenso, la signora Miller si occupò personalmente dell'istruzione di sua figlia. Agatha Christie ricordò sempre quegli anni con enorme nostalgia e più volte parlò di sua madre con commozione. Io sono stata cresciuta da mia madre. È stata lei a incoraggiarmi fin da giovanissima a scrivere

poesie e racconti e mi aiutava a scegliere i libri da leggere. Mia madre era una donna intelligente, originale, aveva il dono di risvegliare l'entusiasmo e la mia istruzione, affidata alle sue cure, non ho mai avuto governanti di sorta né sono andata a scuola, divenne ben presto per me un gioco emozionante. Non era ancora giunto per lei il momento di rivelarsi come scrittrice, anzi, la sua aspirazione più grande a 16 anni era di diventare cantante lirica. A questo fine strappò a sua madre il permesso di recarsi a Parigi per seguire un corso di canto. Si era nel 1907 e Parigi, l'euforica Parigi dei primi anni del secolo, apparve alla Christie in tutta la sua effervescenza. Le suffragette vi inscenavano manifestazioni quasi quotidiane nel tentativo di ottenere l'affrancamento dal tirannico maschio. Intanto la società dei consumi faceva i suoi primi passi da gigante, guardando alla donna come a una consumatrice ideale, pronta a spendere pur di alleviarsi il lavoro domestico e trovare così maggior tempo libero da dedicare alla sua nuova vita. In Inghilterra, nel 1906, era già possibile trovare marmellata, frutta, pesce, carne e persino pollo novello in comodissime scatole. Il primo aspirapolvere, Lucanusa Druggy, una sorta di scopa a lavapavimenti, era diventato un aiuto indispensabile insieme con i guanti di gomma, come quelli dei chirurghi, i fazzoletti di carta, i tovaglioli di carta, il sapone in scaglie, la cucina a gas, lo scaldabagno a gas, il riscaldamento a gas. Infatti, la prima grande conquista delle femministe fu di mettere da parte il carbone, così sporco e pesante.

quell'anno un avvenimento eccezionale aveva dato e aveva avuto il suo epilogo proprio a Parigi. La sedicenne Agatha vi assistette personalmente. Nel 1907, infatti, si concludeva il Ride Pechino-Parigi, realizzato da due italiani, Luigi Barzini e Scipione Borghese. L'automobile, sostantivo a quell'epoca ancora di genere maschile, saliva alla ribalta mondiale e gli uomini gridavano al miracolo. Qualcuno cominciava persino a guardare verso altri mondi con occhi sognatori, come l'astronomo Camille Flammarion, che scriveva: Marte deve essere un soggiorno gradevolissimo, il tempo vi è sempre bello. Tra l'equinozio di primavera e quello di autunno non si vede mai una sola nube, il vento non viene mai violento e non vi sono neppure piogge e tempeste e l'aria è purissima. È insomma il Monte Carlo del cielo. Le condizioni di vita degli abitanti devono essere ivi superiori alle nostre. Anzitutto, essendo quel pianeta più antico, le manifestazioni umane e intellettuali devono essere anteriori a quelli della Terra e la civiltà più progredita. In secondo luogo, l'anno essendo ivi di 687 giorni, cioè il doppio del nostro, l'evoluzione deve essere stata più lenta, la vita più calma, i progressi più sicuri, l'esistenza meno agitata e le decisioni più prudenti.

Dopo la permanenza a Parigi che le servì solo per scoprire di non essere affatto portata per il canto, Agatha trascorse un periodo al Cairo, da dove poi fece ritorno a Torquay. Gli anni che seguirono, Agatha li dedicò soprattutto alle letture e ad abbozzare i suoi primi racconti, storie d'amore per lo più. Ma l'amicizia con Eden Philipotts, suo vicino di casa, fu determinante. La morte sembra divertire innocentemente gli anglosassoni più di ogni altro argomento, avrebbe scritto di lì a poco Dorothy Sayers, coetanea della Christie. Ed era verissimo. Già nel 1901 Gilbert Keith Chesterton aveva scritto un lungo saggio in difesa del romanzo poliziesco e nel 1908 diede alle stampe il primo romanzo, L'uomo che fu giovedì. Non era ancora un giallo, ma nel 1911 gli inglesi poterono leggere il primo volume dei racconti che hanno come protagonista Padre Brown.

Nel frattempo il clima di pace era sfumato. Il 22 febbraio 1909 Le Figaro pubblicava il primo manifesto del futurismo redatto da Marinetti. Noi vogliamo glorificare la guerra, solo i geni del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore.

Pochi giorni prima si era conclusa la corsa per la conquista del Polo Sud. Due spedizioni, la prima guidata dal capitano Robert Scott e la seconda dall'esploratore norvegese Roald Amundsen, avevano lottato con tutti i mezzi per conquistare il primato. Nel diario, rinvenuto vicino al corpo congelato e senza vita di Scott, si leggeva: mezz'ora più tardi, egli, Bowers, identificò una macchia nera in lontananza. Capimmo presto che non poteva trattarsi di un oggetto fatto di neve. Proseguimmo e trovammo una bandiera nera legata ad un'asse di slitta. Tutto intorno i resti di un accampamento. Le tracce di slitta e di sci andavano e venivano e si vedevano anche chiare impronte di cani, molti cani. I norvegesi ci avevano preceduti ed erano giunti per primi al polo. E per me un grosso dispiacere. E mi rammarico anche molto per i miei fedeli compagni. Amundsen, il 14 dicembre 1911, era riuscito a piantare per primo la bandiera norvegese al Polo Sud. La stampa di tutto il mondo, nei primi mesi del 1912, diede la notizia e pubblicò i resoconti dell'impresa. Ma ben presto un altro fatto mise in secondo piano la conquista del Polo Sud. Il 14 aprile del 1912 era fondato il Titanic, il transatlantico che, questa era la definizione, nemmeno Dio potrebbe colare a picco. Sul Daily Mirror del 22 aprile Agatha Christie leggeva: Mr. Stingle, un passeggero di prima classe, riferì che quando il Titanic urtò contro l'iceberg, l'impatto di prima classe fu terrificante. Grandi blocchi di ghiaccio piombarono sul ponte uccidendo molte persone, la chiglia fu lanciata in aria da una forza irresistibile e la gente si precipitò urlando fuori dalle cabine. I bambini e le donne, alcuni in preda a crisi isteriche, vennero separati dagli uomini e fatti scendere nelle lance di salvataggio. Si udirono marinai e ufficiali minacciare gli uomini di fare fuoco se qualcuno tentava di raggiungere le lance prima delle donne. Poi si venne a sapere che qualche colpo era stato davvero sparato. Stengel aggiunse che molti uomini si gettarono in mare quando si resero conto che non potevano servirsi delle lance. Come morirono, non lo so. Anche Stengel si lasciò cadere fuori bordo, si aggrappò a un'imbarcazione e vi fu accolto perché non c'erano marinai sufficienti per governarla. In molte imbarcazioni alcune donne si disperavano con altre grida per i loro mariti, altre piangevano sommessamente, ma molte si avvicendavano coraggiosamente ai remi.

Sempre in quei giorni, Agatha si innamorò di un colonnello dell'aviazione inglese, Archibald Christie, che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale i due si sposarono. Agatha seguì il marito in Francia, dove si offrì come infermiera volontaria della Croce Rossa e proprio lavorando in un ospedale fece due esperienze fondamentali. Innanzitutto le venne affidata la responsabilità del dispensario, dove erano contenute, oltre ai numerosi medicinali, anche fiale e boccette di veleni. Agatha ne rimase affascinata, a tal punto che scrisse una poesia dal titolo In un dispensario, nel quale... La seconda esperienza fondamentale. La futura scrittrice ebbe modo di conoscere numerosi belgi fuggiti dal loro paese invaso per primo dalle truppe tedesche e da queste due esperienze nacque il romanzo Poirot a Styles Court, che vede protagonista Hercule Poirot, un belga, e arma del delitto la stricnina.

Finita la guerra, Agatha Christie fece ritorno in patria e si mise alla paziente ricerca di un editore, ma nessuno sembrava interessato a pubblicare il romanzo poliziesco di un'ex crocerossina. La storia del giallo ormai aveva grandi autori, tra gli altri ricordiamo Edgar Wallace. E la guerra sembrava già dimenticata. L'umanità guardava al futuro, un futuro di prosperità e di benessere dovuto alla scienza. Finalmente, nel 1920, l'editore inglese Lane accettò di pubblicare il romanzo di Agatha Christie, quello che lei teneva ormai nel cassetto da più di 2 anni. Vita, morte e miracoli di Poirot e famiglia avevano inizio.

33 romanzi con Hercule Poirot, 12 con Miss Marple, 4 con Tommy Tuppence Beresford, due personaggi coinvolti in casi di spionaggio, e 17 senza personaggi fissi. 66 anni di attività letteraria, più di un libro all'anno, a partire da Poirot a Styles Course del 1920 fino ad Addio Miss Marple, l'ultima avventura della vecchina di St. Mary Mead, pubblicata nel 1976. Una produzione quanto mai ricca, che si può suddividere in 5 periodi pari ad altrettante decade. La prima decade, pur non essendo affatto abbondante di titoli, è senza dubbio quella fondamentale, in quanto introduce personaggi ed elementi sui quali, simili a pilastri, l'autrice costruirà la sua opera narrativa. Tanto per cominciare, Hercule Poirot, l'investigatore di origine belga, rifugiatosi in Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale, e, tanto per continuare, il capitano Arthur Hastings, amico e biografo del detective, che, secondo Julian Simons, critico e scrittore, è una specie di dottor Watson di estrema stupidità. Per quanto riguarda poi gli elementi, ne ricordiamo almeno uno che già abbiamo velocemente citato, cioè il veleno, l'arma del delitto preferita dalla scrittrice. Madame Agatha Christie sapeva usarlo e dosarlo a proposito. L'aveva conosciuto molto da vicino quando, dicevamo, aveva lavorato come Croce Rossina nel dispensario dell'ospedale di Torquay. Molte di queste prime storie degli anni 20 potrebbero anche farci sorridere, ma certamente non tutte, e sicuramente non dalle 9 alle 10, né Il mistero del treno azzurro del 1928, che veramente Agatha Christie non amava molto, soprattutto se poi paragonate ai romanzi di uno dei più famosi contemporanei americani di Agatha Christie, cioè Van Dyne, il creatore di Philo Vance. La decade degli anni 30 invece può essere considerata come la più prolifica. Infatti, in quei 10 anni, Agatha Christie ha scritto 17 libri e 6 antologie, assicurandosi l'appellativo mai più perso di regina del delitto, con titoli ormai classici come Se morisse mio marito del 33, Assassino sull'Orient Express del 34, La serie infernale del 35, Carte in tavola del 36, Poirot sul Nilo del 37 e 10 piccoli indiani del 39. Anche se la Christie non avesse scritto altro oltre a questi romanzi, c'è da scommettere che sarebbe stata considerata lo stesso la più famosa creatrice di gialli del nostro tempo. A questo periodo appartengono anche 3 dei 4 volumi che sono stati editi recentemente: Tragedia in tre atti del 34, Un delitto in cielo del 35 e Carta in tavola, dicevamo, del 36. Questi scritti hanno in comune un altro di quegli abili maleali trucchi inventati dalla nostra protagonista, cioè un omicidio commesso con estrema audacia sotto gli occhi dei presenti. Se nel primo di questi 3 romanzi, infatti, il delitto viene perpetrato durante un ricevimento in casa di Sir Charles, cioè in Tragedia in tre atti, e nel terzo, cioè in Carte in tavola, nella lussuosa abitazione di Shaitana durante una partita a bridge, nel secondo caso, quello di Un delitto in cielo, l'assassino uccide addirittura su un aereo in volo tra Parigi e Londra. Stabilito che la seconda decade, quella degli anni 30, è la più feconda, potrei dire che la terza, quella degli anni 40, ha invece forse i titoli più belli della scrittrice, che vive in una specie di stato di grazia la sua maturità creatrice e intellettuale. Basti ricordare alcuni romanzi che sono dei veri capolavori: La parola alla difesa del 1940, Corpi al sole del 41, C'è un cadavere in biblioteca del 42, Il terrore viene per posta, sempre del 42, Verso l'ora zero del 44, C'era una volta del 46 e Poirot e la salma, sempre del 46. Gli anni 50, pari alla quarta decade, registrano un calo del numero di opere e un leggero offuscamento dello splendore inventivo della Christie, ma il tocco magico della scrittrice è ben visibile sia in Un delitto avrà luogo del 50 e soprattutto in Fermate il boia del 58.

siamo all'ultimo periodo dal 61 al 76 che ha portato molti cambiamenti e innovazioni nella detective story di Agatha Christie, che non consistono tanto nel fatto che alcuni personaggi sono invecchiati, come per esempio Hercule Poirot. Oppure Adrienne Oliver, famosa scrittrice di gialli, protagonista femminile di Carte in tavola e Poirot e la strage degli innocenti del 69. Ma riguardano piuttosto l'atmosfera così lontana dai classici mystery del periodo d'oro che va dal 20 al 50. Del resto i tempi sono cambiati e Agatha Christie con loro. Anche le situazioni che alimentano il delitto sono diverse. In Un cavallo per la strega del 61 e Sono un'assassina del 66, la Christie ci descrive una Londra come se fosse capitale di un altro mondo invece che dell'Inghilterra. E quella cioè che, per esempio, Tommy e Tuppence avevano conosciuto negli anni subito dopo la Prima Guerra Mondiale. E il microcosmo rurale inglese di La morte nel villaggio del 1930 è quasi irriconoscibile in Un delitto avrà luogo del 50. Ma anche se ultimamente la regina del delitto aveva smesso di narrare intimi delitti commessi in grandi dimore abitate da ricchi signori, piene di ospiti e servite da schiere di domestici, regina era rimasta. I lettori non le hanno mai permesso di abdicare e se per caso qualcuno di loro viene colto da qualche improvviso attacco di nostalgia, non ha che da riprendere in mano un romanzo come Un delitto in cielo e volare indietro nel tempo alla ricerca del delitto perduto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

riesco più a ridere senza andata né ritorno. Io consumo un altro giorno, confinandomi di niente, tanto niente.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Fasano. Un gioco per disegnare il futuro, un luogo per contribuire a costruire un domani fatto di integrazione. A Fasano, in provincia di Brindisi, i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica sono stati investiti in un progetto che ha nel suo nome un'idea allegra e gonfia di speranza. Giochiamo al futuro. Perché nell'oratorio del Fanciullo, che da oltre mezzo secolo accoglie giovani dite, i volontari lavorano per aiutare bambini e famiglie, molte delle quali hanno radici in paesi stranieri e convivono con le difficoltà dettate dalla diffidenza. L'inclusione realizzata con il doposcuola e con i servizi di supporto e ascolto dei genitori diventa così possibile. Marzia Lillo, responsabile del progetto.
1: Il progetto offre diversi servizi e prende in considerazione proprio il nucleo familiare, quindi dopo scuola, supporto pedagogico, sportello famiglia, per provare a scommettere sui giovani e ci prendiamo cura del futuro. Anche perché qui abbiamo tanti ragazzi nati da famiglie che vengono insomma da altre nazioni e quindi sono nati qui ma fanno fatica a vivere l'inclusione e a sentirsi parte del contesto.
0: Tutti i giorni dalle 4:30 del pomeriggio i bambini sono seguiti dai volontari che li sostengono nello svolgere i compiti e che soprattutto provano a tirare fuori i loro talenti con amore e pazienza. Perché in molti casi i piccoli arrivano con bagagli culturali differenti e ascoltarli, comprenderli, può diventare difficile. L'oratorio si trasforma così nel luogo dell'incontro delle diversità. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo, e Francesco Curri, volontario.
2: Nasce come il ponte, direi io, ecco, tra la strada e la vita buona del Vangelo, dove si riesce a costruire casa insieme.
3: Le difficoltà non mancano sicuramente, ma la bellezza di questo servizio è anche poter entrare nella loro cultura, perché molti di loro sono di un po' di culture diverse, quindi è anche questa l'esperienza più bella che ci completa.
0: Ai più piccoli piace trascorrere il tempo nell'oratorio perché si studia, si impara e si cresce seguendo valori che illuminano il cammino nel diventare grandi grazie alla presenza di chi fa loro da insegnante e diventa un angelo custode. I più piccoli incontrano impegno e gioia. Manuel e Lobers, beneficiari del progetto.
4: Mi piace tanto perché si può giocare e si può studiare e si può pure imparare l'italiano.
5: Prima ti aiutano a fare i compiti, secondo ti danno il panino con la Nutella e terzo puoi giocare a quello che vuoi.
0: L'oratorio del Fanciullo e i suoi servizi sono per Fasano un punto di riferimento da quando è nato 70 anni fa. Da allora quotidianamente abbraccia vite che altrimenti non sarebbero né comprese né scoperte e che rimarrebbero ai margini. Giochiamo al futuro è un gesto di speranza pensato per un domani che parla lingue diverse, unite però da intenti di accoglienza e integrazione. Padre Andrea Giannino, direttore dell'oratorio del Fanciullo.
2: Ecco, a me piacerebbe che da qui uscissero persone consapevoli che la loro vita è preziosa, persone che hanno scoperto dei talenti, che hanno imparato a metterli a frutto insieme agli altri e che per questo abbiano dell'oratorio il ricordo di un luogo in cui si sono sentiti accolti e importanti per qualcuno.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio con cui raccontiamo attraverso storie, testimonianze, opinioni di esperti, le speranze, i sogni e le paure delle nuove generazioni. E poiché anche la vita dei più giovani a volte si trova all'improvviso a percorrere tornanti strettissimi, oggi vogliamo raccontarvi una storia, consapevoli sicuramente che ogni storia è una vicenda a sé, ma anche che tutte le storie illuminano paesaggi in cui possiamo riconoscerci e spesso ci indicano una strada, e questa è una storia di resilienza e di forza. Benvenuta a Michelle Arcangeli, 21 anni, originaria di Genzano, provincia di Roma. Ciao Michelle.
2: Salve a tutti.
1: Allora Michelle, riannodiamo i fili di questa storia e partiamo dall'inizio. Hai 17 anni, frequenti il liceo, istituto tecnico di Frascati, hai davanti a te pagine bianche da riempire di progetti, di esperienze, ci sono le amicizie, c'è l'amore, ci sono i viaggi, e poi una mattina d'aprile, è il 2022, totalmente imprevista, arriva la malattia miocardite fulminante. Michelle.
2: Sì, esatto. Io mi sono svegliata quella mattina e come sempre mi sono fatta una doccia e ho notato un calo di pressione, e in quel momento non ci ho dato molto peso, fino a quando poi stavo sempre più peggiorando, e la sera, avendo mia zia infermiera, l'ho chiamata, mi ha misurato i parametri e mi ha detto di correre in pronto soccorso.
1: Ecco, e questo è l'inizio di una lunghissima vicenda già molto difficile, perché il tuo cuore ha avuto, io purtroppo la riassumo questa vicenda per necessità di spazi, ma insomma è molto complessa. Ha avuto un arresto cardiaco in ospedale, sei restata in coma 9 giorni, soltanto dopo l'estate sei riuscita a tornare a scuola con una mascherina indosso, con tantissime limitazioni, un misuratore di pressione sul banco. Com'è stato rientrare nella quotidianità dopo tutto questo? E questo è un primo capitolo solo, sentendoti vulnerabili in un'età in cui ci sentiamo invincibili.
2: È stato, devo essere sincera, complesso. E anche perché mi avevano avvisato che ci sarebbe potuta essere una recidiva, e quindi io cercavo di essere molto attenta a qualsiasi cosa, quindi indossavo la mascherina, era difficile anche rapportarsi con gli altri miei coetanei, perché giustamente a quell'età non è facile neanche capire la situazione, quindi io vivevo, diciamo, sempre con la mascherina indosso anche a casa. E non potevo neanche uscire a cena o a pranzo con i miei compagni.
1: Michelle, eri arrabbiata? Eri impaurita?
2: Ero impaurita, però allo stesso tempo speravo che finisse lì, diciamo, che fosse stato soltanto un brutto incubo. Quindi cercavo di trovare la speranza nelle piccole cose, nei controlli che
1: facevi.
2: Stavano andando bene.
1: E tutto sembrava effettivamente andare per il meglio, fino a quando, ed era il 27 gennaio del 2023, tra l'altro immaginate che shock, perché solo 2 giorni dopo che Michelle aveva compiuto 18 anni, ecco, tu ti sei ritrovata nuovamente al pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma, dove praticamente già conoscevi tutti per, insomma, il ricovero precedente, e da lì la strada veramente è stata tutta in salita. Hai avuto bisogno dell'ECMO, quindi di un cuore artificiale, ti è stata amputata la gamba sinistra, è perfino difficile per me mettere queste cose l'una dietro l'altra, hai avuto necessità di un trapianto. Come si può attraversare una tempesta così? E anche la solitudine della terapia intensiva, la paura di non farcela, quando sei sola di notte, con i tuoi genitori, con il tuo ragazzo, costretti a entrare per parlarti, per vederti ad uno?
2: Sì, diciamo è stato molto difficile, e di paure ne ho avute tante, soprattutto all'inizio, perché io non ero completamente immobile, non mi potevo muovere, e ero sola. Giustamente, anche se fortunatamente i medici, gli infermieri della terapia intensiva sono diventati una famiglia, però giustamente non avere i miei genitori vicino, sempre tutti i giorni, il mio ragazzo, i miei amici, ti senti solo e soprattutto ti senti anche in trappola. e poi ti trovi appunto catapultata di nuovo in un incubo vero e proprio. All'inizio non sapevo minimamente se
1: ne saresti uscita.
2: Esatto, esattamente. Infatti all'inizio era tutta un'incertezza dietro l'altra, dovevamo fare anche una cura sperimentale molto, diciamo,
1: invasiva.
2: Sì, mi dava parecchi effetti collaterali, però devo essere sincera, sono stata fortunata a trovare appunto medici e infermieri fantastici.
1: Ecco.
2: E anche la mia famiglia e il mio ragazzo mi hanno dato forza ogni giorno, anche nei momenti più difficili.
1: Ti sei trovata accanto a questa grande famiglia e dicevi composta anche dai medici e gli infermieri. Quello peraltro era l'anno della maturità e questi medici, questi infermieri a un certo punto ti hanno suggerito di frequentare la scuola in ospedale. È una realtà molto bella, molto importante, che in corso è entrata da 50 anni e che permette ai bambini e ai ragazzi ricoverati di non mettere il futuro tra parentesi. È stato così anche per te?
2: Sì, è stata una vera e propria finestra sul mondo esterno. I momenti in cui studiavo erano momenti in cui, tra virgolette, potevo dimenticare di star combattendo per la vita e quindi mi dava speranza di un futuro possibile. È stato anche grazie non solo agli infermieri e ai medici, ma anche grazie ai miei professori della mia scuola
1: che erano sempre in contatto.
2: Sì, sono sempre stati presenti dal primo giorno in cui appunto io stavo in coma, loro si sono sempre informati e fino a quando poi abbiamo dovuto riniziare le lezioni, e ovviamente hanno rispettato anche i miei momenti di difficoltà, perché
1: certo,
2: non è che potevo fare lezioni come tutti gli altri, però sono stati veramente
1: però
2: gentili.
1: C'erano. E tu, sì, il tuo futuro, io questo lo voglio anticipare perché adesso ci concediamo una breve pausa, te lo sei ripreso, ma vedremo come. E nel frattempo ascoltiamo di Cremonini Il Comico.

0: Giovani si diventa.
1: E rientriamo a Giovani si diventa su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michele Arcangeli, che ci sta raccontando la sua storia, che è davvero una storia di resilienza, di forza e soprattutto di speranza. Ti abbiamo lasciata che frequentavi, Michele, la scuola in ospedale, ti preparavi alla maturità. Nel frattempo, questo ci rende subito l'idea della enorme difficoltà, eri in lista d'attesa per il trapianto di cuore con il professor Amodeo, e quando a giugno affronti gli scritti, l'ultima traccia del tema di italiano sembra proprio scritta per te: l'attesa ai tempi di WhatsApp. Tu l'hai affrontata sotto forma di lettera, hai scritto l'attesa: cara amica attesa, mi ha molto colpito che hai fatto amicizia in quelle circostanze, in quel modo, con l'attesa.
2: Sì, diciamo, l'attesa è stata la mia compagna dall'inizio fino alla fine, e prima ogni giorno era un'attesa diversa, all'inizio per il coma, poi per la cura sperimentale, per riniziare a bere, tante piccole cose fino ad arrivare all'attesa per la mia nuova vita, quindi per il trapianto. E devo essere sincera, quella è stata, leggere quella traccia è stata la conferma di aver scelto, di aver fatto la scelta giusta e di aver appunto sostenuto la maturità insieme a tutti gli altri, contemporaneamente a tutti gli altri miei compagni. Quindi è stata anche lì una speranza di aver fatto appunto la scelta giusta.
1: Allora, Michele, il 26 giugno, quello era lo scritto, poi naturalmente c'è l'orale, e il 26 giugno, che è un giorno proprio speciale, perché in quello stesso giorno il professor Amodeo e tutta la sua equipe, ha dell'incredibile, ma così è avvenuto, ti comunicano che è arrivato il cuore del trapianto e che il trapianto si sarebbe svolto il giorno dopo. E qui tu hai un aneddoto anche per noi.
2: Sì, io pochi giorni prima, qualche settimana prima, dissi scherzando al dottor Amodeo, dico: dottore, il cuore arriverà subito dopo l'orale di maturità. E lui, ovviamente sempre scherzando, mi disse: guarda, Michele, che io quel giorno ho una laurea, quindi non ci sono. E io ho detto: vabbè, se lei non c'è, io non mi opero. E quindi quando lui è entrato poi il 26 dopo l'orale in stanza, all'inizio pensavo fosse per farmi complimenti ingenuamente. Quando mi disse appunto del cuore, io gli dissi letteralmente: dottore, ma non si scherza su queste cose. Dico: io l'ho detto tanto per scherzare. Quindi all'inizio non ci stavo credendo minimamente, così come mia madre e mio padre.
1: Incredibile.
2: E infatti lui poi mi disse: no, guarda, Michele, non sto scherzando, è vero. Quindi fu una cosa anche lì molto magica.
1: Oggi tu, Michele, frequenti il secondo anno di scienze della comunicazione, hai un fidanzato, hai perfino ripreso, insomma, con una protesi non è facile, danza moderna. In occasione dei 50 anni della scuola in ospedale al Bambino Gesù, tu hai reso una testimonianza davvero toccante. Poi, tra l'altro, lì hai ritrovato tutti i medici, le infermiere. Ma Michele, oggi in che modo la tua vivi la tua vita? Quale nuovo senso le dai? Qual è il tuo rapporto con,

0: con il dolore, con l'inevitabilità per tutti noi esseri umani del dolore e della malattia?
1: Allora, dopo che ti succedono queste cose, dopo che ti trovi di fronte alla morte, io per ben due volte, è logico che la vita prende tutto un altro senso, dai peso a cose, diciamo, più, tra virgolette, più importanti, quindi ti dimentichi un po' delle banalità. Non dico che non affronto giorni difficili, che ho dei momenti in cui il mio umore è a terra, perché ovviamente sono umana, però mi ricordo sempre che ho anche una responsabilità verso quella persona che senza conoscermi mi ha donato una nuova vita. Il dolore, io sono anche diventata un po' amica del dolore perché ho dovuto soffrire tanto, e quindi diciamo lo riesco alcuni giorni a gestire un po' meglio, altri un po' meno, però sono felice di essere ancora qui, di poter sognare ancora.
0: Michelle, cosa sogni di fare? Cosa vorresti fare? Tra l'altro tu racconti così bene che insomma mi verrebbe da anticiparti e dire insomma la comunicazione è davvero la tua strada, ma qual è il tuo sogno?
1: Allora, sicuramente adesso che ho ritrovato la danza, continuare ad allenarmi e arrivare fin dove posso, però senz'altro tutte queste esperienze che faccio mi stanno confermando appunto che la strada della comunicazione mi si addice a quanto pare, quindi finché io potrò raccontare la mia storia e magari anche dare speranza anche soltanto ad una persona, questo mi rende sicuramente felice.
0: Senti Michelle, io approfitto a questo punto della tua presenza per chiederti un favore. Ai ragazzi che magari sono in ascolto adesso, magari lo sono i genitori, i nonni di questi ragazzi e che vivono con un senso di incertezza, di profonda apprensione, magari portano addosso delle ferite che non sono così visibili come sono state le tue, cosa puoi dire?
1: Dico, mi sentirei di dire che bisogna anche chiedere aiuto, confrontarsi con persone che magari ti stanno attorno, di capire che la vita, anche se ti presenta cose molto difficili, cose che in quel preciso istante ti sembrano insuperabili, tutto si può risolvere, bisogna appunto affidarsi anche alle persone perché ti possono dare una grande mano come l'hanno data a me, e che la vita alla fine ti dà, anche dopo tutte le tempeste che ti pone davanti, ti dà anche momenti in cui poi sorge l'arcobaleno. E ho imparato sulla mia pelle che una delle capacità secondo me che serve di più nella vita è anche sapersi riadattare, essere malleabili a ciò che appunto ti si presenta davanti.
0: Io non
1: smettere mai di sognare.
0: Io ti ringrazio Michelle, perché oggi ascoltandoti siamo stati tutti a lezione, siamo davvero andati tutti a lezione, e ti faccio i complimenti per la persona immensa, speciale che sei. Grazie a Michelle Arcangeli, grazie Alessandra, grazie a te, grazie Alessandra Petitta che ha contribuito a preparare questa puntata, a Paola Corona in regia, grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni giorno, a Elisa Mazzella, esponente della Generazione Z, per la scelta dei brani, e vi do appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
2: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

Vado senza rancore, senza rimpianti, senza timore. Vado con il coraggio di un fiore quando viene maggio. Lascio che la fortuna, nascosta appena dalla luna, sorrida solo a chi è di passaggio, cambiando i limiti del viaggio. Cerco strade assetate, occhi invisibili e trasparenti, come il sorriso inutile preso a caso tra i passanti.

cosa può stupire, ma c'è un segreto che non si può dire. Muovo sorrisi immobili sulle facce del presente. Cerco un futuro fragile, un futuro che sia urgente. Vado lontano, vado via e non so se ritornerò. Mentre si affaccia un cielo.

fermare il vento con le mie mani con sentimento. Vado senza parlare, ma con due occhi che sanno guardare. Le gambe fanno andare sugli elementi, compreso il mare. La cosa può stupire, ma c'è un segreto che...

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che

0: Di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
1: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
0: Dalla compassione di Gesù una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne. È un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. assumere gli stessi sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue. Ma

Noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce Lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane
che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa, ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà. Nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, all'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del 1 agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo».
1: L'Evangelista ci riferisce che quando Gesù vede Natanaele avvicinarsi, esclama: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Si tratta di un elogio che richiama il testo di un salmo: «Beato l'uomo nel cui spirito non c'è inganno». Ma che suscita la curiosità di Natanaele, il quale replica con stupore: «Come mi conosci?» La risposta di Gesù non è immediatamente comprensibile.

Sa tutto di me, sa tutto. Lui sa e conosce la strada della vita. A quest'uomo posso realmente affidarmi. E così risponde con una confessione di fede limpida e bella, dicendo: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. In questa confessione è consegnato un primo importante passo nell'itinerario di adesione a Gesù.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Un bambino diventa tra le braccia del maestro la misura di tutte le cose. La risposta di Dio a un mondo in cui chi sgomita di più e grida si impone come primo e più grande di tutti. Prima di quell'abbraccio, prima d'aver messo il bambino davanti a tutti, prima della frase «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me», un bambino non contava nulla, semplicemente non esisteva. Proprietà del padre, al pari di uno schiavo, di una cosa, inesistente per la società perché senza diritti, inesistente per la religione, in quanto non era in grado di leggere la Torah, e neppure era autorizzato a entrare nella sinagoga o al tempio. Come la vedova, come l'orfano, come lo straniero, il bambino era confinato ai margini della società. E Gesù lo pone al centro. Così sceglie per se stesso il posto di chi non conta nulla, degli ultimi della fila, degli scartati, fino a farsi servo lui stesso, schiavo di tutti, per amore. Nessuno potrà strapparglielo quel posto, quel primato assurdo di non contare assolutamente nulla. A un mondo, a una chiesa che cerca potere, approvazione e consensi da parte della gente, Dio risponde mettendo al centro ancora una volta chi non conta e non sa contare. Ma per tornare bambini, per essere davvero liberi, occorre spogliarsi di tutto ciò che appesantisce la vita, spogliarsi dei troppi ragionamenti e degli schemi sempre troppo rigidi, rinunciare ai ruoli, alle etichette con cui pretendiamo di classificare tutto e tutti, alla serietà eccessiva che mortifica la meraviglia e imbavaglia lo stupore. Liberarci dalla competizione che ci divide e dal bisogno ossessivo di farcela a tutti i costi. Mettere giù la corazza dei nostri «sono troppo grande per certe cose», «un adulto deve essere forte» o ancora «non posso permettermi di sbagliare». Ecco perché Gesù ci ripete «sforzatevi», letteralmente dal greco «lottate», di entrare per la porta stretta. La porta è stretta non perché Dio fa selezioni e si diverte a metterci in difficoltà con delle prove che non siamo capaci di superare. Dio ci chiede di lottare con tutto ciò che ingombra e appesantisce la nostra vita, a non ragionare come il mondo, che cerca sicurezza nell'accumulare cose o nei consensi della gente. Dio ci chiede di essere noi stessi fino in fondo, senza sovrastrutture, senza maschere, consapevoli della luce e delle ombre che ci abitano, senza avere paura delle nostre fragilità, senza nascondere la nostra debolezza, così come farebbe un bambino. La porta è stretta perché è a misura di bambino. E i bambini, infatti, sono autentici, non hanno sovrastrutture, non si vergognano di mostrarsi fragili, di ridere senza chiedere il permesso, di piangere davanti agli altri, di cadere e rialzarsi come fosse la cosa più normale al mondo. E lo è. I bambini sono liberi e leggeri, ma soprattutto hanno fiducia che una mano sia abbastanza per sentirsi al sicuro. Ecco perché Gesù ha detto: «Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Perciò, se vuoi essere certo di incrociare Dio sulla tua strada della vita, custodisci uno sguardo capace di stupore, che sappia ancora lasciarsi sorprendere e non si stanchi di attendere, con la pazienza del contadino e la forza dei visionari. E non scandalizzarti della fragilità e della piccolezza che Dio stesso ha scelto d'abitare, ma piuttosto prenditene cura, prendila in braccio. Non avere paura di compiere questo gesto, perché tutte le volte che ti chinerai fino a terra per raccogliere chi è caduto, per sollevare chi è così piccolo da passare inosservato, avrai incontrato Dio e gli avrai permesso di incontrarti. Certo, bisogna saper scendere invece di salire, abbassarsi all'altezza d'un bambino per poter guardare Dio occhi negli occhi. E ti chiederai come hai fatto a non esserti accorto prima che Dio è sempre stato lì, così scandalosamente vicinissimo. Abitare lo stupore, ubriacarsi di meraviglia, stare accanto invece di stare al centro, decentrarsi per cedere il passo agli alberi,
lasciarsi sorprendere ancora da un mandorlo che veste i primi germogli, che abita il quotidiano di una bottega, respira del nostro stesso fiato, custodisce parole e silenzi, discreto, e imparare l'attenzione, l'ascolto vergine, senza pregiudizi, da un ramo che cresce, da una foglia che spunta, da un fiore che si affaccia tra gli sguardi increduli e curiosi e disegna un sorriso anche sui volti più distratti. Tornare ad accarezzare, ad abbracciare un albero, un cane, una persona, ad abbracciare noi stessi con instancabile lentezza e tanta tenerezza.

Il trionfo della morte è un enorme affresco di ben 5 secoli fa, staccato dalla sua sede originale, il Palazzo Sclafani, e collocato nella Galleria regionale della Sicilia a Palazzo Abatellis di Palermo. Un'opera misteriosa e affascinante, che ha ispirato Picasso per la sua Guernica e che ancora oggi trasmette una struggente angoscia. Un pathos che travolge l'osservatore nel turbinio di espressioni e sentimenti di coloro che stanno per essere raggiunti dai dardi scagliati dalla morte, che avanza in sella al suo destriero. Ma in mezzo al dramma che incombe, allo sgomento e al terrore di quanti la morte ha sorpreso nella loro quotidianità, mi colpisce un particolare. Due giovani, presumibilmente nobili dall'abbigliamento, ritratti dall'ignoto pittore nel gesto umanissimo di tenersi la mano. Sembra che uno cerchi di sollevare l'altro, forse per scappare dal pericolo incombente e salvarsi. Quel gesto non è scontato. Per il personaggio in piedi sarebbe stato sicuramente più agevole, più sicuro, scappare da solo, piuttosto che perdere tempo a salvare un altro, mettendo così a rischio se stesso. Ma quelle mani, strette in un ultimo, disperato tentativo di salvezza, non smettono di parlarmi, quasi facciano da cassa di risonanza alla mia paura più grande e al desiderio che le corrisponde. Ciò che della morte mi fa più paura non è tanto il fatto che segni la fine di questa vita e di tutto ciò che di essa conosco e mi dà sicurezza, e neppure l'idea di soffrire mi spaventa così tanto. A spaventarmi è piuttosto la solitudine, il pensiero di dover affrontare da solo quel passaggio, senza qualcuno che mi tenga la mano. Non esistono parole sufficienti a spiegarlo, a dire come possa la presenza di qualcuno accanto, il semplice contatto d'una mano che si intreccia alla nostra, rendere più sopportabile l'esperienza della morte.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.. RCN Radio Cittanova in Blu vi propone la Santa Messa.

0: tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Si compia in me la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si fece carne.
2: E venne ad abitare in mezzo a noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
1: Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,
2: dolcissimo sollievo,
1: nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe.
3: Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia.
2: Con te Cristo diventò uomo.
3: O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen.
1: Per Papa Leone.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Camminiamo per mezzo della fede, compiamo opere buone. In queste facciamo in modo che ci sia un amore libero per Dio e un amore attivo per il prossimo, perché non c'è niente che possiamo fare per Dio, ma facendo qualcosa per il prossimo, con le nostre opere di bene verso i bisognosi, guadagneremo l'approvazione di colui che è la fonte dell'abbondanza. Facciamo quindi ciò che possiamo, diamo liberamente ai bisognosi ciò di cui noi abbondiamo. Tieni gli occhi fissi sul Signore che ti guida e non voltarti indietro. Sant'Agostino. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La Chiesa oggi è in festa perché invoca l'intercessione, ricorda il servizio che gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele hanno svolto e di cui la Bibbia ci parla. Invocare la loro intercessione vuol dire mettersi in sintonia con la volontà del Signore che loro portano come messaggio a cui chiedono l'adesione da parte dei fedeli. E noi che non sempre siamo pronti ad ascoltare la voce del Signore, ci riconosciamo peccatori e domandiamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni, e un vegliardo si assise. La sua veste era cambiata.

0: gloria e regno, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: Cantate al Signore, grande è la sua gloria.
2: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Rendo grazie al Signore della sua gloria.
2: Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele domandò: «Come mi conosci?» E rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché hai detto che ti ho visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Dovrebbe sembrarci strano celebrare la festa degli arcangeli come tra qualche giorno celebreremo la festa degli angeli custodi, perché se c'è qualcuno che non vuole essere messo al centro dell'attenzione sono proprio loro. L'angelo vive in funzione di una missione che Dio gli compie, tant'è che la prima lettura, che poi verrà richiamata dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, contempla la gloria di Dio e gli angeli che fanno festa intorno a lui, ma il centro è la gloria di Dio. E gli arcangeli sono coloro che, diremmo così, tengono vivo il collegamento tra Dio e gli uomini, portano messaggi agli uomini, difendono la situazione degli uomini. E questo messaggio che è donato all'umanità, ricordiamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine, diventa poi un messaggio che raggiunge la vita di ciascuno di noi attraverso la figura dell'angelo custode, cioè di questo collegamento che Dio desidera avere con ciascuno di noi. Certamente noi possiamo invocare la loro intercessione,

Ma continuamente loro ci diranno: guarda al Signore, rivolgiti a Lui, perché il centro della nostra attenzione è l'amore paterno di Dio, che si serve anche di questi spiriti beati per aiutare il cammino della nostra umanità.

0: Fratelli, la festa dei tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele ci ripropone la missione di questi spiriti celesti inviati da Dio a servizio di coloro che devono essere salvati. Affidiamoci alla loro preghiera e diciamo: per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. Perché San Michele, che vuol dire chi è come Dio, affermazione dell'unicità di Dio, ci protegga contro gli assalti del demonio e, superati i travagli della vita, ci conduca nella pace del paradiso. Preghiamo.
0: Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Perché San Gabriele, che vuol dire forza di Dio, primo testimone della forza di Dio nell'incarnazione del Verbo, ci sia sempre vicino con la sua forza per aiutarci a conseguire i frutti della redenzione. Preghiamo.
0: Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Perché San Raffaele, che vuol dire Dio risana, ci guarisca dai mali fisici e morali, soprattutto dalle ferite della colpa, e accompagni il nostro pellegrinaggio terreno fino alla vita eterna. Preghiamo.
0: Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, o Signore.
1: Perché a noi, pellegrini sulla terra, sia concessa la compagnia e la protezione degli angeli santi, e perché essi presentino a Dio il culto della nostra preghiera e delle nostre azioni. Preghiamo.
0: Intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. Perché l'intercessione degli angeli introduca nella gioia del paradiso i nostri fratelli defunti, Pasquale Grisa, Maria e familiari e Renato Damoni. Preghiamo.
1: Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore.
0: O Dio, che hai creato gli spiriti beati che in cielo ti fanno corona e cantano in eterno la tua lode, fa che con il loro aiuto possiamo un giorno unirci al loro coro per cantare in eterno la tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, l'offerta della tua Chiesa. Fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Michele, Gabriele, Raffaele e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria, la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
3: che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo.
4: peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma dico soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, o Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio sulla via della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Eccoci di nuovo insieme, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati ovviamente su Radio Cittanova in Blu Cremona, Spazio Magnolia della parrocchia di Caravaggio. Roberto vi saluta, vi dà un buongiorno, una buona giornata oggi, 29 settembre. Abbiamo appena ascoltato, per chi era sintonizzato già sulla nostra frequenza, la Santa Messa celebrata da Don Giansante. Oggi si ricordano, tra gli altri, i tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Poi vedremo soprattutto l'azione di San Michele Arcangelo per quanto riguarda un po' tutta la religione, sia cristiana, ortodossa, anche è citato nell'Islam, nel Corano. Ma veniamo agli appuntamenti che, diciamo, possono aiutarci, che ci possono, gli inviti che ci possono aiutare per questa settimana. Ci sono già stati alcuni appuntamenti a livello anche locale, municipale, di cittadini, per ricordare, oggi tra l'altro sarebbe il compleanno, si ricorda la nascita di Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio, che tanto lustro ha dato anche a far conoscere la nostra città. Ci sono succedute alcune manifestazioni, alcune iniziative per ricordarlo, non ultima quella di domenica sera, qua in parrocchia, con un concerto appunto, per ricordare la nascita del Merisi. C'è un appuntamento, anticipo già, oggi e stasera alle 20:45 presso la chiesa di San Bernardino. Ci sarà una serata di lettura e musica per ricordare, dedicate proprio alla musica ai tempi del Caravaggio. Un'introduzione, breve introduzione del maestro pittore Francesco Tressoldi. Ma veniamo un po' agli appuntamenti che ci propone un po' la nostra comunità. Anniversario di matrimonio, si ricorda di potersi, chi festeggia il suo anniversario, 5, 10, 15, 20 e via di seguito, o chi vuole comunque partecipare, deve prenotare l'adesione alla segreteria parrocchiale. Dopo la messa del sabato 17 ottobre, dove ci saranno ricordati appunto gli anniversari, per chi vuole c'è la possibilità di una cena conviviale presso l'oratorio. Catechesi iniziano questa settimana, incontri in particolare al sabato sono attesi i ragazzi delle medie, con partecipazione alla messa delle ore 18 e a seguire attività in oratorio. Giorno dell'ascolto, giovedì alle 16:30 e alle 21, sempre in oratorio. Ma veniamo in dettaglio. Oggi, appunto, 29 settembre, per quanto riguarda Caravaggio, il capoluogo, messa alle ore 18 in San Pietro. Domani, 30 settembre, 8:30 la messa qua in parrocchia, 8:18 in San Bernardino, mentre al santuario alle 20:45 un incontro con Don Marco Pozza, titolato "Arriva puntuale che arriva in anticipo". Ecco, interessante questa riflessione di Don Marco Pozza, che può partecipare alle 20:45 al santuario. Giovedì 1 ottobre, Santa Teresa del Gesù Bambino, 8:30 messa in parrocchia, 16:30, 21 ho detto giorno dell'ascolto, 18 Santa Messa in Santa Liberata. Venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, corso di preparazione al matrimonio, terzo incontro, e Santa Messa in parrocchia. Sabato 3, campo autunnale scout alla colonia di Trezzo, 8:30 Santa Messa in parrocchia, 10 incontro ragazzi e genitori del quinto anno, ore 15 incontro ragazze e genitori del quarto anno. Pomeriggio alle 17 confessioni qua in penitenzieria e 17:20 rosario in parrocchia. Ore 18 Santa Messa festiva in parrocchia e alle 18 Graut incontro ragazzi delle medie, una specie di Grest
scusate, specie non è l'aggettivo adatto, ma proprio un incontro di formazione. Domenica 4 ottobre si ricorda San Francesco d'Assisi, sante messe, orari consueti, festivi, ore 9.45, incontro ragazzi e genitori del secondo anno e incontro ragazzi e genitori del terzo anno in oratorio. Alle 11 santa messa con la presenza degli avieri, 18.30 rosario San Bernardino, 18 santa messa San Bernardino e presentazione statua San Francesco. Poi alle ore 20.45 la santa messa in via San Francesco davanti al monumento alla statua che lo ricorda. Ecco, questi erano un po' gli appuntamenti principali che riguardano la nostra comunità. Ovviamente ci sono le sante messe programmate sia a Vidalengo che a Masano. Ecco, prima di iniziare a leggere un po' le notizie che riguardano San Michele Arcangelo, i Santi Gabriele e Raffaele, vi faccio ascoltare una canzone dei bambini. I bambini sappiamo che quando li sentiamo cantare ci aprono veramente l'anima, perché è l'innocenza pura e la grande voglia di vivere in un mondo più bello, un mondo di pace, un mondo sereno. Ne hanno bisogno tutti i bambini del mondo in questo momento storico che li vede veramente i più penalizzati. E il piccolo coro antoniano ci interpreta la pace io.

0: Ma bravi!
1: Eccoci ritornati insieme e dopo questa bella canzone interpretata dai bambini del coro, il piccolo coro dell'Antoniano. Ecco, prima di passare alla lettura del santo, dei santi di oggi, un funerale, un necrologio. Mercoledì, domani alle ore 16, esequie del signor Giancarlo Lanzeni, storico marmista di via, gruppo non abbiamo conosciuto tutti, il Lanzeni Marmi, che c'è per andare in fondo, per andare in via Sant'Eusebio, per andare al cimitero cittadino. Condoglianze vivissime alla famiglia. Ecco, ma veniamo ai santi di oggi, San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Si commemorano insieme i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La Bibbia li ricorda con le specifiche missioni. Michele, avversario di Satana, Gabriele, annunciatore, e Raffaele, soccorritore. Prima della riforma del 1969 si ricordava in questo giorno solo San Michele, arcangelo, memoria della consacrazione del celebre santuario sul Monte Gargano a lui dedicato, e poi ne parleremo del perché di questo santuario. Ma veniamo in dettaglio. San Michele Arcangelo. Michele è un arcangelo nell'ebraismo, nel cristianesimo e nell'islam. Nel deposito della tradizione è venerato l'attribuzione direttamente al nome del titolo santo, che pur origine dell'Antico Testamento non è universalmente accettata da tutte le confessioni religiose. Invece il nome proprio Michele è tra quelli che qui la Bibbia attribuisce espressamente il titolo di arcangelo, così come nei passi biblici che si riferiscono agli altri due ultimi arcangeli riconosciuti dalle citate confessioni, Gabriele e Raffaele. Nel deposito della tradizione dalle chiese cattolica romana e ortodossa, nella fede anglicana e luterana, è richiamato San Michele l'Arcangelo, o più brevemente San Michele. Nella tradizione delle chiese ortodosse orientali e ortodossa, egli è chiamato Tassiarca, cioè Arcangelo Michele, più brevemente Michele. La ricorrenza è il 29 settembre e in alcuni edizioni l'8 maggio. Sono attribuiti le ali, la spada, l'armatura, la bilancia, il globo, crucigero, scettro. È patrono di molte città e nazioni, tra l'altro è patrono della città del Vaticano, anche copatrono. Patrono di molte categorie di persone, tra cui Polizia di Stato, i paracadutisti della Folgore e altre istituzioni. Anche Caravaggio, abbiamo una santella, un'effigie che ricorda San Michele Arcangelo. Per chi può, quando percorre via Pradello, passando da via Polidoro Caldara, famosa via Pradello, a metà si trova di fronte in alto la santella raffigurato San Michele Arcangelo, un po' sbiadita, avrà bisogno di un piccolo restauro, ma anche lì è proprio ricordato questo santo particolare. Michele, San Michele, è menzionato sempre con la stessa parola ebraica equivalente di arcangelo, cioè principe, difensore degli amici di Dio. Nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, l'Apocalisse di Giovanni, dopo la prima guerra di Paradiso, l'arcangelo è protagonista della seconda guerra terrena, della donna Maria, madre di Gesù, contro il drago. Michele guida di nuovo alla vittoria la milizia celeste degli angeli di Dio contro Lucifero, che fu Serafino, perciò fratello degli arcangeli e i suoi angeli, un terzo del totale, ribelli e apostati. Secondo la profezia, alla fine dei giorni, San Michele Arcangelo è destinato a squillare la tromba annunciatrice del gran giudizio finale. Quando, dopo aver ricapitolato ogni cosa in Cristo, il regno dei cieli verrà riconsegnato da Gesù Cristo a Dio Padre per l'eternità. Ecco, è il celeste protettore dell'ordine dei minimi di San Francesco da Paola, tra l'altro. L'Islam, e qua chiudo, accetta come rivelazione la totalità di Antico e Nuovo Testamento il nome di Michael. È citato nel testo sacro principale, il Corano, quale angelo pari rango con Gibril.

Gabriele, inviati da Allah a istruire il profeta Maometto dettandogli il Corano. Ecco, vedete che il nome di Michele Arcangelo, Michele, si intreccia nella storia e anche nelle religioni che conosciamo. Michele è citato anche nella Bibbia ebraica, nel libro di Daniele, come primo dei principi e custode del popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento è definito come l'arcangelo della lettura di Giuda e nell'Apocalisse appunto di San Giovanni. Michele è l'angelo che conduce gli angeli nella battaglia contro il drago, rappresentante il demonio, lo sconfigge. Esso è implicitamente nominato in Giosuè e poi via di seguito. Poi ci sono anche libri canonici, libri apocrifi, Vangeli apocrifi che comunque lo citano. Ci sono varie nel mondo varie raffigurazioni di San Michele, sempre con la spada, e c'è una tradizione, e adesso tra un po' ve la leggo, che si dice che quando strasse la spada e cacciò Lucifero in fondo all'inferno, tracciò col suo fendente una linea immaginaria che taglia l'Europa. Adesso vediamo perché vi sto dicendo questo. Taglia proprio una fetta all'Europa partendo da un'isoletta in Inghilterra e arriva giù fino a Gerusalemme. Proprio per giustificare, per far vedere che il suo fendente mortale per Lucifero cacciandolo all'inferno ha salvato l'allora mondo conosciuto, l'Europa stessa. Ecco, vi sto dicendo questo e vi ho anticipato prima che la chiesa di San Michele, inaugurata un santuario sul Gargano, fa parte delle chiese che ipoteticamente congiungono questa linea, questo fendente che ha tagliato l'Europa per salvarla. Tra l'altro, a livello astronomico, dal solstizio d'estate, quando il sole è praticamente il punto più alto, i suoi raggi, il suo raggio principale, parte appunto dal punto in alto dell'Inghilterra e taglia visibilmente tutta l'Europa arrivando fino a Gerusalemme. Ma vediamo quali sono le chiese che fanno parte dei santuari, che fanno parte di questa linea sacra di San Michele. È una rete immaginaria, ovviamente, che unisce sette importanti santuari dedicati all'Arcangelo, dall'Irlanda a Israele, lunga circa più di 2000 e passa chilometri. Vediamo quali sono i sette santuari. Il primo santuario si trova appunto in Irlanda, Skellig Michael, un aspro isolotto roccioso nell'Oceano Atlantico con un antico monastero. Poi si arriva in Gran Bretagna, nel San Michael Mount, il Monte di San Michele, un isolotto della Cornovaglia, unito alla terraferma solo con la bassa marea. Poi arriva a Mont Saint-Michel in Francia, il celebre complesso monastico tra i flutti della Normandia. Se vi ricordate, è quel santuario bellissimo in Normandia dove quando c'è la bassa marea si può arrivare sia a piedi che anche in automobile. I primi tre santuari, come possiamo capire, sono situati in mezzo al mare, sia il primo in Irlanda, poi l'isolotto in Gran Bretagna che poteva essere anch'esso raggiunto a piedi e Mont Saint-Michel in Francia. Poi arriviamo alla sacra di San Michele in Piemonte, in Val di Susa, arroccata sul monte Pirchiariano, in Val di Susa appunto, e il santuario della sacra di San Michele, stupendo, imponente, per chi lo vuole visitare, personalmente ci sono stato, è una cosa molto bella, molto particolare, suggestiva, ha ispirato il famoso libro di Umberto Eco, Il nome della rosa, e in parte sono
alcune scene in parte sono state girate proprio nella Sacra di San Michele in Piemonte, in Val di Susa. Dopo la Sacra di San Michele ci spostiamo più a sud, direttamente nel Santuario San Michele Arcangelo sul Gargano, quello di cui parlavo prima, in Puglia, il centro del santuario rupestre sul Monte Sant'Angelo, appunto sul Gargano. Il sesto monastero di San Michele è in Grecia, Simi, situato sull'isola di Simi, nel Mare Egeo, e custodisce una grande icona dell'Arcangelo. Come vedete, che a parte la Sacra di San Michele, che è sul monte, sui monti della Val di Susa, tutti gli altri santuari sono vicini al mare, vicini all'acqua. Poi, infine, l'ultimo è il monastero di Stella Maris, Monte Carmelo in Israele, il santuario finale ad Haifa, legato alla tradizione biblica del profeta Elia. Ecco, questo allineamento geografico, diciamo così, immaginario, ma ci fa capire l'importanza di questa linea. Ecco, questa linea immaginaria, come dicevo prima, è proprio, ricorda il fendente finale che San Michele, guidando gli arcangeli, ha sconfitto Lucifero, relegandolo all'inferno. Ecco, dopo questa diciamo parentesi particolare sul santo di oggi, Michele Arcangelo, ricordando anche il compleanno del Merisi, di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, e a proposito, e qua chiudo, gli storici lo danno nato a Milano per via dell'atto di battesimo trovato in una chiesa appunto del capoluogo lombardo, ma c'è un documento a Malta. Sapete che il Merisi è stato imprigionato a Malta, era arrivato come ospite del comandante delle guardie dell'ordine di Malta, poi facendo una delle sue bravate era stato imprigionato. In un documento che certifica la sua prigionia c'è scritto: Michelangelo Merisi Caravaggio oppidum natum, che in latino vuol dire nato nella città di Caravaggio. Gli storici non danno peso a questo scritto e preferiscono farlo nascere a Milano. Dopo questo vi lascio un'altra canzone, questa volta una canzone datata, ma ricorda proprio oggi, 29 settembre, una canzone interpretata dall'Equipe 84, ma scritta per Lucio Battisti.

Ecco, dopo questa canzone, ormai datata 1967, vediamo i titoli principali del giornale di Treviglio di venerdì. Purtroppo, due morti sul lavoro, una strage continua, secondo me mancano un po' anche le sicurezze e a volte anche la troppa confidenza sul proprio lavoro. Purtroppo due persone, una di Cortenuova, che è vicino a Romano di Lombardia e Fontanella, settimana scorsa hanno trovato morti sul lavoro. Il primo è rimasto schiacciato da una trave in un cantiere, tra l'altro è una persona che, di 66 anni che ha vissuto una vita nei cantieri, probabilmente da troppa confidenza con il lavoro, una fatalità. Mentre l'altra persona, a Fontanella, è stato travolto da un albero a Romano mentre probabilmente stava potando. E questo dispiace. Verdello, bombole di gas aperte, accusata di tentata strage, a rischio la comunità di 12 famiglie. I militari l'hanno immobilizzata e hanno chiesto interventi del vigile del fuoco. Una 46enne di origine nigeriana. Poi, purtroppo, la nostra comunità si era stretta intorno ai funerali del piccolo Darek, una folla oceanica che ha coinvolto, come sappiamo, le comunità di Caravaggio di Treviglio. E poi, parlando di Masano, ci dispiace per quello che è successo. Alla sera c'è stata diciamo l'inaugurazione di una targa in memoria di un volontario, Cesare Germignasi, che ho conosciuto benissimo, e poi di notte i vandali sono entrati distruggendo un po' il bar dell'oratorio di Mesano. Questo ci dispiace. È un ricordo personale di Cesare Germignasi. I primi anni, diciamo intorno al 78-79, ero più che ventenne, con altri volontari qua a Caravaggio, guidati dall'allora presidente dell'IRIS Renzi e dal vicepresidente Renghi, facevamo un po' i tornei di calcio, di pallavolo, di atletica, coinvolgendo un po' le comunità intorno. E Cesare aveva iniziato, era responsabile proprio del gruppo di Masano. È da lì che ha iniziato la sua opera di volontariato, durata per tantissimi anni. È un ricordo personale dovuto a una grande persona semplice, affabile, sempre pronta al sorriso, sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno. E purtroppo quello che è successo all'oratorio di Masano è proprio da beceri, da idioti e da deficienti, scusate le parole per chi ha commesso questo atto così ignobile. Ecco, appunto, sul giornale di Treviglio c'erano queste due notizie che riguardavano un po' le nostre comunità. Appunto, c'è una bella pagina che parla appunto di l'oratorio commemora un volontario, poi nella notte passano i ladri, distruggendo un po' tutto. Caravaggio c'è stata la consegna degli impianti sportivi celebrati anche dal presidente della regione Fontana, sono stati anche citati nelle trasmissioni dei media. Scuola, non sto entrando nel, entrare, non voglio entrare nel merito delle quote stranieri o non stranieri, quello è un tasto molto molto difficile, un ginepraio da districare. L'amministrazione di Caravaggio investe 30.000 euro per i nuovi arredi per le scuole di Caravaggio, per le aule delle maestre Caravaggini, cioè delle scuole medie e elementari Merisi. Poi parte delle risorse è stata destinata anche a Masano, fornite di sedie e tavoli all'esterno per una spesa di circa 8.000 euro. Ecco, il piccolo Derek è stato ricordato anche dai giovani dell'Under 23 dell'Atalanta che giocano allo stadio di Caravaggio. Derek era tifosissimo, con un tifoso
tanti bambini dell'Atalanta, i ragazzi dell'Under 23 l'hanno ricordato esponendo la maglia numero 10 col suo nome. Ecco, poi altre notizie su giornali Treviglio non ce ne sono, voglio solo ricordare l'entrata dei nuovi parroci nelle comunità di Misano, Vailate e Calvenzano. Le nostre comunità si stringono intorno a Don Pier Giorgio Tizzi e a Don Matteo Pini, sono stati vicari qua nella nostra comunità parrocchiali, un bocca al lupo e cerchiamo ormai le comunità parrocchiali diventano, si allargano sempre di più, siamo vicini, siamo confinanti, soprattutto con Misano, vediamo di aiutare anche Don Pier Giorgio in questo suo lavoro, questa sua missione, diciamo così. L'Eco di Bergamo di stamattina, velocemente, i primi titoli principali, caro affitti dal 2019 più 64%, i ragazzi che frequentano l'Università di Bergamo, qua parlo di Bergamo, non parliamo di Milano, Bologna, Parma e altre città importanti dove ci sono sedi universitari, gli affitti per questi ragazzi sono un'esagerazione e poi magari in una stanza devono viverci in due o tre. Benzina, i prezzi calmierati slittano, c'è una confusione totale, c'è alcuni distributori applicano, altri no, e il diesel è quello più penalizzato. Poi taglio alto, alcune notizie, dopo 46 anni la Francia su Ustica pronta a cooperare. Se vi ricordate il disastro di Ustica nei cieli dove è stato abbattuto un aereo civile italiano dell'Italia, stavano inseguendo un MiG libico, così dicono, e per sbaglio hanno centrato un aereo italiano. E lo sapevamo già tutti che erano stati della contraerea francese, ma finora era stato tutto insabbiato. Ecco, un fatto che mi lascia perplesso: ad Arcene l'intero tetto in rame della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene è stato divelto nella notte tra domenica e lunedì, o tra sabato e domenica. E chiedo, ma come si può? Per togliere il rame in un tetto di una struttura ci vogliono ore, ma nessuno si è accorto dei rumori, delle cose che non andavano proprio in quel momento lì. Ma vabbè. Ecco, poi nelle prime pagine ci sono altre notizie, specialmente per il processo Reggini, poi sul processo di Garlasco, sentiamo in televisione tutte queste notizie, e poi il viaggio del Papa a Parigi e a Lourdes è molto importante, molto significativo secondo me, e vi dico solo una frase: il Papa dice attenti all'illusione del riarmo. L'incontro con Macron e i politici europei, la messa in cattedrale, ho detto questo: ai giovani no le logiche della violenza. Ecco, vedremo in questi giorni lo sviluppo dei pensieri, delle parole del Santo Padre. A livello industriale le automobili cinesi prendono quote di mercato, più 63% di vendite nella Bergamasca.

Ecco, altre notizie, diciamo particolari non ce ne sono. Il cammino di San Francesco, per chi vuole approfittarne, proprio in questi giorni nella città del Santo ci saranno tantissimi appuntamenti, non ultimo proprio la celebrazione del 4 di domenica 4 ottobre. Ecco, non cito altre soluzioni, altre informazioni. Ecco, sto guardando proprio la copertura in rame rubata ad Arcene e ci vogliono proprio ore per poter fare una cosa del genere. Possibile che nessuno se ne sia accorto.

Ecco, non ultimo, vi parlo un po' di sport. Ieri sera l'Italia ha vinto, vabbè, è una partita, diciamo, sperimentale, tra virgolette. Vi parlo dell'attività del gruppo sportivo Iris, dell'oratorio di Caravaggio, che ha iniziato gli allenamenti per i ragazzi e a metà ottobre inizieranno un po' i campionati. Vi esorto a entrare nel sito proprio del gruppo sportivo Iris. C'è un QR code dove c'è la possibilità di donare, di fare un dono, di fare un dono in euro ovviamente, perché per la sicurezza dei nostri ragazzi. In definitiva, in poche parole, si raccolgono dei fondi per poter migliorare le strutture che ospitano i nostri ragazzi, sia il campo sportivo di Vidalengo, dove giocano un po' più grandi, quelli un po' più grandi, dai 13, 14, 15 anni in su, e anche nel campo sintetico qua dell'oratorio, dove giocano i più piccoli. Servono dei fondi, ovviamente, ma per la sicurezza. A volte siamo un po' troppo superficiali, mandiamo i ragazzi anche dentro nel campo 7 a giocare, campo sintetico a giocare, ma non ci sono le porte legate. Domenica ero presente al bar dell'oratorio, ho dovuto sgridare un gruppo di ragazzi che giocando si attaccavano alla traversa di una porta, quella che dà proprio di fronte al bar, con la pericolosità che questa potesse cadergli addosso, si aggrappavano alla rete distruggendola. Li ho sgridati io un paio di persone, un paio di adulti, e per fortuna dopo non hanno più compiuto questo gesto. Ma ecco perché eravamo presenti. Se lo fanno quando sono da soli, rischiano, magari c'è una porta che non è ancorata alla rete dietro, alla rete metallica, se la tirano addosso con la pericolosità che ne può derivare. Ecco, l'appello veramente è entrare in questo QR code e poter, se volete, si possono dare anche un euro, può essere importante per questa iniziativa. Il tempo scorre velocemente, vi voglio solo, diciamo l'argomento di cui vorrei parlarvi. Ormai adesso dicono tutto in inglese, il land grabbing, cosa vuol dire? Fenomeno sempre più invasivo operato dai paesi più ricchi delle società transnazionali. Si stanno accaparrando, vuol dire land, vuol dire terra. Grabbing vuol dire accaparramento. Si stanno accaparrando pezzi di pianeta per poter estrarre, vedere, prendere le risorse più particolari. Infatti, se facciamo una riflessione, tutte le guerre in atto nel mondo, soprattutto Ucraina-Russia e anche USA-Iran, Israele e Palestina, è per accaparrarsi un pezzo di terra dove nel sottosuolo ci sono alcune risorse importanti. Vi leggo brevemente questo articolo che non è molto lungo, ma dà l'idea. L'ultimo decennio è segnato da una nuova corsa al land grabbing.

Cosa si tratta? L'economia di guerra, le transizioni digitali ed ecologica, la finanziarizzazione della natura, l'espansione delle piattaforme continentali dell'Oceano Artico, degli oceani, dell'atmosfera e nello spazio, sono nuove frontiere dell'accaparramento della terra. Un modello estrattivista che continua a caratterizzare i padroni della terra. Padroni della terra che sono i governi dei paesi ricchi ed emergenti, le multinazionali che governano le catene del valore nazionali, i grandi fondi finanziari. Gli investimenti sulla terra crescono per estrarre risorse indispensabili per mercati strategici nuovi, come quello delle tecnologie digitali e per la transizione ecologica. La banca dati di LandMetrics, con le ultime informazioni, ci indica che l'accaparramento stia crescendo. Ha raggiunto 6.700 accordi conclusi con una superficie di 178 milioni di ettari, pari a 6 volte la superficie dell'Italia, di cui 125 in corso di operazione. Lo sfruttamento riguarda molti paesi del sud, ma anche paesi dell'Europa orientale e la Federazione Russa. Si moltiplicano così le zone di sacrificio, le terre ed acque morte, l'espulsione delle comunità rurali indigene, l'omicidio dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente, mentre crescono le disuguaglianze e l'estinzione di specie animali e vegetali. Il crescente sfruttamento senza limiti delle risorse naturali è infatti causa della riduzione della biodiversità, del riscaldamento climatico, del peggioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e popoli indigeni, della perdita del lavoro dei diritti fondiari, della loro dipendenza da attori esterni, dalla concentrazione del controllo e dalla gestione delle risorse nelle mani di poche grandi imprese e società finanziarie, a loro volta legate a governi sempre più in competizione ed autoritari. L'ho letto di un fiato, ma questi signori non hanno imparato niente dalle encicliche di Papa Francesco, Laudato Si e Fratelli Tutti. Non hanno imparato niente. Con storia del creato siamo di fronte all'insegnamento di San Francesco, ma l'avidità umana, l'idiozia umana ci porta alla distruzione della terra. Quello che vi ho letto è una pagina nera della nostra società mondiale. È una pagina che sta distruggendo intere comunità, sta distruggendo il sottosuolo, sta distruggendo il nostro ambiente. Gli scienziati dicono che ci sono nove gradini oltre i quali ci sarà la distruzione totale. Siamo arrivati al settimo. Dopodiché siamo veramente in crisi profonda. Mancheranno le risorse alimentari, ci sarà l'acqua inquinata, non ci sarà più possibilità. E veramente questi signori non riescono a capire che basta poco per tutti, potremmo vivere tranquillamente tutti insieme. E invece c'è questa corsa. Ve lo dico veramente col cuore, bisogna mobilitarci nel nostro piccolo, avere un pensiero, una mentalità che possa dar conto a queste logiche e queste ideologie. E chiudo: l'economia circolare non basta, nuove economie per la sufficienza, la post-crescita e le filosofie per la sufficienza e vita buona dovrebbero caratterizzare il dibattito pubblico. Più a fondo è essenziale un cambiamento culturale, evolverci nell'antropocentrismo e al biocentrismo, cioè dobbiamo evolverci nel mettere al centro l'uomo e al centro la biodiversità. Chiudo: i padroni a partire dal 2018 accessibile il rapporto sui padroni della terra, che è, penso, un sito che analizza il fenomeno globale dell'accaparramento delle terre. Per chi vuole saperne di più, è stato recentemente pubblicato il report del 2025 con il titolo Nuove frontiere del land grabbing. Ecco, chi volesse approfondire questo tema, questa difficoltà di vivere sul nostro pianeta, può entrare a vedere un po' questo land grabbing,
e verificare un po' le varie iniziative che ci sono nel mondo per contrastare questa nuova frontiera di distruzione della nostra terra. Ecco, mi premeva proprio di farvi ascoltare e farvi riflettere su questo nuovo modo di vivere sul nostro pianeta, di arraffare quelle risorse che possono essere utili solo a pochi, distruggendo l'habitat, distruggendo le etnie, distruggendo le persone, distruggendo anche le nazioni. Ecco, vi faccio ascoltare a questo proposito una canzone dedicata a San Francesco, ovviamente, Dolce Sentire, che la conosciamo veramente tutti e diciamo ci apre un po', anche dovrebbe aprirci un po' il cuore a sentire queste parole.

Ecco, ho sfumato la canzone Dolce Sentire, siamo agli ultimi minuti del nostro incontro per oggi. Parliamo un po', ho parlato di natura, parliamo un po' quello che ci offre questo fine mese di settembre, inizio ottobre. Apro una parentesi, spettacolo in giorni di serate scorse, la luna piena, quando la vediamo nel cielo veramente piena, baciata dal sole, appena sorge, ci andiamo in aperta campagna verso le 8:30, 9, e la vediamo proprio bellissima, è un'immagine stupenda che ci riempie l'anima per contemplare la natura e creato sempre bello. La canzone che vi ho fatto ascoltare prima è proprio dedicata a questo. Ma veniamo a quello che ci può offrire fine settembre, inizio ottobre, raccolta del mese, abbiamo raccogliere i cavolfiori, tutti gli altri tipi di cavolo, pezza, cappuccino, cappuccio e broccolo. Nell'orto troviamo ancora le bietole e il radicchio. Resistono la rucola e la valeriana e l'invidia. È in tempo di finocchi, ma la regina della raccolta è la zucca. Ecco, la zucca poi la possiamo preparare in mille modi, magari saremo un po' più precisi al prossimo incontro di martedì prossimo, con alcune ricette semplici che possiamo fare tutti. La zucca è veramente... quello che voglio dirvi è che la natura per ogni stagione ci dà qualcosa di importante. Io da questo microfono cerco sempre di indicare i frutti e le verdure di stagioni. Ovviamente nei supermercati troviamo le zucche da gennaio a dicembre, però ovviamente sono in alcuni mesi sono quelle che sono rimaste nei freezer per 2 o 3 mesi. E secondo me è meglio acquistare, se si può, verdure e frutti proprio della stagione. E questa era la raccolta del mese. Ma veniamo a quello che può succedere nei giardini o negli orti. In questo periodo le siepi, gli arbusti sono pieni di bacche. Fra tutti si fanno notare l'agrifoglio e la piracanta. Il primo produce le sue splendide bacche solo sugli esemplari femminili, la seconda favorisce gli scambi simbiotici. A primavera i suoi fiori attirano gli impollinatori, fra i suoi rami spinosi nidificano spesso gli uccellini. Ecco, e chi ha il giardino, comunque possiamo andare a fare una passeggiata nei boschi, possiamo vedere appunto l'agrifoglio con queste palline rosse molto vivaci. Mentre le erbe selvatiche, l'autunno è una nuova primavera, temperature miti, anche quelli di questi giorni, le rugiade e le piogge ci regalano foglie fresche, deliziose. Raccogliamo la piantagine e usiamola come zuppa e risotti. Colorerà di verde i nostri piatti e sorprenderà tutti col suo tipico sapore di fungo. Ecco, io non la conosco bene la piantagine, però potrebbe essere un suggerimento. E poi una nota, diciamo, poetica. Non siamo subito soli a saccheggiare prati e boschi, gli scoiattoli ad esempio raccolgono bacche e frutti autunnali sia da terra sia dai rami. Facilmente li possiamo avvistare in giardino di mattina intenti a fare acrobazie provviste. Tiriamoli in zona specifica con semi e frutti appassiti, in modo che stiano alla larga delle colture che vogliamo proteggere. Sono golosi di frutta secca, ma anche di fiori, foglie e gemme. E con questo... questo quadro, diciamo, questa immagine, chiamiamola poetica, sul lavoro degli scoiattoli, Roberto vi saluta, mancano 5 minuti alle 10, devo lasciare spazio a Radio Cittanova in Blu Cremona e dallo spazio Magnolia Parrocchia di Caravaggio vi do appuntamento agli altri incontri con i miei amici volontari che si succederanno in questa settimana a questo microfono. Buona giornata a tutti, sono giornate ancora belle, calde, per chi può, bella passeggiata che riapre un po' il cuore e la mente. Buona giornata a tutti e ciao ciao.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Io, te e due delle tue opere. Sei due ospiti speciali.
2: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
1: sono molto, molto diversi,
2: sì, sono molto diversi,
1: della stessa materia che cambia, notiamo anche sotto la luce.
2: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
1: Io sono anche due, calmo. Due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
2: Di fasi diverse.
1: E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
2: Sì. Io ho scelto il marmo.
1: Nulla di più semplice, mi viene da dire.
2: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il liceo a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire: ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori, pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore
1: non semplice,
2: con la materia,
1: intenso, ecco.
2: E soddisfacente, proprio un amore proprio.
1: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista, hai anche la fortuna di essere cresciuto in un atelier.
2: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, è uno scultore di ceramica, terracotta.
1: Quindi opposto da un punto di vista materico?
2: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
1: Tu andavi con lui in atelier?
2: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
1: È l'opposto, col marmo. Insomma.
2: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
1: Citando il buon Michelangelo, che era dice che la scultura del marmo in questo caso è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materie insieme, ma io ho un blocco di materia molto compatto in questo caso di fronte e devo sbozzarla finché non esce quello che secondo lui preesisteva, la forma stessa. Per te com'è?
2: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente. Però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio
1: quindi
2: pezzi
1: non il classico blocco.
2: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare, a dire in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la tocco.
1: Inizi a sbozzare poco alla volta, togliere dei pezzetti.
2: Sì, con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però ha proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi. E quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
1: Ecco, in questo caso che è uno sbozzato, non finito, diciamo.
2: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi.
1: Quindi può anche riprendere il lavoro,
2: certo,
1: a un certo punto.
2: Certo.
1: Insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte deciderei.
2: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe, e mi
1: ecco,
2: ritrovo...
1: lo schianto mi dicevi è... possiamo vederlo tra
2: certo.
1: l'altro?
2: Sì. Semplicemente,
1: è proprio
2: questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta uno scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti con una scultura divisa completamente a metà.
1: E tu così, che lo osservi.
2: E bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, da imparare a vederle.
1: Certo.
2: Cioè, non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere in base al pezzo. Alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
1: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Cioè, ognuno ha i suoi schianti interiori in cui alla fine
2: certo.
1: se tocchi il punto sbagliato ma si va in pezzi.
2: Sì, ma c'è da dire anche che la mia è proprio una visione, è quasi... La mia è una visione continua, io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che cambiano, no? È proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire, perché io anche quando sono in giro guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate, è un continuo pensare alle forme.
1: Ma anche un sentire, cioè tu con quali sensi senti il marmo?
2: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto, bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare, con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se... E con le orecchie
1: canta.
2: Certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie ogni spessore ha un suo suono diverso, e anche ogni tipologia di marmo ha un suono diverso, quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
1: Mi trasferisci qualcosa,
2: sì,
1: che tu senti in quello,
2: esatto,
1: che è materia solo in apparenza inanimata.
2: È molto, è anche uno sforzo fisico.
1: E immagino che sia abbastanza.
2: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche un po' di stress, che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che. Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
1: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
2: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
1: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
2: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi due anni comunque. Mm-hmm. E alcune sculture dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per sentirle.
1: Quindi a differenza di quello che c'è sempre nei musei, toccate le sculture.
2: Non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché... Tante persone mi hanno detto, ma il marmo è un materiale freddo.
1: Ma non è così.
2: Non è così.
1: Sì,
2: ma andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi grezzi, naturalmente, per far sentire e vedere.
1: Sì, come non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista,
2: esatto,
1: ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo,
2: esatto,
1: tipo. E, a te cosa hai insegnato il marmo?
2: Pazienza.
1: Tanta.
2: Tanta pazienza. E pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, c'è cioè anche
2: di bisogna la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti in questo caso della materia, però pazienza e è un atto anche meditativo per me, lavorare.
1: Che va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e poi tutto è subito, quella rapidità di operativa anche.
2: Esatto.
1: Con quella riflessione molto rapida e veloce in cui devo avere il risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
2: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, a cui si tiene, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello proprio, secondo me. Qua invece bisogna aspettare e è la materia che dà il ritmo a te per fare...
1: Nel contrario in questo caso.
2: Sì.
1: E anche
2: non
1: accettare il fallimento, la crepa in quello
2: certo.
1: Che si fa.
2: Magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere? È una bimba, possiamo dirlo?
2: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
2: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda come io ho preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no, però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini è un modo per, è una valvola di sfogo l'arte, l'arte è rilassante, l'arte è veramente, quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio... ti concentra talmente tanto a 360 gradi fisicamente e mentalmente che ti estrani completamente e quindi anche i bambini, anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta, si rilassano, la vedi proprio, è una questione proprio mentale, fisica che va...
1: Sì, è un processo. Che ti porta lì, nel qui e ora.
2: Però io spero che...
1: facciamo fatica ad afferrare.
2: Esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada.

0: guarda che... Però magari rimarrà con lei quella...
1: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso le tocca, lei tocca tutto. Quindi la materia, materiali diversi, le forme, chissà.
0: Di questo diciamo anche un modo per anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, il provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette, ma anche che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte. Quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva anche la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
1: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, uh-huh, ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi...
0: Spesso è uno specchio quello, magari, qualcosa che sì, porti e risenti in qualche modo.
1: Ma sì, anche perché è un sentire completamente... Ogni persona sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, cosa secondo te anche... Chiedo anche cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone queste...
0: Ti hanno mai stravolto la visione su qualcosa?
1: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda che secondo me è totalmente contrario. Ma è anche bello, è una cosa a cui... A me piace molto perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
0: Sì, è quello spazio interpretativo che appunto, nonostante ci sia una forma e la materia, poi c'è il sentire che,
1: esatto, che
0: rimane ciò che ci guida.
1: Anche perché ognuno di noi ha nella vita ha avuto esperienze, ha esperienze diverse qui che ti portano a vedere cose diverse dall'altra persona.
0: E questo è l'invito che lasciamo ai nostri spettatori, ascoltatori, che magari sono appassionati di arte, magari grazie a questa chiacchierata vorranno scoprirla.
1: Speriamo.
0: Con la curiosità appunto di accostarsi e provare a sentire con tutti i sensi che abbiamo.
1: Lo spero.
0: Grazie Milan per essere stata con noi, è stato veramente un piacere. E voi trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify con la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più. E non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Tac maestro.

Let's go.

0: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, la luce dell'incontro, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Il concetto di genius loci o spirito del luogo è utilizzato in architettura per descrivere le caratteristiche di un ambiente sotto il punto di vista delle opere in esso presenti e delle abitudini di chi le frequenta. Uno sguardo in grado di fondere la lettura tecnica con quella sociologica. Al patronato Pio X di Cittadella, in provincia di Padova, il genius loci potrebbe essere raffigurato come un piccolo sistema solare. Molte attività gravitano come pianeti intorno al grande astro di un concetto, quello della crescita attraverso la relazione. Nel parco che si trova esattamente al centro del patronato, Don Roberto Frigo non nasconde l'orgoglio di fare parte di questo punto di riferimento della parrocchia e della città. Di questo luogo non è solo il direttore, ma anche un convinto promotore.
2: Questo patronato ha una storia lunga. Dai primi del Novecento la parrocchia ha scelto di venire in questo luogo e di dare questa opportunità ai suoi parrocchiani perché potesse essere un luogo di ritrovo e di incontro.
1: Al patronato si trovano società sportive, una scuola di musica, associazioni legate al mondo della famiglia e dei ragazzi, attività strettamente legate alla sfera parrocchiale. Soprattutto da generazioni si trovano momenti di condivisione reale. Molti cittadellesi sono cresciuti qui, come Sergio Bisinella. Alle spalle decenni di frequentazione e volontariato al Pio X, di cui è segretario, dalla memoria ripesca i ricordi della sua infanzia in questo luogo e della sua famiglia.
3: Ricordi che possono risalire sicuramente negli anni 55-56, quando avevo 7-8 anni e la mamma veniva da poco lontano, perché io sono nato poco lontano da qua, e veniva a chiamarmi per andare a casa, perché questa era la mia seconda casa, forse la prima casa. Perché qua ci trovavamo con gli amici, con i ragazzi, si giocava e anche qualche volta si pregava.
1: Il centro del sistema solare del patronato, dicevamo, è la crescita attraverso la relazione. Martino Baggio è il presidente della polisportiva Olimpia. Da generazioni, i ragazzi che indossano i colori della squadra di calcio si allenano al campo del Pio X. Sono suddivisi in 13 formazioni, ma in una di queste si è voluto seminare con convinzione ancora maggiore il valore della relazione.
4: Abbiamo una squadra che si chiama Super Olimpia, dove facciamo giocare assieme dei ragazzi normodotati e dei ragazzi disabili con una discreta capacità motoria. È un fiore all'occhiello questa squadra, si allena ogni sabato e facciamo dei tornei in giro con squadre super come questa.
1: Andrea Cecchetto è il presidente della Filarmonica Cittadellese, che negli spazi del patronato porta avanti numerose attività didattiche in musica e nella vita. Chi insegna è stato uno studente.
5: Io sento di anche un po' il peso, l'eredità anche di quello che il patronato è stato nel corso degli anni per le famiglie e per la comunità del territorio. Per cui sentire appunto anche dai racconti dei nostri amici, dei nostri genitori, che cosa ha significato il patronato e questo spazio per loro, ci investe di una responsabilità nuova.
1: I rapporti tra le persone sono piante delicate, necessitano di cura e attenzione, vanno innaffiate con regolarità e senza luce lentamente muoiono, sanno dare però frutti eccellenti ed è lì, nella ricompensa derivante dallo sforzo, che si coglie il senso del lavoro svolto. È nel momento del raccolto che si coglie come, in realtà, tutto il significato sia proprio nella cura, di cui il frutto è solo il più evidente risultato. È per questa volontà di ricordare i momenti salienti di ogni percorso che Don Roberto tiene nel proprio ufficio tantissime fotografie.
2: Per ottenere delle soddisfazioni, insomma, occorre l'impegno e Io non ho potuto calcolare quante ore sono stato qui, quante ore di dialoghi, di incontri, quanto tempo ho speso anche qui nel mio ufficio e quante ore anche nell'escogitare modalità, occasioni, ecco, perché un giovane potesse incontrare Dio, e quanta gioia quando vedi un bambino che via via di anno in anno cresce, e quanta gioia quando vedi un adolescente che un po' alla volta diventa uomo, diventa donna, e che cresce come persona. Ecco, questo è forse una delle cose più belle che in questi anni mi è stato donato di vedere, di riconoscere.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: L'abbiamo appena citata la nostra app Play 2000 in replay, ma ritorniamo a parlarne perché seguite in questo momento in diretta live, quindi un saluto a tutti gli amici di Play 2000, ma anche a quelli del canale digitale terrestre 728 e quelli che ci seguono in streaming dal sito, l'abbiamo ricordati tutti, i nostri contatti in blu2000.it e quelli naturalmente l'Aldab, pronti per le classifiche di questo mercoledì insieme. Mercoledì di solito approdiamo a quella che è la classifica dei libri. Ci sono delle novità oggi perché cercheremo in qualche modo di andare a vedere un po' tutte le classifiche dal web, anche dei libri più venduti online, per mixare queste classifiche e fare una nostra classifica personale di Blue 2000, dove abbiamo trovato gli spunti interessanti anche per citare i libri più venduti degli ultimi 7 giorni. Quindi magari tra queste 10 posizioni che sto per raccontarvi troverete sicuramente il vostro libro preferito, quello diciamo che c'è sul comodino, come dico io, oppure quello che portate in viaggio con voi verso il luogo di lavoro, di studio, e che abitualmente sfogliate durante l'arco della giornata. Quindi segnalatemeli questi libri, quelli che state leggendo, quelli che amate leggere, soprattutto quelli che avete letto, a diretta chiocciolina radioinblu.it. Poi, seconda parte di questo appuntamento delle classifiche, oggi si arricchisce anche di un salto nel passato, un po' come facciamo in replay, per insomma vedere quali sono stati i libri, non dico datatissimi di anni e anni, ma degli ultimi mesi, che hanno caratterizzato il movimento editoriale nel nostro paese. E poi alla fine, vi anticipo già, parleremo anche di romanzi d'amore, di grande sentimento, protagonista appunto all'interno di 3 libri che fanno parte di questa nostra ideale classifica dei romanzi non solo più venduti e più letti per quanto riguarda il genere romanticismo, ma anche quelli preferiti da tutti voi, perché no. Quindi iniziamo subito con la musica, ci sono Huey Lewis and the News.

0: I libri.
1: È grazie al nostro stacco libri che noi, insomma, inauguriamo la classifica dei libri di questa settimana, che ha una novità, cioè abbiamo mixato un po' tutte le classifiche che compaiono sul web, quelle, non so, di BS o piuttosto che Feltrinelli, oppure anche Tutto Libri, L'Inserto della Stampa, ecco, quelli che citiamo normalmente, per fare una nostra classifica, la classifica personale di Blu 2000 dei libri più venduti negli ultimi 7 giorni, quindi secondo i dati di vendita, secondo il gradimento anche di voi lettori. Questi sono i 10 libri di questa settimana, e al numero 10 troviamo una conoscenza, una vecchia cara conoscenza, che perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa, rispetto alla classifica che comunque vi ho raccontato ovviamente la settimana scorsa, ed è il libro dell'elogio dell'ignoranza e dell'errore di Gianrico Carofiglio, che questo autore, ex magistrato ed ex politico italiano, magistrato dal 1986, e lui ha lavorato come pretore a Prato, pubblico ministero anche a Foggia, e come sostituto procuratore alla direzione distrettuale antimafia di Bari, è stato eletto senatore per il Partito Democratico nel 2008. Con quest'opera, Carofiglio, parliamo di Testimone del 2002, ha inaugurato il legal thriller italiano, il romanzo che introduce il personaggio iconico dell'avvocato Guido Guerrieri. Ma invece tra gli altri libri c'è questo elogio dell'ignoranza e dell'errore, che sta andando benissimo anche in questo periodo, perché lo ricordiamo, è uno dei libri che ci ha accompagnato anche dalla fine del 2024. Numero 10 questa settimana nella classifica di Blu 2000 dei libri più letti. Al numero 9 c'è Aria di thriller, anche in questo caso con Miss B e il fantasma dell'ambasciata, questo nuovo capitolo dell'investigatrice creata da Alessia Gazzola, edito da Longanesi, è in salita oggi. Vi racconto anche questa ambientazione del libro, che è ambientato appunto a Londra nel 1925, e per impedirle di combinare ulteriori guai, Leonida Bernabò individua finalmente la sistemazione ideale per la vivace e scapestrata secondogenita Beatrice. Quindi c'è un solido impiego per lei presso l'ambasciata italiana. Miss B si trova dunque diciamo in mezzo tra impegni segretariali ed eventi anche prestigiosi, come il ricevimento in onore di una delegazione proveniente proprio da Firenze. Da qui si dipana tutta la storia di questa storia gialla, Miss B e il fantasma dell'ambasciata, che si trova al numero 9. Saliamo direttamente alla numero 8, dove troviamo una nuova entrata di Larry McCountry. Si intitola Luna Comanci, edito da Einaudi. C'è questo ritmo serratissimo nella storia, non vi darà davvero tregua, e tutta anche la tragicomica umanità che McMurtry dona ai suoi personaggi. Luna Comanci racconta praticamente le leggendarie avventure di Gus e Cal nel fiore degli anni, e introduce anche la riflessione un po' malinconica sul tramonto di un'epoca che troverà il suo compimento anche in Lumps and Dove, che è un altro capitolo appunto di questa storia. Il popolo avrebbe perso la sua terra, questo è l'incipit del libro, le pianure si sarebbero riempite di bianco, numerosi come formiche che avrebbero ucciso il popolo con le loro malattie, e poi i bisonti sarebbero spariti e il tempo dei Comanci sarebbe finito. Questa è una storia dei Comanci che scendono sul sentiero di guerra, ed è il libro che troviamo al numero 8 questa settimana in salita di Larry McMurtry. Noi torniamo alla musica, lo facciamo con Slow Motion di Alessia Cara.

Bellissima anche questa canzone di Cesare Cremonini qui su In Blu 2000, Le Classifiche, la nuova stella di Broadway. Nessuna canzone in classifica particolare che vi stiamo raccontando, ma vi stiamo raccontando le 10 posizioni dei libri più venduti negli ultimi 7 giorni, mixando tutte le classifiche e facendone una nostra, quella di In Blu 2000. Al numero 7 troviamo una nuova entrata anche in questo caso, con L'anniversario di Andrea Baiani, edito da Feltrinelli. Ed è un libro anche questo che non lascia respiro, un po' come il romanzo avventuroso dei Comanci che vi ho raccontato prima. È proposto da Emanuele Trevi al Premio Strega 2025 con questa motivazione: è una storia eccezionale, quella di Baiani, che infrange un vero e proprio tabù. Nelle prime pagine del libro incontriamo il protagonista, che ci racconta dell'ultima volta che ha visto i suoi genitori prima di voltare le spalle per sempre alla sua famiglia, disgregata dalla violenza del padre padrone e anche dalla muta, disperata sottomissione della madre. Per tratteggiare questa immagine credibile di questo inferno domestico, anche della fuga senza ritorno del protagonista, il narratore, che è Baiani per l'appunto, ricorre a queste risorse del romanzo per mettere ordine anche nei dati dell'esperienza, spiccando quel salto capace di condurlo poi alla consistenza e alla leggibilità, come si dice, del vero tra queste pagine. Quindi ricordiamo, un libro che è un pugno anche nello stomaco. Ci sono anche delle didascalie già in copertina: ci si può liberare dei propri genitori, questa è una frase che dal male che ci hanno fatto, soprattutto senza ritorno e senza appello, se lo chiede e ce lo spiega L'anniversario di Andrea Baiani, che si trova al numero 7 in salita, in nuova entrata nella top 10 dei libri più venduti. Al numero 6 troviamo di Valérie Perrin Tata, ormai non ha bisogno di presentazioni, questo libro che racconta la storia appunto di questa protagonista Tata e le sue mille avventure o disavventure. E al numero 5 troviamo Elegia americana di J.D. Vance, un famosissimo libro che rientra in classifica questa settimana, visto che anche gli scenari politici si prestano moltissimo anche alla riedizione di libri che conosciamo benissimo, con dovizia di particolari. E poi saliamo quasi alla vetta di questa classifica, quasi alla top 3. Abbiamo un altro libro di Serena Dandini che è in nuova entrata al numero 4, C'era la luna. Serena Dandini ritorna con questa storia ambientata a Roma nel 1967. Sara May è stanca di essere una bambina alla terra di mezzo del ginnasio, su cui diciamo è appena approdata, già non le basta più, le sta un po' stretta, il suo sguardo poi punta dritto ai piani superiori della scuola, dove ci sono le classi del liceo. Ed è un libro di educazione sentimentale, politica, di questa adolescente nata nella seconda metà degli anni 60. Ci sono queste feste, le proteste, le risate, i pianti, i sogni e drammatici anche risvegli della protagonista. Un romanzo che trascina la magia e il mistero della giovinezza, raccontati da Serena Dandini con C'era la luna. Questo libro lo ricordiamo in nuova entrata questa settimana, edito da Einaudi. Allora, tra poco la top 3 di questa classifica, ma subito la canzone di De Marias.

The Marias qui su Blu 2000, le classifiche dedicate ai libri con la classifica di Blu 2000 dedicata appunto alle 10 posizioni e 10 libri più venduti anche online, mixando tutti i gusti possibili di voi lettori. A proposito, saluto Marco che ci ha inviato un messaggio diretto a @radioinblu.it anche per raccontarmi ovviamente che tra questi libri che stiamo analizzando insieme, stiamo scalando in questa classifica, il suo preferito è quello di Gianrico Carofiglio, che diciamo che è molto gettonato ai ragazzi con l'elogio dell'ignoranza e dell'errore. Siamo in top 3, dove abbiamo un titolo forte, Uccidi i ricchi, questo libro di Sandrone Dazieri, che si trova in terza posizione stabile, mentre al secondo posto perde qualche posizione, anzi perde la vetta in sostanza, perché si trova al numero 2 il libro Il giorno dell'ape di Paul Murray. Allora, Paul Murray, vediamo chi è questo autore irlandese. Il suo romanzo è entrato nella shortlist del Booker Prize nel 2023 e ha vinto nello stesso anno l'Irish Book Award. Quindi questo libro è stato praticamente editato nel 2023, ma arriva soltanto da noi quest'anno. Lui è nato a Dublino, ha vinto anche diverse borse di studio, insomma ha frequentato anche il Black Rock College, un'esperienza che avrebbe poi fornito la base per lui per le vicende raccontate in tanti suoi libri. Ha studiato letteratura inglese al Trinity College di Dublino e poi ha conseguito anche un master in scrittura creativa presso l'University of East Anglia e ha anche trascorso un periodo a Barcellona in Spagna come insegnante d'inglese. Insomma, non se n'è fatta mancare una quest'autore, che si chiama Paul Murray e ci presenta Il giorno dell'ape, il libro in discesa al numero 2 questa settimana. E in salita c'è un libro che insomma ci fa vedere l'avanzare degli anni con diversi occhi, direttamente alla vetta, Beppe Severino Bernini con Socrate, Agata e il futuro, ovvero l'arte di invecchiare con filosofia. Beh, bel libro che ci racconta un po' della vita umana, si divide in 4 periodi secondo l'autore: il primo serve per imparare, guidati da un maestro, il secondo per realizzare se stessi e il terzo per insegnare e trasmettere quindi la conoscenza. L'ultimo periodo della vita, secondo appunto Severnini, segnato da un progressivo disinteresse verso le cose materiali per prepararsi poi al cosiddetto congedo, a cui vorremmo arrivare diciamo più tardi possibile, diciamo così. È una sorta di manuale, no, per riflettere un po' sulla filosofia. Socrate, Agata e il futuro, l'arte di invecchiare con filosofia. E c'è un bellissimo sottotitolo che è già in copertina di questo libro, che è una copertina rosa di Beppe Severnini, e con su scritto: per non diventare anziani insopportabili. Quindi noi prendiamo tutti gli esempi che ci sono in questo libro per riportarveli e consigliarvi la lettura del numero 1 questa settimana, appunto il libro di Beppe Severnini. Rapido riepilogo prima di tornare alla musica, lo facciamo con la numero 10, dove c'era l'elogio dell'ignoranza e dell'errore di Gianrico Carofiglio. Alla numero 9 il libro giallo dell'Essa Gazzola, Miss B e il fantasma dell'ambasciata. Ha fatto già diversi capitoli di questa sua storia, di questa investigatrice Miss B. E poi al numero 8 abbiamo Luna Comanci, nuova entrata all'Eric McMurtry, mentre al numero 7 il Nanniversario di Andrea Baiani. Numero 6 per Tatà di Valerie Perrin. Alla 5 il libro Elegia Americana, classico di Vance. E poi al numero 4 nuova entrata anche per Serena Dandini con il suo C'era la luna. Al numero 3 Uccidi i ricchi di Sandrone Dazieri, mentre al numero 2 in discesa Paul Murray con Il giorno dell'ape. Nuovo libro più letto, più venduto, più sfogliato della settimana è questo di Beppe Severnini, come detto prima, Socrate, Agata e il futuro, l'arte di invecchiare con filosofia. Noi invecchiamo invece con la musica, ci piace soprattutto la prossima di The Alan Parsons Project.

Sono di scena i libri qui su Blu 2000 ed è di scena la bellissima musica e la bellissima voce di Giorgia con La cura per me. Allora, La cura per noi, per voi amanti dei libri che siete dei topi da biblioteca, senza offesa, ma dicendolo in senso positivo, vi piace affondare proprio il naso nei volumi, nelle pagine, sentire il profumo, come piace a me appunto, delle pagine magari anche nuove, appena stampate di un libro, vi ricordo questi libri che sono stati insomma pubblicati qualche mese fa e che vale la pena di recuperare in qualche modo. Allora, si chiama Curare le radici per vivere il presente, ovvero Mal bianco di Mario Desiati, e Einaudi editore, c'è anche l'ebook ovviamente. E il Mal bianco, in questo caso, che dà il titolo a questo nuovo romanzo dell'autore, che è premio Strega per Spatriati, è questa malattia infestante che soffoca le piante proprio come un passato nascosto che può soffocare il presente di una persona. E non è un caso quindi se a 40 anni Marco, di Punto in Bianco, il protagonista del libro, comincia a svenire. Questo lo porta a lasciare Berlino e a tornare a vivere in Puglia, Taranto, nella casa di campagna proprio dei genitori. E qui, grazie alla musicoterapia, alla psicoterapia e a ricordi fumosi che ritornano all'improvviso e anche a un diario nascosto, lui si fa

da risolvere, però ci sono anche degli intrighi rocamboleschi anche irresistibili che vale la pena di leggere all'interno di questo romanzo, che è anche molto divertente. Inizia in questo caso una nuova avventura caccia al colpevole, quindi un giallo per questi coinquilini di via Atri 36 a Napoli, che sono capeggiati da Malou, che è questa archeologa con la passione per i gialli, e anche dal suo gatto che si chiama Mycroft, e quindi sono loro i protagonisti di questo libro, lo ricordiamo, di Serena Venditto, edito da Mondadori. Continuiamo in musica, il nostro pomeriggio c'è Dancing in the Dark di Bruce Springsteen.

Matt Bianco, protagonista della musica qui su Blu 2000, con i libri anche romantici. Questa è la terza parte ufficiale delle classifiche di oggi, dedicate ovviamente ai libri. Con questi tre libri potete metterli in ordine di gradimento come volete, dalla 3 all'1, sono interscambiabili, ecco, in questo caso non c'è una classifica prestabilita, di quelli che sono stati i libri romantici ricchi d'amore, diciamo così, di sentimento negli ultimi mesi, e quindi ve li riproponiamo. Il primo è Il club del libro alla fine del mondo, Bed and Breakfast and Book, l'edizione italiana di Frida Skybeck, che torna con questo romanzo che alterna passato e presente e intreccia l'amore, l'amicizia e il mistero in una storia tutta al femminile, e ci narra la vita di Patricia, che scorre placida e anche un po' monotona nella fattoria di famiglia, quando riceve una lettera anonima che riporta anche a galla un mistero del passato. Bed and Breakfast and Books è il titolo, edizione italiana di questo libro di Frida Skybeck. Se amate il sentimento e anche l'ascesa di una giovane Lucinda Riley, perché è stata pubblicata finalmente in Italia una delle opere giovanili proprio di Lucinda Riley, che è specializzata in storie sentimentali e di successo, aggiungerei, viste le vendite, riveduta in questo caso e attualizzata dal lavoro editoriale del figlio e coautore di Atlas, Harry Whitehacker. Quindi la storia di questa umile studentessa che mi diventa improvvisamente una top model nel giro di qualche mese, ed è quello che succede alla giovane Lea, protagonista di questo libro. Lea ha 17 anni quando viene notata da una delle più importanti agenzie di modelle inglesi. La ragazza nascosta di Lucinda Riley, tradotto da Rachele Salerno, e si trova ancora in libreria, ovviamente con questa riedizione molto interessante. E poi libreria Yui Nam Dong, e Rimedi per l'anima di Wan Bo Ryum, tradotto da Giallo Reti per l'Italia. È un romanzo potente, curatissimo, in cui nulla è lasciato al caso davvero, e un balsamo addirittura per la vita di tutti i giorni. Ying Yu ha fatto tutto questo, l'autore, andare all'università, sposare un bravo uomo, trovare un impiego rispettabile per la protagonista di questo romanzo, ed è andata avanti così per molti anni, ma quando ha cominciato a risvegliarsi con il terrore di recarsi in ufficio, tutto è cambiato, e questa è la storia che ci porta nell'incipit all'intreccio misterioso anche di questa libreria Yunam Dong, Rimedi per l'anima di Wan Bo Ryum, questo è l'autore del libro. Noi chiudiamo qui i consigli editoriali anche dei libri sentimentali, quelli che insomma ci hanno colpito di più e che vi abbiamo riproposto qui su Blu 2000 nelle classifiche. È arrivato il momento di Lorenz Simonetti e la sua Solo.

0: qualcuno a fianco davvero.
1: Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi, grazie per essere stati in mia compagnia. Naturalmente vi invito a rimanere con noi perché tra poco arriverà l'informazione, a seguire le parole di Blu 2000 condotto da Marco Parce. Noi ci risentiamo domani per una nuova classifica, vediamo, forse vi lascio in sospeso con l'argomento, dai, quindi dovete assolutamente rimanere con noi. Vi ricordo la nostra app Play 2000 per seguirci live in ogni momento anche da play2000.it. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti.

0: È una festa. Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Questo è lo slogan scelto per la giornata mondiale 2023. Un'occasione a questo, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza.
1: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà fatto 100 la popolazione con epilessia, i 2/3 di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane 1/3 della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità, questo espone le persone anche normodotate ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione, e questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
0: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
1: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali, cioè queste danno come sintomatologia la crisi epilettica, non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo, e tutte le terapie disponibili anche se ci sono, timidamente si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulle, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica in nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: Avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media, quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenze.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione che di nascondimento, però, che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia, perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso si attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni, anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento. Quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi, che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori. Di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui da noi per dare voce, come dice proprio lo slogan della Radio Vaticana, dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri, gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie,
1: grazie,
0: ringrazio l'avvocato Rosa Cervellioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Ciao a tutti, buon 2026, buon anno e ben ritrovati con una nuova puntata, la prima di questo nuovo anno, di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi tema caldissimo, letteralmente, perché tra sei giorni passerà la fiaccola olimpica a Cremona e in occasione della preparazione dei giochi invernali di Milano Cortina, e quindi proprio di Olimpiadi parliamo e lo facciamo con due ospiti, questa volta davvero d'eccezione. Abbiamo con noi Oreste Perri, 11 partecipazioni alle Olimpiadi, 3 da atleta e 8 tra CT e responsabile dirigente della federazione, e un futuro da tedoforo, lo possiamo dire, giusto?
1: Sì, in occasione dei giochi olimpici appunto di Milano Cortina sono stato... sono molto contento, fra l'altro, di
0: anche noi
1: poter portare la fiamma olimpica, ecco.
0: Grazie di essere qui intanto, benvenuto. E Sveva Gerevini, per te un bentornato, atleta dei Carabinieri, detentrice dei record nazionali di pentathlon e heptathlon e atleta che ha partecipato alle ultime Olimpiadi estive a Parigi dopo 24 anni che un'atleta italiana non partecipa,
2: esatto,
0: in questa disciplina, quindi ben trovata, grazie di essere qui anche a te. Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo dei campioni, abbiamo il nostro tema, non resta che lanciare ufficialmente la puntata. Sveva, credo tocchi a te farlo.
2: No, io di no.
0: Vai, vai, ci affacciamo.
2: Ci affacciamo.
0: Ci affacciamo. Sigla. Allora, per rompere un pochino il ghiaccio, visto che è in tema olimpico, Olimpiadi invernali, in una battuta, cosa sono per voi, cosa sono state, cosa sono per voi le Olimpiadi? Partiamo da... lasciamo parlare prima
2: l'esperienza.
1: Sì, è il momento più bello come atleta, perché hai modo di vivere quell'esperienza in un villaggio olimpico con atleti di tante discipline diverse e atleti di tutto il mondo. Questa è la cosa più bella, cioè oggi, cioè, non ci sono differenze all'interno di villaggi olimpici, di paesi, di colore della pelle, di religioni, ma siamo tutti uguali, e questa è un'esperienza meravigliosa. Io infatti, quando mi chiedono ma l'Olimpiadi più bella qual è stata, sono state tutte belle, sono come dei figli, no? Dici qual è il figlio che no, ogni
0: non si può scegliere.
1: È stata un'esperienza unica che ricordo con molto piacere, appunto per il valore olimpico, non tanto per la gara in sé, che la gara vale, diciamo, quella mondiale per quanto riguarda le diverse discipline, ma il clima olimpico è qualche cosa invece di più dal punto di vista dell'esperienza, dello stare con tutti gli... Mi ricordo Mark Spitz, quanto regna, mi ricordo questi fuori classe che ho avuto modo di vedere, di vivere con loro nel villaggio olimpico.
0: Sveva?
2: Sono pienamente d'accordo, la sensazione che si ha nel villaggio è proprio quella di far parte di una realtà che ha il sapore di sacrifici, fatica, sudore, e quindi la sensazione che si ha di vivere in quel momento lì è che tutta la tua fatica non è solo tua, ma è condivisa da tantissimi altri ragazzi che provengono da tutte le parti del mondo, e tu sei lì a giocarti, a tirar fuori il meglio di te, e hai la consapevolezza che tutti gli altri, di altri sport, di altre realtà, faranno lo stesso, e ogni giorno nel loro quotidiano danno il meglio di sé per arrivare lì. Poi io l'Olimpiade l'ho vissuta un po' non tanto come quei 2 o 3 giorni in cui gareggi, oppure la settimana dell'Olimpiade in cui sei lì, bensì tutti e 4 gli anni per arrivarci. Cioè l'Olimpiade per me non è solo la gara, ma tutto il percorso che ci sta dietro per arrivarci. Quindi quando sei lì è soltanto un rivivere ogni difficoltà, ogni cosa che non è andata come volevi, e alla fine sei riuscito a risolverla, a ricostruire, a ripartire, a mettere punti per il ranking. Quindi tutte quelle fatiche lì, una volta che ti hanno fatto passare quel, diciamo, quel cancello del villaggio, dici sono arrivata in quel caso a Parigi, sono arrivata alle Olimpiadi, e poi quando calpesti effettivamente la pista dello Stade de France è stato spettacolare, alzare gli occhi, vedere illuminati i cinque cerchi, e lì davvero realizzi di aver portato a termine un obiettivo, un sogno che era quello delle Olimpiadi.
0: Com'è cambiato negli anni il rapporto con l'esperienza olimpica? Cioè da atleta sono passati praticamente una cinquantina d'anni tra la prima e l'ultima.
1: Sì, la prima è stata nel 72, Monaco. Ma l'atleta vive l'esperienza olimpica come un sogno, come diceva bene Sveva, però in modo anche egoistico, cioè pensa alla sua gara, pensa a vivere, diciamo, la sua esperienza. Come tecnico invece c'è l'esperienza, diciamo, rivolta verso i tuoi atleti. Quindi infatti uno degli errori, per esempio, che ho fatto quando ho iniziato a fare l'allenatore, e spesso si sente dire che un atleta forte potrebbe non essere un bravo allenatore. Uno degli errori che ho fatto io, e lo dico perché potrebbe servire anche a qualche altro che magari si dedicherà in futuro a fare l'allenatore, è che quando ho iniziato a fare l'allenatore volevo che i miei ragazzi vincessero e quindi volevo che si allenassero non facevo in modo che loro volessero allenarsi, che loro volessero vincere, cioè praticamente ero io che sovrastavo col mio l'io dell'atleta, che invece deve essere fatto crescere, deve essere aiutato a crescere, perché è l'atleta che deve voler vincere, non è l'allenatore che deve volere che l'atleta vinca, se no diventa una sorta di violenza, no? Che uno... E mi sono reso conto poi di aver sbagliato l'approccio come allenatore, e sono stato aiutato anche nel capire gli errori che stavo facendo, e di mano in mano sono entrato, cioè mi sono tolto la tuta dell'atleta e mi sono messo quella dell'allenatore.
0: E non è andata male, direi.
1: No, poi gli stessi atleti che non facevano risultati all'inizio della mia carriera hanno tenuto duro, io sono migliorato, non sono migliorati loro, sono migliorati io, e loro sono stati bravi poi perché sono riusciti anche a portare a casa risultati importanti, ecco.
0: Sentir parlare una persona della sua esperienza, come primo tema, un errore che ha fatto invece che parlare di un successo è qualcosa di incredibile. Devo dire, sentirlo da questa parte è...
1: Guarda, secondo me gli insuccessi, se li vivi nel modo giusto, ti aiutano poi ad arrivare al successo. Cioè se l'insuccesso diventa una scusa, diventa qualcosa, la colpa degli altri, la colpa diventi un perdente, non riesci più a migliorarti. Ma guardando l'insuccesso e prendendolo come spunto, insegnamento, e magari facendosi aiutare, perché uno non deve pensare di sapere tutto, anzi, mi preoccupano le persone che sanno
0: tutto,
1: ho tante cose ancora da imparare, da voler, ho fame proprio e bisogno di conoscere, di capire, la curiosità di parlare con i tecnici delle altre discipline sportive, con i tecnici che hanno gli atleti che fanno i risultati, cioè la curiosità, perché poi il risultato arriva quando un atleta è ben allenato, è allenato nel modo corretto, ma non è solo il programma d'allenamento.

0: l'approccio e l'atteggiamento che anche l'allenatore deve avere nei confronti dell'atleta.
1: Sveva, tu di manifestazioni internazionali ne hai vissute tante recentemente. Che cos'ha di diverso l'Olimpiade rispetto a un mondiale, rispetto a tutte le altre? Sentendo parlare di atleti, l'Olimpiade ha sempre un sapore
2: Sì,
1: particolare.
2: secondo me è perché gli altri eventi mondiali, europei, anche da parte delle altre persone, del tifoso, dei compaesani, perché vivendo in città o in paese è con queste figure che ci si confronta, passa sempre un po' sotto traccia il mondiale e l'europeo, mentre dell'Olimpiade tutti ne parlano, quindi tutti si aspettano un qualcosa da te. Quindi dal punto di vista dell'atleta questo dà un valore ancora maggiore, tu hai la consapevolezza che in quel momento avrai gli occhi di tutto il mondo puntati sull'atletica in un primo momento, poi ci sarà il canottaggio o è alternato in base all'organizzazione, quindi tutti parleranno di quello, tutti vorranno dire la loro. Quindi anche da questo punto di vista, dal punto di vista proprio del peso che ha per un atleta, un evento come l'Olimpiade ha un qualcosa di più. Se una cosa è più importante, ha più valore, la vivi e l'esperienza diventa anche più impegnativa da vivere, tanto bella quanto impegnativa. Quindi quel fattore di essere sotto gli occhi di tutti rispetto a un mondiale o l'europeo dà quel sapore di, diciamo, di sono lì, sono un supereroe, tutti mi stanno guardando. La sensazione, secondo me, è un po' quella.
1: Nel tuo caso particolare, una pressione che ti dà una spinta in più, o la vivi come una pressione che potrebbe frenarti?
2: Allora, dipende dai momenti, nel senso se so che sto bene, che sto lavorando nel modo giusto, è una cosa che mi stimola moltissimo. Quindi anche negli allenamenti, semplicemente se io so che qualcuno mi sta guardando, io riesco a tirar fuori ancora qualcosa in più. Mentre nei momenti di difficoltà, quando sai che non sei al 100%, quando sai che non è andato tutto come volevi, potresti essere, diciamo, sopraffatto un po' dal timore di non riuscire a esprimerti al meglio di te. E quindi lì ci sta tanto un lavoro anche mentale, di costruzione, di preparazione a quel momento, e quindi anche affrontare le difficoltà quotidiane ti aiuta a crescere in funzione del grande evento.
1: Tu una grande manifestazione in casa l'hai vissuta a Roma. Che valore ha una competizione di quel livello giocata in casa
2: Allora,
1: propria?
2: a livello emotivo ti dirò che ci sono state tante situazioni che mi hanno emozionato più che l'Olimpiade stessa. Il fatto di avere tutto intorno persone che tifano per te, che quando si alza il tricolore, tutto lo stadio canta l'inno d'Italia. È davvero una cosa che ti mette i brividi. È stato molto forte sicuramente correre all'interno dello Stadio Olimpico di Parigi, con la pista che tremava, con 80.000 persone lì a tifare per i francesi, ma quelle 20.000 che c'erano a Roma che tifavano per te, e anche io sono convinta che Roma abbia qualcosa, un'energia, non so se è la storia o quello che c'è sotto, ma mi ha trasmesso davvero un qualcosa che mi ha fatto tirar fuori uno stimolo in più, probabilmente il pubblico, sapere del calore della gente, che erano tutti dalla tua parte, sia il pubblico, però anche la struttura un po' organizzativa, quindi i ragazzi che ti accompagnano nelle varie postazioni di gara, sentirli proprio dalla tua parte, che vogliono fare anche loro il meglio per te, e proprio per te, perché fai parte del loro paese, è stato ancora più bello il voler dare qualcosa di più per ringraziare tutti quelli che erano lì proprio presenti, perché da casa lo sai che ti stanno guardando, ma se sono lì
1: È
2: è
1: un'altra
2: davvero
1: storia.
2: un'altra storia.
1: E speriamo che sia così anche per i nostri
2: Speriamo
1: atleti
2: assolutamente per Milano
1: sul lato
2: Cortina.
1: invernale. Cosa rappresenta invece per un territorio ospitare un'Olimpiade? Cremona non è direttamente coinvolta, ma siamo molto vicini.
0: Beh, una grande opportunità anche dal punto di vista turistico, dal punto di vista, cioè sotto tanti aspetti. E credo che ospitare i giochi olimpici sia il massimo, insomma, che dal punto di vista sportivo e organizzativo che si possa fare. Cioè, non vuol dire solo il campo di canottaggio, di canoa, cioè ci sono tutte le discipline sportive. È una cosa incredibile. I trasporti, Molti giochi olimpici che ho fatto in passato avevano praticamente i campi di gara lontani dal villaggio olimpico. Allora c'era praticamente anche la difficoltà di scegliere un albergo o qualche, diciamo, un alloggio vicino al campo di gara, perché i trasporti sono sempre molto lenti, ecco, perché c'è traffico, perché c'è gente, perché c'è. E quindi ci sono tanti, tanti aspetti che vanno considerati, ma certamente il prestigio di essere al centro del mondo per, diciamo, in occasione dei giochi
1: Formalmente
0: olimpici.
1: per 2 settimane, anzi di più, tra giochi olimpici e paralimpici, ma poi sono anni in cui se ne parla, prima e dopo,
0: Rimani
1: quindi.
0: nella storia, ecco, rimani nella storia, i giochi olimpici di Torino, i giochi olimpici di Roma, i giochi olimpici di Parigi. Dopo andiamo indietro con la mente, cioè l'anno 1972 era Monaco, l'anno 1976 era Atlanta, nell'80 era Mosca, cioè rimani nella storia. Il mondiale non ti ricordi dove è stato fatto, ma i giochi olimpici sono.
1: Anche perché c'è proprio l'associazione nome della città e anno, cioè è automatica, no?
0: Sì.
1: Cioè è Milano Cortina 2026, non è i giochi olimpici del 2026, c'è cioè proprio il legame stretto. Avviso che siete atleti sportivi, vi lancio una sfida, adesso non uno contro l'altro, ma insieme ci spostiamo nella nostra seconda rubrica di oggi, che è le lancette. Allora, la sfida è questa. Avete un giro di lancette, quindi 60 secondi, per formare la squadra olimpica di Cremona. Potete scegliere tra tutti gli atleti cremonesi della storia, anche passata, presente, futura, un po' difficile, discipline singole o sport individuali o di squadra, per formare la squadra di Cremona. Quindi va alle Olimpiadi, non con scritto Italia, ma con scritto Cremona. Pronti? Via.
0: Sveva.
2: Dai,
1: Facile questa.
2: accettiamo l'offerta, partecipo volentieri. Poi Giacomo Gentili,
0: Giacomo, Valentina,
2: Valentina
0: Rodini,
2: Rodini.
1: e 2 medaglie ce le abbiamo lì.
2: Due medaglie ci sono.
0: Marco Villa.
1: Giusto? Ciclismo, che ha fatto tanto bene come allenatore anche.
0: Simone Raineri.
2: Canottaggio, nuoto paralimpico, Morelli, Efra.
0: Farina.
1: Ci siamo, ci siamo.
2: Fausto De Zalu.
1: Fausto De Salo, molto bene. Stiamo
2: Un po' di
1: sull'atletica, qui giochi
2: velocità,
1: in casa.
2: giochiamo in casa. Vabbè,
1: Esatto, un po' di.
2: poi Riccardo Orsoni.
1: Giusto, vero, vero, vero, vero.
2: Fradera.
1: Abbiamo.
0: Bertrami e Zioli. Un po'
1: Sì,
0: indietro. Gioco in
1: continuiamo. È
0: casa
1: giusto,
2: anche io.
1: ognuno gioca le sue
2: Ognuno gioca
1: carte.
2: le
1: Tu gioca
2: carte.
1: le carte che ha.
2: E nell'atletica non è che si è stati tantissimi, almeno.
1: Beh, abbiamo. Io giocherei anche un Vialli che potremmo pensare di
2: Vabbè.
1: portare. Disciplina totalmente
0: Caprini.
1: diversa, però.
0: Antonio.
1: Direi non male. Cremonesissimo anche lui. Ne abbiamo detti un po', direi. Ah, secondo me la cosa più bella è che non
0: Efra
1: riusciamo.
0: Morelli.
1: L'abbiamo detto? Bresciani,
0: Bresciani.
1: Bresciani.
2: Maia Bresciani.
1: Bravissimi.
2: Vero, anche lei paralimpica.
1: È bello che non riusciamo a ricordarceli tutti per una città come
2: Poi così
1: Cremona.
2: improvvisata è dura.
1: Molto dura.
2: Serve un foglio, datemi più tempo,
1: Una
2: non è
1: tabella in cui
2: facile.
1: possiamo andare a riprenderli tutti, edizione per edizione, vediamo chi li ha fatti. Allora, in chiusura. Vi chiederei, visto che ci avviciniamo alle Olimpiadi invernali, qual è la vostra disciplina invernale preferita?
2: Allora, io short track, perché un
1: Bellissimo.
2: ragazzo che ha fatto il corso con me, Luca Speckenhauser, gareggerà nello short track e quindi sicuramente sarò attaccata al TV per seguirlo. Mi piacerebbe andare sul campo, però gennaio è un mese un po' impegnativo per noi atleti dal punto di vista della preparazione, quindi sarà complicato, ma sicuramente non ce lo perderemo.
1: Ti dirò, lo short track volevo andare a vederlo anch'io, perché a Milano è molto, cioè è lì,
2: È
1: si gioca
2: alla
1: lì,
2: portata.
1: solo che trovare i biglietti è praticamente impossibile, è difficilissimo, anche perché,
2: Bisogna avere le giuste conoscenze.
1: non so, forse tu le hai, queste conoscenze, io non credo, però è una disciplina in cui l'Italia male non va,
2: Sì,
1: quindi
2: sicuramente.
1: sono andati subito a ruba.
0: Sci di
1: Vorreste?
0: fondo perché l'ho praticato e facevo sci di fondo quando mi allenavo per la canoa.
1: Faticoso?
2: Sì, come
1: Sì,
0: canoa.
1: assolutamente sì, credo che mi
0: Però
1: piace
0: è bello,
1: scendere dalle
0: è
1: montagne.
0: divertente. È divertente, ti godi la montagna, ti godi.
1: Io devo dire che amo il curling, L'ho provato a Milano, giuro, è difficilissimo, non credevo, è veramente difficile,
2: Se
1: quindi
2: vuoi ti invito a casa mia a fare un po' di
1: con
2: allenamento alla
1: uno
2: scopetta.
1: spazzolone sul
2: Sì, se vuoi, guarda,
1: pavimento
2: c'è un bel pavimento
1: da
2: perfetto
1: lucidare.
2: da
1: Vabbè, ma
2: lucidare.
1: potrei prepararmi per le prossime Olimpiadi allora. Al di là di battute e scherzi, grazie davvero, Oreste Perris, Eva Gerevini. Ci
2: Grazie a voi.
1: avete regalato, oltre a una bellissima riflessione, ma la vostra testimonianza, che è qualcosa che è, dal mio punto di vista, più preziosa ancora della medaglia d'oro. Poi invece Sveva, puntiamo anche la medaglia d'oro
2: Con
1: a
2: calma,
1: Los Angeles,
2: anch'io voglio
1: però no,
2: andarci a Los Angeles.
1: è veramente bello il racconto che ci avete dato, una prospettiva diversa, non strettamente legata alla competizione, ma con uno sguardo diverso che ci piace moltissimo. Grazie a tutti voi che ci seguite, che continuate a farlo anche in questo 2026. Continuate a farlo su tutte le piattaforme di podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube, su CR1 la domenica, e noi vi aspettiamo domenica prossima con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Corpo di Cristo. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
2: L'impatto è diverso dall'immaginato. Entrando nella casa circondariale a custodia attenuata di Castelfranco Emilia, non si ha la sensazione di varcare la porta del carcere. Superati i controlli, consegnati i documenti, per accedere alle aree dove vivono e lavorano i detenuti si attraversa un'area quadrata con campi coltivati e serre ai lati. Una parte del grande cortile è circondata dal nastro bianco e rosso perché c'è uno scavo archeologico in corso. Ci troviamo in un forte costruito al tempo dello Stato Pontificio. C'è un passaggio frequente di persone che trasportano carrelli con cui attraversano il lungo vialetto che congiunge i due edifici principali del carcere. Qui infatti le attività svolte dai detenuti sono tante. C'è l'azienda agricola biologica, un'attività di lavanderia, un laboratorio per la produzione di presepi, una sartoria e poi un ostificio. Ci prende in consegna Francesco Pagano, a capo della cooperativa sociale che ha dato vita a questa attività. Con lui entriamo nel laboratorio a metà mattina. Qui Mauro, il detenuto attualmente addetto alla produzione delle ostie, sta lavorando già da qualche ora. Le cose da fare sono tante.
3: Ciao Mauro, c'è un freschino, guarda, fuori. Che non ti dico. Senti, bisogna preparare altri due ordini, uno per... come andiamo a Santa Rita, e un altro per un negozio di Padova.
4: E di quanti?
3: Quello di Padova sono 40 pacchetti di particole e 50 di osti.
2: Mauro ascolta la radio mentre gira l'impasto per le ostie e lo versa su una grande piastra inserita in una macchina pressatrice.
3: A un certo punto della mia vita io ho cominciato a frequentare un gruppo di preghiera del rinnovamento nello Spirito Santo e come rinnovamento siamo entrati nelle carceri. Dall'ascolto di queste persone la richiesta che veniva era sempre la stessa: mi trovi una casa, mi trovi un lavoro, mi aiuti. E allora siamo passati insieme ad altri volontari che venivano con me e abbiamo detto: perché non costituire una cooperativa e dare lavoro a queste persone? E così abbiamo accettato questa sfida e siamo partiti.
4: Questo lavoro di me ha fatto scoprire una pazienza, e la pazienza con gli altri soprattutto, perché passa molta gente a chiedere, a fare come si fa, come non si fa. Allora io sono un po' un orso, quindi ero un po' meno oggi. Sono stata una persona poco impegnata nella vita a fare le cose serie, quindi questo mi è una palestra per imparare ad esserci sempre, un'opportunità di rinascita se vogliamo.
3: Pian pianino, un po' col passaparola anche, siamo riusciti oggi a dare una dimensione, diciamo, a carattere nazionale. Non è vastissima perché abbiamo poche unità nelle varie regioni di parrocchie che acquistano, però tuttavia se sommiamo il poco col molto, il molto nasce prima, come il grande nasce come piccolo, e quindi oggi siamo in una fase in cui l'ostificio riesce a mantenersi con le vendite che fa.
2: Le particole prodotte a Castelfranco da qui intraprendono un viaggio, seguendo il quale arriviamo in una delle parrocchie che le acquistano, Santa Maria del Suffragio a Cervia, dove Don Pier Laurent Cabantus sta officiando la messa.
5: Perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo.
6: Come dice il Signore, ero in carcere e siete venuti a visitarmi. Il sacrificio eucaristico, il sacrificio della messa, è il sacrificio della croce. Penso che con il loro lavoro questi detenuti esprimano in un certo qual modo la loro supplica, la loro preghiera di dire al Signore: ricordati di me. E questo viene fatto pensando che queste ostie ogni giorno diventano il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo.
4: Inizialmente è solo pane, poi una volta benedetto però diventa il corpo di Cristo, quindi è tanta roba.
1: Si sente la Chiesa delle persone.
7: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Ucraina, nuovo attacco russo nella notte contro la capitale Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici.
2: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di due villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei tre giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili.
3: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che i due leader hanno discusso la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb, aggiunge il comunicato. E dopo Eni e Pi anche Kuwait annuncia che applicherà un tetto al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni. Intanto oggi i prezzi medi dei carburanti sono in ribasso. Il Ministero delle Imprese rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 centesimi di euro al litro per il gasolio. Una sentenza limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini, così il ministro degli esteri italiani commenta il verdetto sulla morte di Giulio Regeni. Ieri la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni per sequestro di persona tre agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, invece è stato assolto. I tre agenti sono stati condannati solo per il sequestro del giovane ricercatore friulano morto al Cairo nel 2016 dopo essere stato arrestato e torturato in carcere. I giudici hanno lasciato cadere invece l'accusa di omicidio. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti a Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Oggi mettiamo in relazione due temi che a prima vista sembrano lontani, ma che in realtà hanno un filo conduttore molto forte. Sono la presenza di Cristo che passa attraverso le persone e attraverso il servizio. Partiamo da una storia che appartiene alle radici dell'apostolato di Monsignor Luigi Novarese, cioè la Lega Sacerdotale Mariana. Fu fondata da Novarese nel 1943, prima ancora della nascita del Centro Volontari della Sofferenza, con l'obiettivo di sostenere spiritualmente i sacerdoti, soprattutto quelli malati o in difficoltà nel vincolo dell'Immacolata. E possiamo dire che proprio da lì comincia a germogliare quel grande progetto apostolico che porterà Novarese a coinvolgere ammalati, sacerdoti, consacrati e laici, facendo della sofferenza non un motivo di esclusione, ma una possibilità di partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Anche San Giovanni Paolo II ricordò la Lega come il primo nucleo dell'opera novaresiana. Di questo parleremo attraverso una bella riflessione di Mariano Landini, sacerdote e giornalista, che ci aiuterà a capire meglio che cosa rappresentava questa realtà e perché sia così importante per comprendere tutto il carisma di Novarese. E poi faremo un salto dal passato al presente, perché parleremo di qualcosa di molto concreto. Tra altare e case, il ministro straordinario rende visibile la presenza del risorto nella fragilità. Una persona che porta l'Eucaristia nelle case, che entra nelle stanze di chi è malato, anziano o fragile, non porta semplicemente un sacramento, porta una presenza, porta una vicinanza, porta una carezza della Chiesa. E allora il collegamento viene quasi naturale. Dalla Lega Sacerdotale Mariana, nata per sostenere il sacerdote e il suo ministero, arriviamo a tutti quei servizi attraverso i quali la presenza di Cristo raggiunge concretamente le persone, soprattutto quelle che fanno più fatica. Per accompagnarci in questi argomenti avremo le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente non mancherà la musica. Ascolteremo Noi Maria con te, un canto dedicato a Maria, nel quale ritorna quel Rogai por nos, in portoghese prega per noi, che richiama la preghiera dei pastorelli di Fatima, e poi ascolteremo A un metro di speranza, perché a volte basta avvicinarsi un po' alla speranza per fare quel passo verso l'altro, per scoprire che anche ciò che sembrava senza colore può tornare ad illuminarsi. E come in ogni puntata abbiamo iniziato con Per sempre con noi, l'inno dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora mettiamoci in ascolto, perché oggi parleremo di sacerdoti, di Eucaristia, di malattia, di Maria e di servizio, ma in fondo parleremo sempre della stessa cosa, di un Dio che sceglie di farsi vicino e che ci chiede di fare altrettanto. La Lega Sacerdotale Mariana, madre di tutto l'apostolato novaresiano. La Lega Sacerdotale Mariana è la radice da cui germoglia tutto l'apostolato. Dalla voce di Gian Berardino Carlucci ecco una riflessione di Mariano Landini, sacerdote e giornalista.
1: Premetto che non sono iscritto alla Lega Sacerdotale Mariana, la prima associazione fondata da Monsignor Luigi Novarese a guerra ancora in corso nel maggio del 1943. Non lo sono perché, pur conoscendo ed impegnandomi con il CVS dal 1985, quando ancora seminarista partecipai ad un corso di esercizi spirituali a Re, nessuno me lo ha mai proposto. E ne ho sentito poco parlare anche quando, qualche anno dopo, avendo favorito la nascita del CVS nella mia diocesi, venni nominato dal vescovo assistente ecclesiastico del CVS diocesano. Sapevo che questa associazione esisteva perché agli esercizi spirituali Don Tonino Giorgini non mancava mai di nominarla, ma non mi era mai passato per la testa di approfondire davvero la cosa. Solo dopo aver partecipato, mi pare fosse il 92, ad un pellegrinaggio di sacerdoti ammalati a Lourdes, predicati dal mio ex parroco Monsignor Comastri, iniziai a ricevere stampa specializzata del settore e sospettai di essere stato iscritto a mia insaputa. Ultimamente Don Wojciech mi ha mandato un libretto tratto dallo statuto della Lega Sacerdotale Mariana, edito credo nel 1980, e mi sono messo a leggerlo con interesse. E ho scoperto una miniera d'oro di spiritualità sacerdotale e mariana allo stesso tempo, perfettamente in linea con le altre associazioni che Monsignore fondò negli anni successivi, il Centro Volontario della Sofferenza, i Fratelli degli Ammalati e i Silenziosi Operai della Croce. Essendo la prima, potremmo definire la Lega Sacerdotale Mariana come madre delle altre associazioni nobaresiane e dell'apostolato che Monsignore, con l'aiuto decisivo di sorella Miriam, realizzerà negli anni successivi. Luigi aveva incontrato il mondo della sofferenza fin da piccolo con la sua malattia e con le lunghe degenze in sanatorio, però non è vero che una volta diventato prete le sue attenzioni si rivolsero subito verso gli ammalati. Per primi vennero i preti malati. Perché? Senz'altro il suo lavoro in segreteria di Stato lo aveva portato ad incontrare e conoscere le condizioni dei suoi confratelli ed aveva capito quanto avessero bisogno del sostegno della Chiesa. Era il periodo, fra l'altro, in cui, in un'Italia riscopertasi magicamente antifascista, in certi ambienti si era coniato il detto: se vedi uno vestito di nero, sparagli. O è un fascista o è un prete. Se il sacerdote o il vescovo era, in fin dei conti, un povero uomo che doveva affrontare da solo i pesi della vita e la responsabilità della comunità che gli era stata affidata, non c'era stato ancora il Concilio Vaticano II, che auspicherà una sempre maggiore corresponsabilità dei laici, il prete malato era l'anello più debole della catena ecclesiale, perché si trovava, e spesso ancora oggi si trova, a vivere il momento di maggior debolezza della vita, la malattia e l'anzianità, appunto da solo. Ecco la necessità di creare un'associazione che valorizzasse, dal punto di vista spirituale, i sacerdoti anziani e malati. E Monsignore sapeva benissimo chi poteva, più e prima di ogni altro, alleviare la solitudine e le sofferenze dei preti, ammalati e sani. La Vergine del Sì, colei che con il suo assenso incondizionato alla volontà di Dio è considerata il prototipo di ogni vocazione. Ed infatti il fine primario della Lega Sacerdotale Mariana è vivere filialmente lo spirito di devozione verso la Madonna, impegnarsi ad instillare e sviluppare nelle anime la vera devozione a Maria Santissima, incoraggiando e sostenendo tutto ciò che giova a far conoscere, amare ed imitare la Vergine Santa. Sul legame fra la Madonna ed il sacerdote sono state scritte centinaia di pagine. Mi limiterò a quanto afferma il famoso teologo gesuita Jean Gallo. Maria non è personalmente impegnata nella via del sacerdozio, che è proprietà di suo figlio, ma è stata incaricata di cooperare alla venuta di questo sacerdozio nel mondo e in seguito di preparare Gesù alla sua missione sacerdotale. Il ruolo di Maria non si limita alla sua unione con il sacerdozio del Salvatore, esso si estende a tutto lo sviluppo del sacerdozio nella vita della Chiesa. È la verità che Gesù stesso ha voluto far capire quando consumava sulla croce il sacrificio della sua missione sacerdotale. Egli si è rivolto a Maria per affidarle il discepolo prediletto. «Donna, ecco tuo figlio». Con ciò assegnava a sua madre una nuova maternità nei riguardi di tutti coloro che sarebbero diventati suoi discepoli. In modo più speciale, questa nuova maternità doveva esercitarsi nei riguardi dei sacerdoti, perché intenzionalmente Gesù aveva scelto come figlio di Maria un sacerdote, un discepolo che il giorno prima aveva ricevuto la missione di celebrare l'Eucaristia, Giovanni. E quanto abbiamo bisogno noi presbiteri di riscoprire ed approfondire il rapporto con Maria. Corriamo da una parrocchia all'altra, da un'iniziativa all'altra, da un convegno pastorale all'altro. Non ci manca certo la buona volontà, ma quali sono i risultati? Gente ammessa ne viene sempre meno. Ancor minore è il numero di quelli che si avvicinano ai sacramenti, specialmente quello della riconciliazione. I gruppi giovanili non ci sono più e i ragazzi scappano appena ricevuta la cresima, anzi, da qualche anno in qua, anche dopo la prima comunione. E le famiglie? I laici impegnati che, secondo il Concilio Vaticano, dovrebbero portare avanti la vita pastorale della Chiesa, spesso sono solo fantasmi. Quanto potrebbe ottenere Maria con noi e al posto nostro se la invocassimo, se la lasciassimo lavorare, se ci credessimo veramente? Ecco perché Monsignor Novarese indica come primi tre punti per l'apostolato degli iscritti alla Lega Sacerdotale Mariana: primo, approfondire la conoscenza della partecipazione della Vergine al piano della salvezza con lo studio della teologia mariana; secondo, appoggiare tutte le iniziative che la Lega Sacerdotale Mariana crederà opportuno prendere nel campo della mariologia; terzo, collaborare allo svolgimento di pellegrinaggi a Lourdes dei sacerdoti ammalati. Francamente, non so se la spiritualità della Lega Sacerdotale Mariana sia ancora oggi vissuta in qualche diocesi da sacerdoti sani e ammalati. Di sicuro, se non ci fosse, sarebbe da reinventare.

0: Portare la speranza. Tra altare e case, il ministro straordinario rende visibile la presenza del risorto nella fragilità. Nel cuore della Chiesa ogni servizio trova il suo senso più profondo nella comunione con Cristo e nel dono di sé ai fratelli. Ovviamente la forza la troviamo nella speranza, che come virtù teologale ci dona la certezza di essere chiamati al servizio nella Chiesa, corpo mistico di Cristo. Tra questi servizi, quello del ministro straordinario della distribuzione dell'Eucaristia è un compito che richiede non solo preparazione liturgica, ma soprattutto una profonda vita di fede, di carità e di speranza teologale.
1: La speranza, virtù che nasce dall'incontro con il risorto. La speranza cristiana non è ottimismo umano né attesa vaga di un futuro migliore. Essa è certezza radicata nella risurrezione di Cristo, primizia di coloro che sono morti. Il ministro straordinario dell'Eucaristia è chiamato a vivere questa certezza ogni volta che porta il corpo del Signore. Egli è la vita che non muore, il pane che nutre nel cammino, la presenza che accompagna ogni sofferenza e ogni solitudine. Chi distribuisce l'Eucaristia, soprattutto ai malati o a chi non può partecipare alla messa, è messaggero di speranza. Entra in case, ospedali, stanze di dolore e vi porta la luce del risorto. Ogni incontro diventa allora un piccolo annuncio pasquale. Cristo è vivo e ti ama.
2: Coltivare la speranza nel servizio. Perché questo annuncio sia autentico, il ministro deve anzitutto custodire in sé la speranza, nutrendola nella preghiera e nella parola. Alcuni atteggiamenti concreti possono aiutare. Meditare la parola di Dio, soprattutto i salmi di fiducia e le promesse evangeliche. Io sono con voi tutti i giorni. Partecipare con fervore all'Eucaristia. Chi distribuisce il pane della vita deve prima lasciarsi nutrire da esso. Guardare con fede le prove e le fatiche, proprie ed altrui, come luoghi dove Cristo continua ad operare la redenzione. Coltivare uno sguardo di bene, che sa riconoscere i segni di speranza anche nelle situazioni più difficili. La speranza cresce quando ci si lascia plasmare dallo Spirito, che viene in aiuto alla nostra debolezza.
1: Portatori di speranza ai fratelli. Nel gesto semplice della distribuzione dell'Eucaristia, il ministro straordinario diventa segno visibile della sollecitudine della Chiesa. Egli non porta solo un'ostia consacrata, ma la vicinanza dell'intera comunità, che attraverso lui abbraccia chi soffre, chi è solo, chi attende una parola di consolazione. Ogni visita, ogni sguardo, ogni silenzio rispettoso e orante è un atto di speranza. È come dire a chi riceve il Signore: non sei dimenticato, Cristo viene per te. La tua vita ha senso e valore, soprattutto nella fragilità. Ogni malato, anche se inguaribile, non potrà essere mai incurabile. Per la Chiesa questo è un caposaldo.
2: Maria, madre della speranza. Nessuno meglio di Maria può insegnare la speranza al ministro straordinario. Ella ha creduto anche sotto la croce, quando tutto sembrava finito. A lei, madre della speranza, il ministro può affidare ogni incontro, ogni malato, ogni gesto del suo servizio, perché il suo cuore resti sempre saldo nella fede e nella pace.
1: Quindi coltivare la virtù teologale della speranza significa lasciarsi trasformare dall'incontro con Cristo vivo, fino a diventare testimoni del suo amore in ogni situazione. Il ministro straordinario dell'Eucaristia è chiamato ad essere uomo o donna di speranza, perché porta colui che è la speranza stessa. E nel farlo scopre che, come dice il beato Luigi Novarese, chi dona Cristo non perde nulla, ma riceve la vita in abbondanza.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie della Radio Vaticana sono le due. I titoli, reso noto oggi il tema 2027 della Giornata Mondiale delle Comunicazioni, no ad immagini e notizie esagerate per spingere gli utenti a cliccare un sito web, l'incontro del Papa con i giornalisti sul volo per Roma, la difesa della vita e la pace al centro dell'incontro, la street art entra in carcere.

0: Buon pomeriggio da Luca Collodi. Uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. È questo il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, reso noto stamani. Comunicare, si spiega in una nota, non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione. Il servizio di Alessandro De Carolis.
1: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista, in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo, di prestare attenzione, nell'era del clickbait, quella in cui, si legge nella nota esplicativa del tema, l'economia dell'attenzione, con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti, sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale. La mancanza di una vera attenzione, alimentata dalla cultura digitale, ci ha abituati, si afferma, a una routine di reazioni immediate, a una superficialità delle relazioni, a una facilità nell'etichettare e rifiutare gli altri. Invece, l'attenzione è una preziosa forma di generosità e in quest'ottica comunicare non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione.
0: Ancora la pagina Vaticana. Nel volo che ieri sera lo ha portato da Metz a Roma alla fine del suo viaggio in Francia, il Papa ha risposto ai giornalisti sulle guerre, gli interessi economici che le sostengono e sulla voce della Chiesa a difesa della pace. Altri temi: l'intelligenza artificiale, la crescita degli estremismi, l'accompagnamento delle vittime di abusi e la difesa della vita. L'emergenza abitativa, ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
2: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerre, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra, quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
0: La pagina estera: l'Iran si aspetta oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti. In una lettera agli americani su Hormuz e Bab el-Mandeb, i Pasdaran hanno affermato di non essere terroristi. Per il ministro degli esteri iraniano ci sono delle condizioni che devono essere attuate affinché lo stretto possa essere riaperto. Gli Stati Uniti lascino la regione. L'attacco allo stabilimento di produzione di droni a Tallinn sarebbe attribuibile alla Russia. È quanto ha affermato il servizio di intelligence estone, secondo cui le modalità dell'attacco alla Milrem sono coerenti con altri atti di sabotaggio compiuti in Europa per conto di Mosca. Pronta la replica del Cremlino: non siamo coinvolti nell'attentato incendiario. Gianmarco Murroni.
3: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, azienda estone del settore della difesa, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dai russi. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono Kiev. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A causa della caduta di detriti si sono verificati danni a edifici e strutture.
0: E la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'Alleanza Atlantica, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. La NATO ha risposto, sottolineando che l'Alleanza ha carattere difensivo e che nessuna delle sue attività o esercitazioni rappresenta un rischio per la Russia. Oltre 35.000 bimbi uccisi o mutilati da armi esplosive dal 2021 al 2025, più di 1.000 i minori morti a causa di attacchi aerei con droni e per il 20% di questi ultimi è stato impossibile identificarne il sesso. Sono alcuni dei dati del rapporto UNICEF su uccisioni e mutilazioni in aree di guerra, dall'Ucraina al Sudan, passando per la Somalia e la Siria. È la denuncia di Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Cecilia Seppia lo ha intervistato.
4: L'uomo, invece di migliorare e fare in modo che i bambini non muoiano, studia sempre più nuove tecnologie per ammazzarli e per ucciderli. Questo dato ci mette di fronte a una nuova realtà, che i bambini muoiono sempre di più, non soltanto con le mine, non soltanto con i bombardamenti, ma adesso anche con questo strumento di morte che sono i droni.
5: C'è un dato statistico del rapporto che davvero gela il sangue, cioè per il 20% dei bambini uccisi o mutilati non è stato possibile nemmeno identificare il sesso.
4: È questo quello che veramente lascia senza parole. In questo rapporto si parla di operazioni aeree che restano la principale causa di vittime dei bambini, circa il 30%. L'uso di queste armi nelle aree popolate porta a sfollamenti, a stress psicologici, alla distruzione delle infrastrutture civili come gli ospedali, i centri sanitari, le strutture nutrizionali, i sistemi idrici, quelli igienici. Oggi non è vero che vengono presi di mira soltanto obiettivi militari, ma oggi veramente assistiamo ad un attacco a 360 gradi alla vita delle persone, in particolar modo dei bambini.
0: Nelle prime ore dell'alba di oggi, l'equipaggio della nave di soccorso Aurora, gestita dall'organizzazione civile Sea-Watch, ha tratto in salvo 28 persone da un gommone sgonfio al largo della Tunisia in acque internazionali. L'equipaggio ha inoltre recuperato due corpi, tra cui quello di un bambino. L'Aurora è attualmente in attesa che le autorità italiane le assegnino un porto sicuro. La pagina della cultura, la street art entra in carcere nel nuovo istituto di pena minorile di Rovigo, aperto nel febbraio scorso grazie all'associazione Art Flood, organizzatrice del Festival dell'Arte, che nel corso di un laboratorio ha fatto realizzare ai giovani detenuti un murales all'interno della struttura carceraria. Roberta Barbi.
6: Dei 21 ospiti che conta il nuovo istituto di pena per i minorenni di Rovigo, 17 hanno partecipato al laboratorio di street art proposto dall'associazione Art Flood, che ha come mission portare l'arte urbana anche in contesti inusuali come appunto quello del carcere. Trucchi e tecniche per esprimere se stessi con un linguaggio vicino a quello dei giovani, fatto di doodle, simboli che si usano anche nei tatuaggi, sono stati al centro degli incontri che ora si spera di poter organizzare in un'attività stabile, per dimostrare che anche dalla vita di strada può uscire fuori qualcosa di bello e che la creatività può avere uno sbocco professionale. L'iniziativa rientra nel progetto Racconti di Comunità, che l'associazione porta avanti in diversi contesti cittadini, come racconta la presidente Melania Ruggini.
7: Associazione che opera nel territorio, abbiamo deciso di raccontare la comunità dell'IPM alla società di riferimento, proprio perché è una novità per tutti, è importante anche per noi fare da filtro, in modo da scoprire quelle che sono le risorse dei giovani e questi racconti che si possono sviluppare in un territorio che può essere pieno di pregiudizi.
0: Chiudiamo con l'Italia. L'italiana Petroli, l'IP, ha avviato l'applicazione del tetto ai prezzi dei carburanti in linea con quello adottato da Eni, prevedendo un massimo di 1,99 centesimi al litro per la benzina, di 2,19 euro al litro per il gasolio. È tutto, collaborazione tecnica di Daniele Tanzilli, da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle 3.

0: forgot.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. In Ucraina, nuova notte di attacchi russi, una persona è morta e 56 sono rimaste ferite in tutto il paese nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali, mentre la Russia ha lanciato un altro attacco missilistico notturno su Kiev che ha colpito un istituto scolastico e danneggiato diversi edifici. A Mosca intanto è in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria del Papa. Sarà a Mosca fino al 30 settembre. Il porporato avrà una serie di incontri nella capitale russa per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran. Teheran, alle Nazioni Unite, rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia, nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane. Un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Attacco con coltello in una scuola in Slovacchia, un insegnante di 61 anni è morto e altre due persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola a Staskov, nel nord-ovest del paese. Fermato l'aggressore, uno studente di 13 anni, lo riferiscono i media locali. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. L'uomo è stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non è indagato. A Napoli 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta un calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Queste sono le parole di In Blu 2000 anche oggi in questo martedì 29 settembre, sempre più vicini verso la fine di questo mese che sta letteralmente volando insieme. Grazie alle vostre parole, ai vostri messaggi, alla nostra musica, il giusto mix per affrontare il pomeriggio di oggi fino alle 16:30. Oggi un piacere ritrovare in regia Mister Davide Dede, che saluto e ringrazio. Saluto e ringrazio anche tutti voi attraverso i vostri messaggi, diretta @radioinblu.it. Ovviamente il nostro indirizzo non cambia, la posta elettronica sempre a vostra disposizione, magari in ufficio mentre state facendo tra un lavoro e l'altro, è il vostro bel da fare, naturalmente anche comunicarci la vostra voglia di musica. Iniziamo con questa bella canzone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ได้เลยทำไมแกสัตว์ค่อยอ่ะ

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco,

Carissimi amici di Radio Vaticana, sono le 15.05 in questo martedì 29 di settembre, giornata dedicata ai Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Ed entriamo in un'esperienza oggi davvero molto bella, che non è solamente artistica ma un'esperienza interiore. Io sono Sor Emanuela ed oggi voglio parlarvi dell'Ombra di Michele, che è il progetto fotografico immersivo curato da Beatrice Speranza, realizzato a Lucca nella suggestiva chiesa di Sant'Alessandro. Si tratta di una mostra, di un libro che dialogano tra loro, sono fatti in bianco e nero, c'è uno luce, ombra, silenzio, ascolto, un contrasto. È un percorso che non si limita soltanto ad essere guardato, ma che ci invita ad attraversare un confine dal rumore della mente ad uno spazio più profondo, dove emerge una presenza, quella dell'Arcangelo Michele. E con noi oggi c'è proprio l'autrice della mostra, Beatrice Speranza. Benvenuta Beatrice. Pronto Beatrice, ci sei? Mandiamo una musica nel frattempo perché mi sa che è caduta la connessione e riproviamo a telefonare di nuovo Beatrice.

0: Ed eccoci, vediamo se abbiamo recuperato il collegamento con Beatrice. Speranza, eccola. Mi sente? Non si sente ancora.
1: Io riesco a sentirla bene.
0: Ah, eccoci, adesso sì, adesso
1: io
0: la sento anch'io.
1: Benissimo.
0: Eccoci.
1: Okay. Perfetto.
0: Parlavamo di silenzio, di ombra, quindi abbiamo già iniziato il nostro giochetto oggi.
1: Sì, siamo entrati proprio nel perfetto tema della trasmissione, sì.
0: E allora partiamo subito da questa parola, ombra. Perché raccontare San Michele attraverso l'ombra e non attraverso la luce?
1: Allora, questo titolo ha creato anche un po' di disorientamento nel momento in cui l'ho presentato, ma è proprio l'ombra di Michele che si manifesta attraverso la sua luce. Come lei prima ha accennato, è un progetto che è nato non perché volessi indagare la figura di San Michele o questa chiesa bellissima della mia città a Lucca. È nato in un momento in cui ho sentito proprio un'esigenza, direi irrefrenabile, di dire grazie alla figura dell'Arcangelo, perché appunto in un momento di grande brusio mentale, quindi di confusione, in cui mettevo in discussione un po' tutto, dal lavoro a scelte fatte, ho fatto un gesto in realtà che faccio tutte le mattine passando da Piazza San Michele. Ho guardato verso l'Arcangelo e guardando verso l'Arcangelo quella mattina d'agosto di due anni e mezzo fa, ho sentito immediatamente una pace istantanea, cioè proprio un senso di sollievo, di leggerezza che mi è venuto anche quasi da ridere. E questa cosa mi è successa per tre volte, cioè perché naturalmente il brusio, il giudizio verso noi stessi, spesso siamo proprio schiavi dei nostri pensieri, no? Siamo portati a pensare che solo chi produce, chi fa, ha valore, ma in realtà a volte proprio nello stare nelle nostre diciamo crisi personali, no? Nei nostri dubbi, si può arrivare anche a una profondità maggiore. E soprattutto io credo che quella mattina, anzi in quelle tre mattine, ho lasciato uno spazio alla sorpresa. La sorpresa è stato proprio il far entrare dentro di me questa grande pace. E, mi sono accorta, osservando la chiesa, che c'è un piccolo San Michele, al di là della statua grandissima che tutti conoscono, sul transetto sinistro esterno della chiesa c'è un piccolo San Michele in rilievo che è annerito perfettamente a metà. È un San Michele che sembra quasi il simbolo dello yin e dello yang, del bianco e nero, della dualità, no? E a quel punto io mi sono ricordata del drago, perché per la prospettiva, diciamo, con cui si guarda verso l'arcangelo della nostra piazza, la scultura dell'arcangelo è grandissima, ma il drago che si trova ai suoi piedi, cioè bisogna veramente porgere molta attenzione per vederlo. E quella mattina, vedendo questo San Michele diviso a metà, bianco e nero, ho subito ricollegato il drago non solo a Satana, al male rappresentato, ma a qualcosa che riguarda tutti noi, indipendentemente dei percorsi, le strade che facciamo, e quindi proprio le nostre paure, i nostri pensieri che ci tormentano. Ho pensato che questo drago alla fine è qualcosa che ci riguarda, le nostre ombre, le cose di cui abbiamo paura o temiamo di guardare.
0: E San Michele è anche l'arcangelo della lotta, del combattimento, colui che ci difende appunto nelle battaglie della vita. Nelle sue immagini questa lotta è presente o è già una pace ritrovata?
1: In questo viaggio è proprio quasi un dialogo e una riflessione. Io chiedo a lui appunto: io ti guardo, ma tu cosa vedi? E nell'osservare proprio questa scultura mi accorgo che il suo sguardo guarda verso di noi, e quindi sento questo senso di protezione. è proprio in questo, in quest'opera è un po' un mettersi a nudo e riflettere anche a dove vanno tutta questa confusione che abbiamo nella nostra mente, i nostri pensieri, no? Quasi un inquinamento atmosferico. E quindi questa è il momento, diciamo, della pacificazione. In realtà la mostra, come ha raccontato prima lei, è divisa in varie parti, no? Tutto il progetto è nato come un volume, come un racconto. Poi mi è stato chiesto di realizzare questa mostra, e questa mostra ha voluto essere un'immersione maggiore in questo viaggio, no? In questa scoperta, in questa rivelazione. E ho realizzato dei totem luminosi, magari poi se uno va a vedere anche nella pagina Instagram ci sono le immagini della mostra. E ho chiesto anche a un giovane autore, Marco Barcaroli, di realizzarmi una musica che accompagna questo viaggio. Inizia proprio come un brusio, quindi il tormento è presente come con i chiari scuri delle ombre che sono presenti nelle mie foto, in questa musica che ripropone un brusio, fino ad arrivare a un momento proprio di sorpresa, di apice e di liberazione. La stessa cosa si ritrova anche in un piccolo video che ho realizzato, sempre visibile all'interno della mostra, ma si può trovare anche su YouTube digitando L'ombra di Michele e di Beatrice Speranza. E c'è questo viaggio disegnato in cui si vede questo groviglio, no? Un groviglio che sembra quasi una nuvola di polvere, sì, sono tanti scarabocchi, quasi proprio un groviglio di lana che piano piano viene alleggerito come se fosse un manto, e nel momento in cui si guarda verso l'arcangelo le immagini in bianco e nero prendono colore.
0: Allora, lei accennava proprio alla musica di Marco Barcaroli per accompagnare l'esperienza di questo chiaro luce, silenzio, presenza. Allora, ascoltiamo un momentino un pezzo di questo brano per poter anche noi entrare in questa atmosfera.
1: Volentieri.

0: E questa musica di Marco Barcaroli che accompagna proprio l'esperienza della mostra fotografica, del progetto anche non solo fotografico, ma come ci diceva Beatrice, anche un progetto di video. È sì, proprio una musica che ci aiuta a riflettere e che ci fa capire anche che per contemplare e ammirare la bellezza delle tue opere è necessario il silenzio. Ma come tu stessa ci dicevi prima, oggi viviamo immersi nel rumore. Cosa succede a una persona quando si ferma davvero davanti alle sue immagini?
1: Ecco, la risposta a questo percorso, a questa mostra, è stato veramente una sorpresa anche per me, perché proprio la visione di questa mostra, con l'ascolto di questa musica e anche l'aiuto del video, no? Che fa vedere un po' la lotta di cui parlava lei prima, del bene e del male, tutte queste, diciamo, forme d'arte, da visive, uditive, immergono completamente l'osservatore, che può fruire di questa musica tramite delle proprie cuffie. Quindi questo lo porta a un'intimità maggiore, no? con la visione, con l'ascolto, ma non solo l'ascolto della musica, ma anche l'ascolto delle proprie emozioni. E la sorpresa più bella è stata per me trovare tante risposte di commozione che ho avuto anch'io l'occasione di vedere dalle persone che arrivano alla mostra.

0: che mi vengono comunicate anche tramite messaggi o che vengono rilasciati in post sui vari social, da Instagram a Facebook, proprio un senso di quasi di liberazione, no? Leggevo anche ieri una frase che mi è piaciuta molto, dove una ragazza è arrivata per mettersi in contatto e trovare Michele, e la sorpresa è stata di trovare se stessa. Ecco, queste frasi fanno sì che il grazie che io ho voluto dare a Michele con questo progetto, la sensazione è proprio che è un senso di gratitudine che il visitatore percepisce, sente e mi restituisce.
1: Quindi chi entra in questa mostra idealmente accade proprio di incontrare questa presenza e riscoprire anche se stesso attraverso questa presenza, giusto?
0: Dalle testimonianze devo dire di sì, infatti sto cercando di raccoglierle, sia quelle che mi lasciano nel libro della mostra, ma anche quelle che mi vengono inviate. Qualcuno ha chiesto il mio numero di telefono e si è messo in contatto con me, ma addirittura la cosa bella è che non, io all'inizio pensavo potesse essere legato o a chi mi conosceva o chi è proprio della città di Lucca, invece tante testimonianze arrivano proprio da stranieri, ma stranieri anche proprio non solo italiani, addirittura una signora svedese che ha detto di aver avuto quasi un timore, no, ad entrare, e poi ha sentito proprio una commozione che l'ha sciolta e mi ha chiesto: ma una mostra può curare? E lei addirittura ha scritto un racconto su di me in svedese, che poi una volta arrivata, tornata a casa, era a Lucca solo per vacanza, mi ha inviato questo racconto, immaginandosi questa Beatrice che gira per le strade della propria città.
1: Una cosa molto bella che mi ha colpito scrollando un po' quel profilo Instagram è stato il ricamo sulle fotografie. Questo è un gesto artistico oppure un gesto spirituale, come quasi una preghiera?
0: Ecco, allora, è nato anche questo 13 anni fa come esercizio di attenzione, no? Di presenza. Cioè proprio ricamando sulla carta fotografica, facendo un foro, non si può tornare indietro, no? Quindi proprio un esercizio di attenzione, quasi di meditazione. E la cosa forte è stata che nel momento in cui mi sono trovata le immagini di Michele stampate davanti a me, le trovavo talmente intense che avevo quasi timore, no? Di andare a intervenire con il ricamo. Invece a un certo punto, in una settimana, le ho ricamate quasi tutte, ma hanno proprio seguito, diciamo, un istinto che, come dice lei, probabilmente è proprio una preghiera.
1: E ci parla di un passaggio dal buio alla luce, è un percorso che ha vissuto anche personalmente.
0: Sì, io penso che tutti noi possiamo avere crisi più o meno forti, consapevoli che sono passeggere. Quella di 2 anni fa aveva creato anche un momento di stasi, di fermo, in cui mi sentivo in colpa anche di non essere attiva nel mio progetto artistico, e proprio sì, stavo mettendo proprio in discussione tutti i percorsi fatti, e avevo anche un senso quasi di paura che non con la mente cercavo di controllare, però con la mente le cose te le puoi dire, no? E in qualche modo ti dai del sollievo, però ecco, quello che mi è successo quella mattina è stato proprio un sollievo immediato e non cercato, che è stato quello che proprio mi ha alleggerito, in qualche modo mi ha rimesso in moto, no? Perché il mio modo di dire grazie alla fine è tramite questa forma visiva, a cui spesso leggo anche le parole, ed è il mio modo di esprimermi e di ringraziare.
1: E una domanda per concludere un po' più personale: chi rappresenta San Michele nella sua vita?
0: San Michele, io ormai sono diversi anni che lo chiamo Michele. Una volta mi hanno detto, ma non è irrispettoso? E invece ci pensavo proprio in questi giorni, che intanto ho scoperto di non essere la sola a chiamarlo Michele. E chi è che chiamiamo per nome, no? Senza dargli un signor, professor, dottore, è qualcuno che ci è vicino. E quindi penso che sì, è diventato quasi, io senza, sperando di non sconvolgere nessuno, la considero un amico.
1: Ed è una bellissima cosa, perché poi i santi devono essere nostri amici fino in fondo, perché alla fine sono loro che ci avvicinano a Dio.
0: Sì, sento così.
1: Grazie Beatrice, grazie per averci illustrato questa mostra, e invitiamo i radioascoltatori, soprattutto chi si trova in Toscana, a Lucca. La mostra è visitabile fino al 10 ottobre, giusto?
0: Fino a domenica 11 ottobre, sì. E durante la settimana sarà aperta dalle 16 alle 19.30 e il fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19.30.
1: Grazie ancora Beatrice per essere stata con noi.
0: Grazie a lei, sono Emanuela. Grazie.

0: 11:29, siamo ancora in diretta al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. E nel frattempo mi ha raggiunto in studio Don Maurizio Giannella. Bentornato Don Maurizio.
1: Un saluto a te, Sor Emanuele, e a tutti i nostri radioascoltatori. Buon pomeriggio.
0: E con Don Maurizio vogliamo proprio continuare a parlare di San Michele Arcangelo, sì, ed entrare nel cuore del culto a San Michele, no? Seguendo le strade antiche ma sempre nuove che questo culto ci propone. In tutta Europa ci sono santuari sparsi dedicati all'Arcangelo Michele.
1: Guarda, ti devo dire che preparandomi ho scoperto, non sapevo, magari perché siamo abituati a parlare di San Michele in un'ottica molto anche nostra, nazionale, pensiamo subito al Gargano, al santuario di San Michele, ma abbiamo scoperto, ho scoperto, cara Suora Emanuela, anche per i nostri amici a casa, che c'è un vero e proprio cammino a tappe che parte dall'Irlanda e finisce ad Israele. Si chiama il Cammino dei Santuari di San Michele e parte appunto dall'Irlanda, si ferma in Inghilterra, in Francia, in Italia, sul Gargano appunto come dicevamo, la Grecia e poi Israele. Sono dei santuari collocati che formano proprio una linea e diciamo che è bello riscoprire che la figura di Michele, l'arcangelo, abbiamo ascoltato anche prima nella bellissima testimonianza della dottoressa Speranza, Michele è un punto di riferimento, ma soprattutto in questo tempo in cui l'Europa è anche sotto lo spiraglio, anche sotto la morsa di una guerra, questo arcangelo che sappiamo dai testi biblici, teologici, soprattutto nel riferimento dell'Apocalisse, quando San Giovanni si trova a Patmos, lui difende con valore e tutela la vita perché è inviato da Dio. E pensare che in Europa ci sia questa linea bellissima del Mediterraneo in questo momento nel quale, ecco, Michele è lì, anche se presente nei santuari, alcuni anche molto belli, quindi invito a chi ci ascolta di andare a fare questa ricerca e se si trova lì o si trova a fare anche queste visite. Michele come colui che ci difende, come colui che tutela anche la nostra vita.
0: Perché la figura di San Michele, Don Maurizio, nei secoli ha avuto un ruolo fondamentale e centrale, possiamo dire, nella fede cristiana, al punto da attraversare, come ci dicevi tu stesso, tutta la spiritualità europea?
1: Guarda, Michele, lo sappiamo anche dai testi biblici, lo stesso San Giovanni quando ne parla nella visione avuta su Patmos ne parla come un mediatore, un messaggero di Dio, e sappiamo che insieme a Raffaele e insieme a Gabriele sono gli angeli che hanno avuto sempre questo contatto umano. Ecco, diciamo che sono entrati proprio nella storia dell'umanità e hanno portato la voce di Dio proprio all'uomo. Quindi diciamo che gli angeli, ma anche gli angeli in genere, il 2 ottobre ricordiamo è la festa dei Santissimi Angeli Custodi, Dio li mette proprio come baluardo e anche come tutela della nostra vita stessa. Io non so se tu sai, c'è una bellissima visione di questo quando si dice che l'uomo non può guardare dietro le spalle perché dietro la nostra schiena c'è la presenza dell'angelo e Dio non vuole che noi ci giriamo, ecco perché guardiamo sempre in avanti, perché dietro chi ci guarda, chi ci protegge sono gli angeli, ognuno di noi è un angelo custode. Diciamo che il culto di San Michele è stato un culto molto molto presente anche a difesa e tutela della vita. Lo vediamo poi se parliamo di Castel Sant'Angelo, capiamo che lì la Chiesa stessa, un Papa, Papa Gregorio Magno, fa ergere proprio una cappella su Castel Sant'Angelo, è anche lì una storia molto affascinante. Perché? Perché l'uomo ha bisogno di una presenza, ha bisogno di un punto di riferimento, ha bisogno forse anche di toccare e vedere Dio. Gli angeli entrando nella storia, hanno fatto toccare e vedere Dio attraverso la loro presenza. Ancora è così. Poi Michele è questo principe, no, delle milizie celesti, anche questo vestito da guerriero richiama un po' l'esercito, no? La forza di Dio.
0: E parlando proprio del santuario di San Michele sul Gargano, che è quello più famoso e più caro anche qui in Italia, dove ogni giorno arrivano tantissimi pellegrini, no?
1: Tu... Sì, guarda, Suor Emanuela, io sono stato, perché io sono della terra lucana, quindi la Puglia, il Gargano è un luogo vicino, ma soprattutto perché è una tappa che si fa quando si va a San Giovanni Rotondo. In tutte le tappe dei pellegrini, la mattina si visita Padre Pio, San Giovanni Rotondo, nel ritorno si va sempre al santuario di San Michele Arcangelo, Monte Sant'Angelo viene chiamato, dove c'è questa bellissima grotta scavata con, ecco, la statua di San Michele, con questa spada, la famosa spada che troviamo, che San Michele usa come segno di forza e combattimento contro il male. I pellegrini, quando arrivano nella grotta, oltre a ritrovarsi in questa atmosfera, perché non so se tu sei mai stata, quando si scende tantissimo, devi arrivare in profondità per arrivare proprio nel luogo del santuario, e lì c'è alla fine di queste scale che tu scendi, trovi proprio il santuario, e lì trovi Michele nella roccia, che è bellissimo. Insomma, due cose sono in risalto in quella statua: la spada e le catene. Cioè Michele è colui che combatte il male, ma lo incatena, cioè lo lega perché non possa più fare del male all'uomo.
0: E San Michele, come tu stesso ci dicevi, è colui che nella tradizione è il combattente contro il male, colui che ci difende appunto dalle insidie, no? Come possiamo interpretare oggi questa battaglia spirituale senza ridurla solo ad un'immagine simbolica o al contrario a qualcosa di ingenuo a volte?
1: Sì, il rischio è quello di lasciare anche nel devozionismo, nella devozione, la figura di Michele, così come la figura di coloro che ci vengono dati come modello. Invece Michele ci invita, Michele è un'immagine proprio di come anche noi oggi siamo chiamati a combattere anche il male e ad essere portatori di quel bene che passa anche attraverso una lotta continua, costante, giornaliera, quotidiana, perché poi è vero che gli angeli, gli arcangeli in modo particolare, sono coloro che intervengono in modo straordinario nella vita degli uomini, no? Basta pensare a Raffaele, che è la medicina di Dio, Gabriele, che dà l'annuncio a Maria, quindi è quasi come se fosse una straordinarietà, invece no, noi dobbiamo vivere questa dimensione pensando che loro ci offrono dei modelli e che noi tutti possiamo essere custodi l'uno dell'altro, cioè del fratello, cioè della persona che ci è posta accanto. Non so, tante volte mi viene in mente l'espressione che sento quando si dice sei proprio un angelo. Ti ha mandato un angelo, non so se
0: sì.
1: Io quando ero in parrocchia parroco mi ricordo che queste espressioni erano proprio nella cultura popolare. Diciamo che noi abbiamo questi modelli che non sono modelli devozionali, sono modelli che ci aiutano a comprendere qual è l'atteggiamento giusto, che il Papa poi ci ha ricordato. Anzi, io mentre facevo questa ricerca, pensavo a questa trasmissione con te, ho riletto anche un po' il messaggio che il Papa ha dato per l'Europa da Metz, dove il Papa veramente parla di un'Europa che gradualmente ha preso coscienza di sé in tutto il suo percorso. E Papa Leone, citando le radici cristiane europee, dove ha detto da lì parte tutto, cita anche San Benedetto, quindi, che è il patrono dell'Europa, e soprattutto dice, definendolo messaggero di pace, che è il realizzatore di unione e il maestro di civiltà. Quindi pensa come è attuale il discorso di Gabriele, il discorso dei santi. Quindi vedi, non sono qualcosa che relegati nella devozione San Benedetto, no? Ma è qualcosa che invece è al fondamento anche di una cultura, di una civiltà. E quindi oggi noi siamo chiamati come cittadini europei, ma soprattutto come cristiani, ad impegnarci. È stato anche l'invito del Papa. Io vorrei con te rileggere quello che ha

0: scritto una pagina ieri in questo discorso, proprio per l'Europa e per il mondo, e dice ai giovani: abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace nel vostro cuore e nelle relazioni, nella vostra famiglia. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Amate la vita in ogni momento e non abbiate paura del futuro, di formare una famiglia, di generare figli, di difendere la dignità di ogni persona. Ecco, il Papa ha toccato quei temi oggi che gravitano intorno a una forma di pessimismo. Cioè, ormai il mondo va così, la famiglia è difficile, i figli è meglio, eh? Quindi invece rafforza il concetto partendo dall'Europa e dicendo: abbiate il coraggio di alcune scelte, lo dice ai giovani. E questo è importante. E San Michele, in tutto questo, San Michele è l'immagine di colui nostra che con la spada noi usiamo la forza della spada, della parola, per portare tutto questo.
1: Facciamo una piccola pausa musicale, Don Maurizio, diamo la linea alla regia e poi ritorniamo insieme.

0: Don Maurizio, oggi oltre a San Michele, come ricordavi tu prima, festeggiamo anche San Gabriele e San Raffaele. San Gabriele è il patrono della Radio Vaticana.
1: Sì, questa mattina abbiamo anche celebrato per tutto il dicastero la Santa Messa per ricordare questa responsabilità, ma ce lo ricorda anche il tema del messaggio che è uscito oggi, vero?
0: Sì, uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait, che è il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che sarà proprio a inizio 2027 questa giornata.
1: Sì, questo tema ci prepara, quindi anche noi ci prepariamo a comprendere di più che cosa come Chiesa siamo chiamati sempre di più nell'evangelizzazione, a inserire nella comunicazione, ma soprattutto dove va oggi la comunicazione. Il messaggio che ci arriva, cioè la sintesi del tema, ci dice anche che oggi in una routine di reazioni immediate e una superficialità delle relazioni, ecco che la nostra attenzione deve essere custodita da un nuovo sguardo. Parlavamo prima della conversione,
0: sì,
1: dello sguardo.
0: Cos'è per te convertire lo sguardo? Ti chiedevo.
1: Significa tante volte uscire da se stessi, significa anche non portare un autoreferenzialismo all'interno anche della comunicazione del Vangelo. Il rischio qual è? È quello anche tante volte da parte nostra di usare un social, una predica oppure un'informazione mettendoci qualcosa di nostro piuttosto che qualcosa che Dio ci chiede nel Vangelo di fare. Allora, insomma, questo sguardo deve essere uno sguardo che custodisce l'altro, ma che non lo giudica, così come ci dice anche il tema. E per non farlo bisogna anche guardare l'altro come una persona da accogliere.
0: Una persona da accogliere, una persona anche lei amata, chiamata, voluta da Dio così con tutta la sua storia. È una cosa che mi ha colpito particolarmente leggendo il tema di questa giornata, è proprio il fatto che molte volte noi viviamo nel nostro io, nel nostro egoismo, nella nostra superficialità, e siamo subito pronti a giudicare le azioni dell'altro senza capire magari che quella persona ha potuto avere una storia personale di sofferenza o anche un problema, una crisi che noi non sappiamo.
1: Sì, tante volte tocca anche il tema delicato oggi dei leoni da tastiera, no? Sappiamo che oggi mettersi in rete, essere inseriti nella rete, significa anche essere esposti, no? E allora tante volte quella esposizione, molto spesso anzi anche sovraesposizione, fa sì che noi siamo giudicati dagli altri. Invece forse dovremmo essere ascoltati, sono dei mezzi dal quale passano delle parole, quindi che sia un sacerdote, che sia una suora, che sia un laico o chiunque sta narrando, e allora invece che scrivere significa ascoltare, quindi non giudicare, guardare e custodire il volto, anche quel messaggio che la persona mi dà. Posso anche poi non condividerlo, no?
0: Certo.
1: Capita anche a noi, però questo non vuol dire tante volte rispondere o scrivere qualcosa che leda la dignità umana. Ce lo ha ricordato, per fare un riferimento a Papa Leone ce lo ha ricordato quando domenica pomeriggio ha incontrato gli operatori e gli ammalati a Lourdes, parlando della dignità e della vita umana che va sempre comunque tutelata, in tutti i suoi aspetti.
0: È veramente una ricchezza, no? Quindi aspettiamo questa giornata per poterla vivere intensamente e sin da adesso con questo tema che è stato lanciato proprio oggi.
1: Sì, è arrivato veramente questa mattina perché sappiamo che viene lanciato ogni anno nel giorno della festa dei Santi Gabriele, Michele e Raffaele, che sono un po' i nostri patroni della comunicazione. Ecco, forse su questo dovremmo educare un po' tutto il mondo della comunicazione, cioè a comprendere che la comunicazione è una mediazione tra due mondi, no? E per noi cattolici cristiani, per noi che facciamo informazione cattolica, è tra Dio e l'uomo, però a volte la comunicazione, se vogliamo vederla anche in senso lato e anche laico grande, la comunicazione è anche relazione, comunicazione, mediazione tra gli uomini in un messaggio che scorre. Allora la nostra responsabilità, ecco perché convertirsi, è come io faccio circolare quel messaggio, allora lì c'è la responsabilità.
0: E quindi allora veramente ci ha riempito pienamente questo messaggio oggi, no? Perché tutto è comunicazione alla fine, qualsiasi cosa facciamo richiede attenzione, richiede relazione e richiede quell'impegno proprio di mettersi a confronto con l'altro.
1: Il Papa ci raccomanda sempre, anche nel messaggio dell'anno scorso, il Papa nel dirci come dovevamo comunicare ci ha detto: voi comunicate volti e storie umane. Quindi diciamo che è un po' il prosieguo, no? Questo tema di quello che l'anno scorso Papa Leone ci ha chiesto come Chiesa anche di comunicare storie e volti umani, perché dietro a qualsiasi tipo di comunicazione, dietro a qualsiasi messaggio, noi troviamo un volto e una storia umana che magari è diversa, però il più delle volte ci dice anche come noi veramente possiamo comunicare.
0: Quello che dicevamo prima, essere attenti veramente, che dietro col telefono, dietro quel messaggio che è arrivato, quel commento, ricordarsi sempre che c'è un essere umano che magari in quel momento purtroppo sta soffrendo, sta vivendo una situazione che noi non immaginiamo, non conosciamo. Come tu stesso mi insegni, no? Da sacerdote, il cuore dell'uomo è una terra dove solo Dio cammina veramente.
1: Sì, noi dobbiamo guardare oltre. Dobbiamo imparare a guardare oltre le persone, e dobbiamo anche andare oltre molto spesso, perché solo andando oltre in questo dialogo, in questa, il Papa ce lo ha detto veramente nei 3 giorni in Francia, e lui veramente va oltre, perché la sua mitezza, il suo sorriso, il suo equilibrio, cosa comunicano? Comunicano una Chiesa che vuole riconciliare a sé il mondo. Il Padre ha riconciliato il mondo a sé attraverso il sacrificio del Figlio sulla croce. E allora, nello stesso modo, la comunicazione, la mediazione che noi abbiamo tra Dio e gli uomini è quella di farlo in maniera veramente serena, equilibrata. Cioè non una comunicazione aggressiva, di giudizio, una comunicazione che ci porta a dover giudicare l'altro perché dobbiamo fare audience. Ecco, la cultura della notizia che fa audience, quindi molto spesso mettiamo in atto cose che diventano avvincenti per la comunicazione. No, noi costi quel che costi, una frase che riprendiamo da una riflessione fatta, costi quel che costi, noi dobbiamo annunciare la verità.
0: Certo.
1: Tante volte non deve essere quella che ci chiede il mondo, ma quella che viene dal Vangelo, che noi diamo al mondo.
0: E tornare comunque a prestare attenzione a quello che è essenziale.
1: Agli occhi di Dio. L'essenziale molto spesso non è in quanti follower, forse sembrerò anche anacronistico adesso, quello che non dipende dal numero dei follower, ma l'essenziale dipende dall'efficacia che le mie parole hanno nella vita del fratello, fosse anche uno. Dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. I numeri. Papa Leone ci ha detto e ci ricorda che i numeri non sono importanti, sono importanti le persone, fossero anche 2. E noi quel messaggio arriva, è arrivato.
0: Vero è. Allora io vi ringrazio, e anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Grazie Don Maurizio.
1: Grazie Suora Emanuela, un saluto a tutti e buona festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele. E facciamo gli auguri a casa a chi porta questo nome.
0: Michele, Gabriele e Raffaele, auguri. E linea alla regia, vi aspetto martedì prossimo per un nuovo appuntamento e vi invito a continuare a seguire i nostri programmi Radio Vaticana. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Non si fermano intanto i raid russi sull'Ucraina, prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche Kuwait annuncia un tetto al prezzo di benzina e diesel. Perquisizioni nell'ufficio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella nel dicembre 2025. L'uomo non è indagato. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Buonasera da Antonella Mitola. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Intanto non si fermano i raid russi sull'Ucraina e prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
2: Il presidente francese Macron parla di una pericolosa fuga in avanti della Russia. La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Per Lavrov, l'Europa sta ormai conducendo una guerra contro Mosca. Le vostre armi vengono lanciate contro di noi, chiamatela come volete, ma è una guerra. Dopo l'attacco contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaerea ucraina ha intercettato 2 missili antinave e 106 droni diretti verso la capitale. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta a utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. La NATO è un patto difensivo, la risposta. Sale la tensione anche nel Baltico. L'Estonia accusa Mosca di aver ordinato un attacco incendiario contro un'azienda della difesa. Il Cremlino risponde: affermazioni infondate e avventate. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora parliamo di Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Stati Uniti e Iran staranno pure trattando attraverso il Qatar, ma in pubblico se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. Il portavoce dei Pasdaran scrive al popolo statunitense: i guardiani della rivoluzione islamica non sono terroristi, Trump è un bugiardo, la guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato 3.600 vittime, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge all'amministrazione USA, ammettete la sconfitta e andate via dalla regione. Fronte diplomatico, il ministro degli esteri Araghchi si aspetta per domani la risposta statunitense alla nuova proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare. Il no di Washington dovrebbe essere scontato. A proposito di nucleare, Trump smentisce Axios: nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si allentano le violenze in Cisgiordania. Nella notte un gruppo di coloni ha incendiato a Jalud una casa per impedire il ritorno di una famiglia palestinese. Sentiamo Chiara Placenti.
4: Un gruppo di coloni ha appiccato le fiamme all'abitazione di una famiglia palestinese sfrattata a fine luglio da un gruppo di ebrei estremisti che avrebbe dovuto far rientro nella propria casa scortata dall'esercito israeliano. Nei tafferugli sono rimasti feriti 3 soldati, alcuni giovani sono stati fermati. Immediata la condanna del presidente israeliano Herzog e del premier Netanyahu, entrambi stigmatizzano la gravità dei fatti, ma Netanyahu tiene a precisare che si tratta di un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosi della legge. Ma la violenza non si è limitata alla notte di Jalud. Fonti palestinesi riferiscono di nuovi attacchi di coloni oggi a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah. Centinaia di estremisti sono entrati provocatoriamente nella spianata delle moschee. 11 giovani sono stati fermati a Gerusalemme Est per aver aggredito un gruppo di palestinesi, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si è presentato con centinaia di coloni nel complesso religioso di Abramo, Hebron, sacro a ebrei e musulmani. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con il dibattito politico, dove rompe la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma su Scarpa Regeni, lo scontro resta tutto politico. Al centro delle polemiche la frase del ministro degli esteri Tajani, che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone. Oggi ha precisato la sua posizione. Vogliamo la verità, scoprire chi sono gli assassini di Regeni. Troppo poco per le opposizioni che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto. Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento europeo. Intanto proprio a Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la presidente Roberta Metsola l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato presidente del Parlamento europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dopo Eni e P, oggi anche Kuwait ha annunciato un tetto al prezzo dei carburanti. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e P si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti, che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca, Pietra Catella. Si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietra Catella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Ielsi, cinquantenne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Ielsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Sentiamo Federico Plotti.
8: Mazzette nascoste anche nei panettoni e un sistema di caporalato che è andato avanti per mesi sfruttando il lavoro di decine di persone, soprattutto immigrati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Quest'ultimi, in cambio di denaro, orologi di lusso, soggiorni e vacanze, avrebbero favorito società e aziende nell'ottenimento di commesse e appalti per i lavori della linea dell'alta velocità tra il capoluogo partenopeo e Bari. 20 le misure cautelari eseguite dalle fiamme gialle. Per la metà delle persone al momento coinvolte sono scattati gli arresti domiciliari. Come detto, non è stato smascherato solo un sistema corruttivo, ma anche di caporalato. Notte e giorno fanno il giorno in galleria e la notte dormono 3-4 ore e poi escono di nuovo. Così, in una delle intercettazioni, ora gli atti dell'inchiesta, Dante Salzillo tra i dominus dell'Areco SRL, una delle imprese coinvolte nei lavori. Turni anche di 20 ore per gli operai, in gran parte di origini egiziane, che venivano ospitati in casolari abbandonati nelle campagne vicine ai cantieri.
1: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con questa accusa la polizia ha arrestato in provincia di Trento un giovane di 17 anni. Sentiamo il servizio di Federica Margaritora.
9: Inneggiava al suprematismo e nascondeva armi bianche in casa. Un giovane di 17 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato dalla polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove è stata individuata una persona con marcata radicalizzazione ideologica. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare il 17enne e nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche tra cui katane, macete, coltelli di varie dimensioni, balestre e pistole. Sono stati trovati anche manuali per la fabbricazione di ordigni e per attentati terroristici. Tra gli approfondimenti effettuati dalla polizia sui cellulari del giovane sono emersi seri propositi di immediato passaggio all'azione. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ancora morti nel Mediterraneo centrale, un gommone con 5 persone a bordo e 2 cadaveri, tra cui quello di un bimbo, è stato individuato dall'equipaggio di una nave veloce di Sea-Watch intervenuta dopo una segnalazione di Alarm Phone. L'imbarcazione si trovava sul confine fra la SAR libica e tunisina, altre 20 persone risulterebbero disperse. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Ciò che è accaduto può ripetersi, è quanto ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Pierluigi Vito.
10: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente, condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono i vigili del fuoco e la polizia locale per cercare di ricostruire l'incidente mortale. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su Borsa Italiana. Intanto l'indice FTSE MIB di Piazza Affari chiude oggi in lieve rialzo a più 0,09%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitola, una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do sang.
6: La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Il viaggio del Papa in Francia, Leone ribadisce l'insensatezza della guerra e ancora dice la Chiesa continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo anche di sostenibilità, transizione ecologica, transizione energetica per un mondo che purtroppo si surriscalda sempre di più. Che ora siamo anche in diretta Facebook, le parole del Papa questi quattro giorni sono stati letteralmente ricchi di tante benedizioni, quasi dei miracoli, lui ha detto, specialmente il tempo trascorso a Lourdes. Allora, sicuramente quattro giorni particolarmente ricchi e anche sorprendenti anche per le migliaia, centinaia di migliaia di persone che sono arrivati a Parigi e non solo, e per parlarne abbiamo qua con noi il nostro vice direttore Massimiliano Menichetti, che è stato tra l'altro in viaggio con il Papa. Massimiliano, tu ti aspettavi questa folla che è stata veramente straripante in qualche modo?
9: Beh, diciamo che in realtà no, e non se l'aspettava anche lo stesso Papa, si è detto stupito, no? nella messa a Place de la Concorde, e anche gli stessi francesi erano colpiti da questa grande presenza, perché si aspettavano 600.000 persone, il dato è stato 800.000 persone, bisogna ritornare al 97 per la giornata mondiale con San Giovanni Paolo II, dove arrivarono 1 milione di persone, ma da tutto il mondo, invece in questo caso erano soltanto francesi. No? Quindi veramente un seme di quella GMG che in questi anni ha camminato ed è sbocciato poi in quello che abbiamo visto, in quello che anche i più critici della laicità, no? Dove c'è stato un grande dibattito proprio a Piazza della Concordia, è stato un grande dibattito perché non si doveva tenere la messa in questa piazza pubblica, perché la laicità afferma la fede deve essere tenuta separata dagli ambienti pubblici. E invece anche i più diciamo scettici da questo punto di vista, critici da questo punto di vista, hanno detto è successo qualcosa a Parigi, adesso si vedrà. Quindi è una sfida anche per la chiesa locale, per la chiesa francese, quello che è avvenuto, questa grande risposta di fede. E poi anche negli ultimi tempi le conversioni, i battesimi, adulti che sono cresciuti a livello di numero, ci mostrano un percorso molto in controtendenza rispetto ad altri paesi.
8: E anche perché il Papa in qualche modo ha ribadito anche il valore delle radici cristiane dell'Europa e soprattutto ha ribadito il suo netto no alla guerra in un'Europa che in qualche modo sulla guerra si sta dividendo. Là però appunto è arrivato un messaggio forte: non si può dialogare con le armi.
9: Assolutamente non si può dialogare con le armi, il grande richiamo al multilateralismo, un grande richiamo all'Europa perché sia testimone di questo dialogo. E anche in conferenza stampa ieri sera ha direttamente invitato paesi tra i quali la Russia e l'Ucraina a sedersi per avviare un tavolo negoziale. Questo nell'annuncio cristiano, infatti il Papa ha detto: noi continuiamo a proclamare il Vangelo, che è un Vangelo di pace, di incontro, di fraternità, di fede e di speranza, e in questo contesto è il no assoluto alla guerra.
8: E poi un altro grande momento è stato a Lourdes, un grande momento di fede. Tu che cosa hai respirato là? Perché la gente va a Lourdes?
9: Beh, Lourdes bisogna capire il contesto. L'apparizione della Madonna che cosa porta lì? Ha trasformato completamente il volto e lì convergono tantissime persone con tantissime sofferenze fisiche, psicologiche, tantissime. Dall'altra parte insieme a tanti pellegrini e tantissimi volontari. È un luogo come cornice per capire che cosa è stato quell'incontro, dove di solito, diciamo, normalmente si tende a rimuovere il dolore, si tende a rimuovere la sofferenza. Lì è un luogo invece dove la sofferenza è abbracciata dall'amore di tutti, da coloro che compiono il volontariato, quindi che aiutano queste persone in sofferenza, ma queste persone in sofferenza restituiscono, tanto che ogni volontariato dice con grande forza: io ricevo molto di più rispetto a quello che do. E quel luogo di sofferenza diventa una totale normalità di bellezza e di cura dell'altro. Quindi questo è il contesto dove la persona è al centro. E rispetto alla grotta di Lourdes, dove ci sono tutti questi pellegrinaggi, dove migliaia di persone vanno o si immergono nelle vasche dove scorre l'acqua, no? L'acqua di Lourdes, che la Madonna appunto ha chiesto, no, di dare quest'acqua, no, affinché ci si purifichi, quindi è un percorso di purificazione spirituale, e anche quest'acqua che si può bere, no? Ci si può lavare, e c'è fede nel compiere questo, no? C'è tanto affidamento. Tutti, arrivando alla grotta, portano loro stessi le proprie preghiere, le proprie preoccupazioni, le proprie ansie, le proprie difficoltà, che lì non vengono celate, perché sofferenza e dolore vuol dire anche non accettazione, vuol dire rabbia, vuol dire dispiacere. Certo. Però ci sono tutti questi percorsi, vengono posti ai piedi della Vergine affinché lì vengono lasciati. Ecco, è un luogo dove c'è un dare e un ricevere, cioè, quindi si poggiano le proprie fatiche e si riceve quello che poi il cuore riceve.
8: Senti, per chiudere, tu l'hai detto, Francia, una nazione fortemente laica, in alcuni casi anche laicista, diciamo, è così, però che ha delle fortissime radici cristiane. Questo viaggio in qualche modo cambia l'idea che la Francia ha della Chiesa e del Papato? L'ha cambiato? L'ha rafforzato nel suo valore identitario europeo e cristiano?
9: Possiamo dire che sicuramente si è visto un altro volto. Molto spesso i mezzi di comunicazione narrano una Francia in opposizione, una Francia molto distante da quello che è il senso delle proprie radici, quindi le radici cristiane, da quello che è il senso dell'altruità, sottolineando altri aspetti, diciamo, di distanza, di rottura, di frattura. Invece no, questo viaggio ha consentito di vedere, il che non vuol dire rinnegare anche una parte o problematica comunque diversa di pensiero che esiste, che c'è, ma questo viaggio ha messo in evidenza anche quest'altra parte del volto, e che è un volto invece tutto proiettato, come dicevi giustamente,

0: non solo a riscoprire le proprie radici cristiane, ma ad affermare la propria identità cristiana. Quindi è questo che ha stupito gli stessi francesi, cioè hanno visto qualcosa che raramente viene messo così in mostra, cioè così che raramente viene così in evidenza. Permettimi di dire certo. una cosa veloce per quanto riguarda anche la questione della grotta di Lourdes. Il Papa lì ha ribadito la centralità della vita e questa sofferenza che restituisce, la centralità della vita che mai deve essere negoziata, che mai deve essere scartata, e anzi ci sono state tre bellissime testimonianze anche di una volontaria prima che poi ha avuto un grave incidente e poi è diventata lei stessa colei che veniva assistita, che ha condiviso questo grande dolore, anche la rabbia, no? La non accettazione, certo. Cioè lei era andata in bicicletta, cade e diventa paraplegica, a quel punto trovandosi a Lourdes dall'altra parte, cioè dalla parte di colui che doveva essere assistito, in realtà lei era entrata in lotta quasi con Dio, no? Cioè ce l'aveva con Dio, lei stessa ha detto respingere questa condizione. Quando a un certo punto perde il lavoro, perde tutto, quando a un certo punto ritrova il lavoro, fa una domanda, lei neanche crede che sarà accolta questa domanda, che poi viene accolta, era una domanda per essere un'assistente di Lourdes. Quindi è lì lei compie, diciamo, un altro passo in questa trasformazione della sua vita, dove si sente accolta da questo segno di speranza che viene da Lourdes stesso, cioè per dire, no? Prima era una volontaria, poi un'altra trasformazione ancora. È un medico bellissimo che ha ribadito, ha letto l'ultima parte del giuramento di Ippocrate, era commosso, piangeva, chi potrà rivedere questo anche sui media vaticani, questo video, dove lui commuovendosi ha ribadito mai presterà il suo servizio contro una vita, ma sempre per salvarla. Ecco, questo messaggio fortissimo dove la sofferenza diventa condivisione e diventa importante anche per gli altri, cioè vivere una condizione di sofferenza non è essere ai margini, ma è essere centro e aiuto per tutta la Chiesa. Il Papa ha ribadito questo, siete cuore della Chiesa alle persone che soffrono. Ecco, e queste storie ci aiutano anche a capire questa trasformazione, questo dare, questo pregare insieme vivendo una vita vera e piena, perché quando veniamo distolti dal nostro equilibrio, noi rifiutiamo la sofferenza, il dolore, la rifiutiamo ed è normale, ma in un cammino di fede, in un cammino di speranza, questo mano a mano si trasforma. Lì ci sono stati anche tantissimi laici, abbiamo incontrato alcuni non credenti, alcuni di altre religioni, ma portati dai loro amici che gli dicevano vieni, no? Perché in ognuno di noi c'è una domanda e Lourdes è un modo per poter cominciare a dare una risposta.
1: Certamente, allora una Francia che sicuramente riflette sulle proprie radici cristiane, grazie anche a Papa Leone. E si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. Ora però noi facciamo un focus sull'Ucraina, su che cosa succede appunto in Ucraina, e diamo la linea a Gianmarco Murroni.
2: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, stabilimento di produzione di droni con sede a Tallinn, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dalla Russia. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono Kiev. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A Kiev sono stati danneggiati centri dati ed edifici residenziali. Nella regione di Odessa sono stati presi di mira un istituto scolastico, un dormitorio e due navi straniere. Sotto i colpi russi anche le regioni di Dnipro, Kharkiv, Sumy, Donetsk e Zaporizhia, con danni a impianti energetici e imprese civili.
1: Ora noi cambiamo argomento, parliamo di risorse idriche, perché oggi c'è stato e c'è tuttora fino a venerdì il forum euro-mediterraneo dell'acqua. qua a Roma. È intervenuto il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu, che ha detto che i paesi devono condividere le loro informazioni sulle risorse idriche, i fiumi e le falde acquifere. In sostanza non si fermano ai confini nazionali, così ha detto appunto il direttore generale della FAO. È intervenuto anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato come l'Italia stia intervenendo sulla gestione delle risorse idriche, dell'acqua in sostanza, con oltre 15 miliardi di euro. Tutto questo appunto per ridurre le perdite e investire maggiormente in infrastrutture. E infatti, lo dobbiamo dire, la sensibilità verso questi temi sta aumentando, soprattutto tra le nuove generazioni. Infatti, Fondazione Simbola, Università Luiss, Guido Carli e Union Camere hanno promosso l'iniziativa 10 tesi per la sostenibilità, a cui, pensate, hanno partecipato 80 università di tutta Italia, dall'economia all'ingegneria, dalla letteratura alle scienze politiche. Insomma, ai vincitori andrà un premio di 2.000 euro. Poi ci sono stati anche 90 menzioni. Allora, noi ad Ermete Realacci, appunto presidente di Simbola, abbiamo chiesto davvero questa sensibilità verso la transizione ecologica, energetica, verso la cosiddetta sostenibilità, che sia ambientale o lavorativa, sta davvero prendendo sempre più piede?
3: Diciamo, nell'economia e nella società sì, nella politica meno. Nel senso che quello che accade da tanti anni, noi facciamo ogni anno anche un rapporto che si chiama Green Italy, in cui misuriamo le imprese che stanno investendo sul green, cioè fonti rinnovabili, risparmio energetico, recupero dei materiali, innovazione di processi e di prodotto, e sono sempre di più, grosso modo il 40% delle imprese manifatturiere, e sono quelle che vanno meglio, che producono più posti di lavoro, che esportano di più, che crescono di più. In questo caso, questa iniziativa, che coinvolge tanti mondi, perché è realizzata da Simbola assieme alla Luiss, Union Camere, Deloitte, a 26 università, alla CRUI, al Maraura, insomma un mondo molto esteso, invita i neolaureati a inviare le tesi che hanno a che fare con la sostenibilità, e la risposta è altissima, 1699, sembra quei numeri un po' finti, ma invece reali, e aggiungo, copre 80 università. Quella che ha inviato, e lo dico a Radio Vaticana, certo, il maggior numero di tesi è la Cattolica, che ha inviato un numero nettamente superiore a quello delle altre università italiane. Questo significa che c'è una grande sensibilità, ma che si sono in movimento tutti i saperi, perché ecco, la caratteristica di questo bando è di rivolgersi a tutti i saperi, perché ognuno dei saperi è chiamato a contribuire a questa sfida per una economia più a misura d'uomo, per una società più a misura d'uomo.
1: Ecco, Relacci, ma voi vedete però qualche forma di resistenza nelle imprese nel passare a una vera sostenibilità ambientale e lavorativa? C'è ancora chi pensa che sfruttando l'ambiente, pagando di meno i lavoratori, dando meno diritti, tutto sommato si arriva meglio a fine anno, a fine mese con i bilanci?
3: Ma sicuramente c'è, ma sono quelli che perdono, nel senso che poi invece i dati che noi riscontriamo nella realtà, e queste non sono ipotesi, è che accade il contrario, che come dicevo, le imprese che sono più orientate alla sostenibilità, che significa anche che hanno migliori rapporti con i lavoratori, con i territori, con i subfornitori, sono quelle che vanno meglio e che sono più vicine anche a quell'anima del Made in Italy, no? Che è fatta anche di relazioni, di comunità, insomma, che è fatta di un'economia più a misura d'uomo.
1: A questo punto, quale senso ha fare questo premio a pochi giorni, diciamo, dalla COP 31, che speriamo, se non altro, ribadisca alcuni obiettivi, come quello per esempio di non superare il grado e mezzo di surriscaldamento della Terra?
3: Ma io non sono normalmente un pessimista, ma sul grado e mezzo purtroppo la do per persa, però è importante che si mantenga la tabella di marcia e che soprattutto quelli che stanno investendo in materia guidino un po' la classifica, e lì è molto importante che l'Europa e l'Italia non perdano posizioni. Voglio fare un esempio: adesso è stato approvato un provvedimento francamente non serio sul rilancio del nucleare, ma il nucleare nel mondo non sta andando avanti. La Cina, che come è noto è un'economia in fortissima spinta, l'anno scorso ha installato 430.000 megawatt di fonti rinnovabili, di nucleare 2.000. Perché? Perché costa meno. E nell'America di Trump, che come è noto è uscito dagli accordi di Parigi, vedremo se manderà una qualche delegazione all'incontro che c'è in Turchia, appunto la COP31, nell'America di Trump il Texas, che è uno stato a forte presenza repubblicana, insomma non è certo la California, spesso batte la California per il numero di fonti rinnovabili installate, perché poi gli americani sono pragmatici e se gli costa meno la paleolica non comprano il carbone degli Appalachi. Noi avremo una carta in più, perché l'Italia, per la sua storia, diceva Cipolla che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, per la sua cultura, per la presenza anche di una cultura cattolica, perché ricordiamo la spinta che è venuta anche da Papa Francesco e anche nella prima enciclica di Papa Leone, l'Italia può mettere in campo anche i suoi cromosomi che parlano di bellezza e di comunità, e questo è green.
4: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.
1: Allora, economia circolare e sicurezza stradale possono andare di pari passo, fondamentale però la ricerca. Di questo parla dal 7 ottobre il Salone Asfaltica. Insomma, si tratta di lavorare assieme per diminuire gli incidenti stradali. Secondo i dati ACI-Istat pubblicati a luglio, nel 2025 le vittime sulle strade italiane sono scese, c'è stata una riduzione del 5,3% rispetto all'anno precedenti. Va detto che però il quadro è tuttora molto complesso, perché aumentano sia gli incidenti sia i feriti, mentre crescono le vittime tra ciclisti, utilizzatori di e-bike, monopattini e occupanti di autocarri. Ad Asfaltica si parlerà probabilmente anche di questo. Allora, Stefano Ravaioli è direttore generale di Siteb, l'associazione che rappresenta l'intera filiera delle strade, e in qualche modo ci ricorda i passi in avanti che sono stati fatti nel corso degli anni proprio per garantire maggiore sicurezza stradale.
5: Strade e autostrade stanno facendo passi da gigante nella direzione dell'innovazione, senza arrivare a parlare di auto che viaggia da sola, guidata da remoto, senza autista, senza pilota, insomma senza arrivare, diciamo, a quegli accessi lì. Anche nei materiali, nelle pavimentazioni stradali, ci sono degli elementi che vanno in quella direzione. Tutto è cominciato, diciamo così, negli anni 70-80, quando si è iniziato a pavimentare le nostre strade con l'asfalto drenante, in particolare le autostrade. È un materiale che ancora oggi ha una valenza notevolissima in termini di sicurezza stradale. Ce ne accorgiamo facilmente quando, per esempio, dobbiamo superare un camion in autostrada, piove, se c'è l'asfalto drenante ce ne accorgiamo subito, perché vediamo avanti, oltre il camion. Se invece non c'è, noi abbiamo da attraversare un muro d'acqua che spesso ci pone paura. Ma a parte questo, ci sono moltissime altre innovazioni anche recenti. Adesso si parla molto di criteri CAM ambientali, criteri ambientali minimi, che introducono degli elementi più per l'ambiente che per la sicurezza stradale. Però anche in questo caso si parla di pavimentazioni fatte a freddo, pavimentazioni scarso consumo energetico, pavimentazioni chiare per ridurre il fenomeno dell'isola di calore, cosa che peraltro nelle autostrade non è richiesta, ma è richiesta nei centri cittadini.
1: La realizzazione appunto di asfalti è una pratica, diciamo, che rientra nella cosiddetta economia circolare?
5: Assolutamente sì. Tant'è che il CAM, criteri ambientali minimi, è una legge che è entrata in vigore per le strade a dicembre del 2024, mi pare che sia il decreto 279, introduce obbligatoriamente l'utilizzo di materiali di recupero e anzi, dice la legge, la scelta di materiali vergini per fare pavimentazioni stradali deve essere una scelta residuale. Tu usi il materiale vergine se e solo se non hai alternative, altrimenti devi utilizzare materiali provenienti praticamente dal ciclo dei rifiuti. Ora, non tutti i rifiuti vanno bene, ma ci sono rifiuti che vanno bene. Per esempio, le scorie di acciaieria, per tornare sul tema della sicurezza, sono un materiale che, ben trattato, funziona molto bene nelle pavimentazioni stradali, fornisce un grip alle ruote che altre pietre che non provengono, diciamo così, dalle scorie di acciaieria e dalla fusione del metallo in acciaieria non riescono a dare, e questo per esempio è un grande vantaggio. Ci sono sabbie che vengono dalla termovalorizzazione dei rifiuti urbani, non lo sa nessuno, ma quando porti il materiale all'inceneritore esce qualcos'altro, questo qualcos'altro debitamente trattato ti dà una sabbia che è ottimale anche per le pavimentazioni stradali oltre che per i calcestruzzi. Ecco per dire che cosa fa il CAM e dove ci porta.
1: Ecco, la tecnologia dunque sta lavorando molto sui materiali per garantire a tutti quanti noi, quando ci muoviamo in auto oppure tramite i TIR, di essere sempre più sicuri.
5: Proprio quello che le ho citato vanno proprio in quella direzione. Quello che dobbiamo evitare che succeda è che poi la strada non diventi la pattumiera di tutti i rifiuti. Non tutti i rifiuti vanno bene, non si deve credere questo, però ci sono rifiuti che vanno bene. Il fresato d'asfalto, per dire, il materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente in asfalto, ovviamente, è un materiale ottimo, si può riciclare infinite volte su se stesso e non fa altro che rendere la pavimentazione migliore di quella che era prima, perché è leggermente più duro, ma io lo posso ammorbidire, diciamo, aggiungendo alcune gocce di additivo e facendo una politica e una attività tecnica adeguata a questa tecnologia. Però in pratica non vado più a recuperare petrolio da fuori per estrarre il bitume, non vado più a spaccare montagne per recuperarmi le pietre, perché tutto quanto bitume e pietre recupero dalla vecchia pavimentazione esistente.

0: Il mondo alla radio.
1: Cari amici, bentornati in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, regia invece Daniele Giorgi. Allora, pensate che il 57,4% dei giovani sente di dare al lavoro di più di quanto riceve. Questo lo ha rilevato una ricerca, un lavoro diverso, le traiettorie divergenti dei giovani italiani nella crisi occupazionale elaborata dalle ACLI. Insomma, i giovani ritengono davvero di essere pagati poco, ma vedono ancora nel mondo del lavoro una possibilità di affermazione. Dunque, ve lo dicevamo, per quasi il 55% dei giovani sono molto importanti flessibilità degli orari e autonomia nella gestione del tempo. L'indagine delle ACLI ha riguardato 1.525 persone tra i 18 e i 34 anni attive appunto nel mercato del lavoro ed è stata presentata al recente incontro di studi di Verona. Quanto all'intelligenza artificiale, il 56% sa utilizzare nuovi strumenti ma non si sente formato in modo adeguato. E tra l'altro, continuando a parlare di lavoro, il 78% concorda sul fatto che sia un diritto fondamentale lavorare e non una merce. Allora, Raffaella Dispensa è vicepresidente delle ACLI e ci ha detto troppi giovani si sentono tuttora disorientati.
2: Vediamo proprio un gap tra il lavoro che concepiamo, in cui crediamo, che vorremmo, e la realtà delle situazioni di lavoro delle persone che incontriamo tutti i giorni, che lavorano con noi, eccetera. Quindi questa cosa per noi non è accettabile, anche perché il declinare, insomma, la svalorizzazione del lavoro porta comunque anche alla svalorizzazione o comunque a una riduzione del desiderio di un impegno che riguarda comunque anche la fiducia nelle istituzioni, la fiducia comunque negli altri. Quindi secondo noi il lavoro svalorizzato così mette anche in crisi la democrazia, che già aveva i suoi problemi, diciamo, dal punto di vista delle procedure, del funzionamento delle istituzioni. Quindi le due cose insieme, e l'epoca di oggi appunto con le varie transizioni lo mette ancora più in evidenza, che è probabilmente un processo che va un po' arrestato, un po' invertito.
1: È un problema anche di cittadinanza sicuramente. Se si è poveri, se si lavora in modo povero, non si è cittadini in pieno. Ci sono addirittura alcune ricerche che dicono che chi ha un lavoro sommerso guadagna la metà di un altro lavoratore. E a questo punto voi che cosa proponete allora?
2: Esatto, noi appunto, proprio questo è il ragionamento di una democrazia, che è una democrazia deve essere una democrazia sostanziale, quindi quella che non semplicemente ti consente appunto libere elezioni, ma ti consente di vivere in modo dignitoso, no? E quindi il lavoro ovviamente è uno strumento fondamentale. Ma noi allora saremo alcune proposte molto concrete per invertire questa tendenza, che riguardano il tema del fisco, quindi forse uno dei temi più delicati, no? È anche più difficile da comprendere, però la nostra Costituzione dice che il fisco deve essere strutturato in modo progressivo ed equo, e ovviamente questa è la base su cui è costruito il nostro fisco, ma ci sono tantissimi punti ancora migliorabili per evitare appunto che le tasse poi gravino, le imposte gravino prevalentemente sul lavoro e quindi rendano più conveniente a chi ha un capitale da investire, investirlo in qualcos'altro, cioè in una rendita finanziaria piuttosto che non nel lavoro, e quindi questo ovviamente non porta ad una qualità del lavoro, ma al contrario. E la seconda proposta che facciamo invece è molto più concreta, ancora più concreta se vogliamo, riguarda le politiche attive del lavoro, quindi quelle politiche che sono per le persone che perdono il lavoro, cercano il lavoro, devono riqualificarsi per passare da un lavoro all'altro, quindi nelle varie stagioni della vita. E quindi noi abbiamo visto che con il PNRR ci sono state una quantità di risorse ingenti che hanno permesso soprattutto al Sud di fare ripartire un sistema di formazione professionale che lì effettivamente aveva avuto grossi problemi con diverse realtà che erano fallite, quindi manca quella diffusione territoriale di centri di formazione professionale e di servizi per il lavoro che invece noi abbiamo in altre regioni d'Italia, soprattutto nel nord e nel centro ci sono un sistema che funziona molto bene, che raggiunge un numero grande di persone. Quindi vogliamo mettere in evidenza questo problema, cioè che con il PNRR doveva portare ad una riforma del sistema, ma le riforme non si fanno senza soldi sostanzialmente, quindi il rischio è che laddove i centri e i sistemi territoriali della formazione professionale erano già forti, probabilmente andranno avanti, ma laddove sono nati di nuovi o comunque si è arrivato soprattutto

0: al sud, il rischio è che questo sistema non decolli.
1: Ecco, voi avete parlato molto anche di intelligenza artificiale, e c'è tanta paura, tante prospettive. Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Nuoro, ha detto non dobbiamo avere paura perché probabilmente tanti posti si perderanno, ma tante anche professionalità saranno guadagnate. È un gioco più a perdere o più a guadagnare?
0: È sicuramente difficile da dire, nel senso che la preoccupazione è che l'accelerazione di questi processi sia molto più alta rispetto ai decenni precedenti, cioè alle epoche precedenti. Anche la natura di questo tipo di tecnologia, di questa era della tecnica, e la natura è molto diversa da quella delle epoche precedenti. Non è più la stessa filosofia che dai greci è arrivata fino all'Ottocento, al Novecento, è totalmente altro. Infatti oggi abbiamo parlato anche di tutte queste correnti di pensiero che teorizzano proprio che la democrazia sia un problema e che quindi vada superata. Quindi mi pare che tutti concordino sul fatto che c'è bisogno di un orientamento politico, quindi se vogliamo, perché proprio perché questa natura e questa accelerazione sono tali che o le si riprende in mano, e quindi serve una politica che in qualche maniera riesca a stare dietro a questi percorsi e a riorientarli. Però la politica ha bisogno di persone che costruiscano quel senso comune e per cui chiedano alla politica di farlo, quindi anche uscire un po' da questa ebbrezza di un futuro che qualcun altro deve definire, ma che invece richiede, poi perché nessuno ha la sfera per capire cosa succederà in futuro, però riuscire a gestire i processi anche con una certa prudenza e tutela. Quindi anche la nostra proposta sulle politiche attive del lavoro e la formazione professionale va in questa direzione, perché ci sarà un grosso problema di competenze che vanno comunque a essere sostituite, questo concordano tutti, ecco, quindi di queste persone che ne facciamo. L'altra grande provocazione che è stata proposta da Cacciari, ma anche dalla teologa Vantini, è che il lavoro lo dobbiamo anche concepire in modo diverso da un'idea produttivistica che ci deriva anche dall'Ottocento. Quindi pensare anche ad un lavoro più libero, più creativo, non si intende il lavoro dei creativi, ma nel senso un lavoro che contribuisce, lui diceva, ad un'intelligenza generale, e solo per quello va retribuito, non perché produci in tot ore, eccetera. È un concetto totalmente teorico a cui bisognerebbe riuscire a dare delle forme.
1: Senti, per chiudere, in Italia rimane un problema fondamentale, il lavoro delle donne. Troppo spesso, quando una donna rimane incinta, è espulsa dal mondo del lavoro. Come lo risolviamo?
0: Come lo risolviamo? Allora, sicuramente tanti paesi hanno dei numeri migliori del nostro, quindi io credo che una delle cose che dobbiamo fare è molto umilmente cercare di capire sistemi che magari funzionano in modo diverso, però hanno avuto il coraggio di fare delle scelte, sicuramente scelte di garantire anche una maggiore tutela, no, della madre, della giovane madre, della madre nei primi mesi di vita rispetto alla possibilità di stare di più con i figli. Sicuramente il grande problema dei servizi, perché lo sappiamo che l'Italia, come l'area mediterranea, ha questo welfare debole, fai da te, e quindi però anche per fare questo servono delle scelte coraggiose, quindi insomma andiamo verso il rinnovo poi il prossimo anno del Parlamento, e quindi l'idea è quella di una politica che riprenda un po' di coraggio, ecco, faccia delle scelte anche non solo di consenso.
2: E allora, uno dei temi fondamentali della ricerca delle ACLI è l'uso dell'intelligenza artificiale. Vi diciamo che negli ultimi 3 anni appunto l'intelligenza artificiale ha contribuito direttamente o indirettamente alla perdita di circa 425.000 posti di lavoro a livello globale, di cui 142.000 solo in Europa. Le previsioni oggettivamente sono incerte, perché se da una parte l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che un lavoratore su 4 sia esposto all'automazione, il World Economic Forum dice che da qua al 2030 circa 92 milioni di ruoli, dunque l'8%, sarà eliminato, ma stima anche la creazione di 170.000 nuovi posti. Allora, però, chi saranno i più colpiti dall'introduzione appunto sempre più massiva dell'intelligenza artificiale? I giovani e chi cerca un primo impiego affrontano una forte riduzione dei lavori entry level. Allora, Giulio De Petra è un esperto di innovazione, fellow del Centro Nexa del Politecnico di Torino, e invita tutti proprio a riflettere sul fronte dell'etica.
3: Rispetto a questo, io credo che ci sia un testo di riferimento per tutti, che l'ultima enciclica di Papa Leone, Magnificum Mare. Lì c'è un ragionamento sull'intelligenza artificiale molto esplicito, molto informato, molto competente e molto chiaro. E una delle, diciamo, delle frasi più significative è quella di disarmare l'intelligenza artificiale, che non vuol dire solo impedire che venga usata nei teatri di guerra, ma è disarmare proprio l'intelligenza artificiale come oggetto di una competizione geopolitica mondiale che ha come posta finale il potere. Questa cosa viene detta esplicitamente. Ecco, io penso che questo è un punto di partenza, cioè contrastare l'idea che questo destino sia inevitabile e quindi affrontare la questione con tutta la forza, la consapevolezza critica che questo richiede.
1: Ecco, ma concretamente come si fa quando sono in gioco poi enormi capitali? Perché alcuni CEO e fondatori di varie compagnie che si occupano appunto di intelligenza artificiale ultimamente hanno fatto quasi un mea culpa, forse un mea culpa un po' tardivo, però qualcuno dice quando queste company si stanno quotando in borsa forse questo mea culpa è anche un po' interessato. Che cosa ne pensa?
3: Sicuramente sì, i commentatori più accorti hanno spiegato che il loro interesse è quello di proporre loro un'autoregolamentazione per evitare che ci siano altri, per esempio gli stati che possano regolare queste questioni. Naturalmente, come loro sono in stragrande maggioranza negli Stati Uniti, il loro, diciamo, capo di Stato attualmente, Trump, non solo li protegge dalla regolamentazione, ma li assume all'interno della sua. Però, ecco, detto questo, il rischio che viene messo in evidenza è un rischio reale, che quindi significa, laddove ognuno di noi nel lavoro, oggi si parla di lavoro qui a Inside, deve essere attento a riconoscere questo rischio e a contrastarlo attivamente, anche perché questo è il punto di partenza. Il problema oggi non è trovare quali sono gli utilizzi utili dell'intelligenza artificiale, ma rovesciare il ragionamento. Quali sono i problemi che abbiamo? Quali sono i miglioramenti che aspettiamo? E trovare per questo le tecnologie più appropriate. Magari non serve l'intelligenza artificiale, ci sono tecnologie digitali più povere, oppure in alcuni casi può essere utile, ma magari servono modelli più piccoli, controllabili, aperti. Insomma, il problema non è partire dall'offerta di tecnologia, ma partire da una domanda di miglioramento che ha la capacità di individuare e selezionare le tecnologie più adeguate allo scopo.
1: E questo avrà un effetto anche in qualche modo dirompente sui posti di lavoro, che da qua a 20-50 anni chissà quanto cambieranno.
3: Ma sicuramente, cioè, tra l'altro la sostituzione di lavoro è alla base di questi rischi che vengono denunciati, perché lì hanno sostituito tutti gli informatici che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale.
1: Cioè le macchine che si auto addestrano.
3: Esattamente, perché? Perché hanno sostituito il lavoro umano con la capacità delle macchine di scrivere il software. Allora, se questo rischio lo vediamo lì, vediamolo tutte le altre volte in cui nelle aziende si sostituisce il lavoro con le macchine, e quindi proviamo a in qualche maniera a stare dentro questo percorso, non solo per mitigare le conseguenze negative, ma per prevenirle e magari orientare in modo diverso le cose che devono essere fatte.
2: Allora, diciamo che il tema della formazione è fondamentale, come diciamo prima, e anche, lo ripetiamo, circa il 56,5% dei giovani non si sente formato in modo adeguato. Nei fatti siamo di fronte a una novità che sta prendendo sempre più piede, ma soprattutto a macchia di leopardo. Per esempio, vediamo nel settore dell'insegnamento, maestri e professori utilizzano sempre più spesso l'intelligenza artificiale, e questo vale per quasi 7 insegnanti su 10, ma appena il 20% ha avuto una formazione istituzionale. Il 7% ha eseguito corsi pagati di tasca propria, il 4% si è fatto aiutare dai colleghi. Numeri che in qualche modo mettono in luce come la scuola al momento non sia all'altezza di questa sfida. La maggior parte degli insegnanti interroga i cosiddetti chatbot almeno una volta a settimana e in sostanza fa ricerca tramite l'intelligenza artificiale. Lo sviluppo appunto delle AI necessita dunque di una formazione sempre più continua, considerato anche che i modelli cambiano mediamente ogni 6 mesi, così almeno ci ha detto Gianluca Spolverato, fondatore di Laborality, che è un sito internet che proprio si occupa di lavoro.
4: Noi dobbiamo guardarlo come qualcosa che comunque dobbiamo imparare a governare, e questo lo possiamo fare intanto partendo da un piano di alfabetizzazione digitale, che è un tema di democrazia, cioè noi dobbiamo prenderci cura delle nostre persone perché queste persone possano iniziare ad acquisire vocabolario, competenze di base per usare questi strumenti. Questi strumenti faranno parte del nostro futuro, di come noi lavoreremo. Poi su questi dobbiamo mantenere e accrescere le nostre competenze di dominio, che sono quelle competenze profonde di conoscenza, di mestiere, che ci aiutano a lavorare con le macchine in modo molto più efficace. Quindi noi non dobbiamo oggi avere paura di essere sostituiti, noi dobbiamo capire che dobbiamo iniziare a usare queste macchine imparando a gergo, vocabolario, sistema, e dall'altra parte continuare a crescere le nostre esperienze e conoscenze, perché solo questo ci aiuta ad usarle in modo profittevole.
2: Ma questo però, mi permetta, come farlo in modo di, non dico massivo, ma che possa coinvolgere i più? Perché ad oggi in Italia soprattutto la formazione in questi settori è abbastanza scarsa.
4: Allora, questa è una responsabilità istituzionale o delle imprese e delle organizzazioni e delle associazioni. Cioè tutti noi che abbiamo ruoli dentro questi spazi, dobbiamo capire che questo è un impegno sociale che dobbiamo prenderci, perché ne va della democrazia, ne va del futuro di tante persone.
2: Senta, i giovani sono di fronte a una grande sfida, appunto quella dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto della creazione e della morte di nuovi lavori. Secondo lei quale sarà il futuro?
4: Ma i lavori cambieranno, ma faccio un esempio. Anche in quei settori, come ad esempio la produzione dei contenuti, no? Dove certamente già adesso l'intelligenza artificiale sta sostituendo chi produce, ma cambia il modo in cui noi impieghiamo le nostre persone in quei settori. Io lavoro in un settore che è anche quello dei media, dove le nostre persone che fino a qualche settimana fa lavoravano sulla produzione di contenuti, oggi fanno ricerca, selezione, dialogano con la macchina, validazione, giudizio, scelta, definizione di direzioni di editoriali, cioè cambia il modo in cui noi lavoriamo.
2: Ma noi torniamo a parlare ora di lavoro in senso più classico, diciamo quello industriale, e parliamo dell'ex Ilva di Taranto. Nicola Convertino è presidente di AIG, l'associazione dell'indotto, e parla dei pagamenti alle imprese appaltatrici di Acciaierie d'Italia. Insomma, è piuttosto pessimista, dice: il decreto di rifinanziamento che avrebbe dovuto dare l'ossigeno alla gestione commissariale ha determinato di fatto un blocco di pagamenti verso le aziende dell'indotto. Insomma, almeno 2500 lavoratori dell'indotto rischiano di rimanere senza paga. Tra l'altro, lo sapete, il tribunale ha deciso che l'area a caldo dell'ex Ilva deve cessare per motivi sanitari. Allora, per il presidente delle ACLI di Puglia, Vincenzo Purgatorio, nel corso di un decennio si è davvero perso troppo tempo per quanto riguarda l'ex Ilva di Taranto.
5: Ora si è abbinato insieme al tema della salute e ora anche quelli dei livelli occupazionali. E qui c'è una responsabilità che riguarda tutti i livelli istituzionali, ma non solo, anche quelli sociali, perché una soluzione bisogna pur trovarla, altrimenti diventa una bomba sociale ad orologeria che prima o poi esploderà.
1: Ecco, però questa soluzione forse andava trovata 10-15 anni fa. Si è perso troppo tempo nell'indecisione su chi poteva comprare, chi doveva gestire questa azienda, e poi la necessità comunque di tutelare i cittadini di Taranto.
5: Assolutamente sì, ma qui le responsabilità non sono diciamo contestualizzate nel momento, è una responsabilità che viene da diversi anni, e io ritengo che comunque l'unico organo e l'unico livello istituzionale che poteva risolvere già da tempo il problema dell'ex Ilva era proprio il governo, perché un investimento di tale portata per la tutela anche della salute può solo garantirlo lo Stato e il governo, non quello attuale, quello da 15-20 anni fa, e probabilmente con tutti i soldi che comunque con interventi straordinari che i governi si sono susseguiti hanno fatto, probabilmente ad oggi il problema della ex Ilva sarebbe stato già risolto.
1: Ecco, Taranto come vive questi momenti, soprattutto voi delle ACLI di Puglia, come vivete appunto questo aspetto fondamentale, nel senso che è un'azienda che potrebbe essere decisiva proprio anche per lo sviluppo non solo di tutta Italia ma soprattutto della Puglia e della zona attorno a Taranto, dove la disoccupazione è piuttosto elevata.
5: Sì, le ACLI di Taranto si sono molto impegnate soprattutto sul tema della salute. E c'è una ricerca che loro hanno fatto insieme all'Università di Pisa proprio per la verifica dell'inquinamento sull'apparato respiratorio dei ragazzi, cioè l'età
1: giovanile.
5: E i risultati usciranno a breve, lo hanno finanziato con i soldi del 5 per 1000. Ed è ovvio che in questo momento si abbina anche la questione occupazionale, perché comunque non c'è solamente la fabbrica, l'ex Ilva, c'è tutto l'indotto che comunque a catena può scatenare, come le devo dire, un problema occupazionale di non poco conto. E da questo punto di vista è ovvio che le ACLI di Taranto sono abbastanza preoccupate dalla piega che può prendere. Ora, la speranza è che tutti gli attori, comunque gli attori sociali, riescono comunque anche quelli istituzionali a trovare una soluzione di merito.
1: Ecco, ma ad oggi realisticamente quale può essere la soluzione? Perché dovrebbe essere il governo che interviene in modo pesante, bisogna comunque elettrificare una parte importante degli altiforni, ci sono dei gruppi italiani che sono interessati, ma al momento solo alla parte a freddo, dunque alla lavorazione di acciaio che verrebbe da fuori, e invece l'Italia e la Puglia hanno bisogno di acciaio, perché ricordiamo è sempre la più grande acciaieria d'Europa.
5: Assolutamente sì, ma io le ripeto, secondo me il problema non lo si risolve con l'intervento dei privati. L'investimento è talmente alto come portata finanziaria che comunque i ritorni sono molto ma molto dilazionati nel tempo. Questa responsabilità e questo investimento, secondo la mia umile opinione, per cui parlo anche in considerazione di una serie di ragionamenti fatti in sede pugliese, delle ACLI, può farlo solo il governo con anche l'aiuto della comunità europea. C'è un intervento straordinario, soprattutto su un asset industriale che è strategico non solo per l'Europa, non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa, per cui i benefici, come dire, sono più a larga scala.
2: Insomma, abbiamo parlato di lavoro, lavoro legato all'intelligenza artificiale, ma anche al lavoro classico con l'ex Ilva di Taranto. Grazie per essere stati con noi, da Daniele Giorgi, in regia, Alessandro Guarasci, in redazione.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Amore e cura. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Gli anziani sono il tesoro della società, diceva Papa Francesco. Esiste un luogo, in un piccolo borgo della provincia di Benevento, in cui queste parole risuonano a gran voce. La casa albergo per anziani di Vitulano, gestita dalle suore compassioniste e serve di Maria, da diversi anni porta avanti una missione, quella di custodire e prendersi cura dei suoi ospiti con amore e dedizione. Suor Valentina Corsano, suora e infermiera professionale, ne è la responsabile.
2: Noi accogliamo persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti per una parte della struttura, per 13 posti letto. Poi abbiamo istituito da poco una comunità tutelare per persone non autosufficienti. Questo perché il nostro servizio possa essere aperto a tutte le esigenze. La mia formazione è avvenuta all'Università di Pisa come infermiera professionale, ma tutto ciò è nato da un piccolo problema che avevo da risolvere con uno screzio avuto con un infermiere di un ospedale del mio paese. Avevo mia madre in ospedale e doveva essere curata e accudita. Questo infermiere era un po' restio a fare il suo dovere. Tutto questo mi ha portato a farmi delle domande e a capire qual era veramente il ruolo dell'infermiere in quell'ambito e da lì è nata la mia passione.
1: Suor Valentina è una vera forza della natura, riesce a fare in modo che tutti lavorino in armonia come in una famiglia. Insieme a lei vi sono altre sorelle che si prendono cura degli anziani, ma anche tanti operatori che si occupano della cucina, delle pulizie, educatori e fisioterapisti, come Dora, che si occupa del benessere fisico dei nonni.
3: Sono qui in questa struttura da 2 mesi e faccio la fisioterapista. Lavoro con gli anziani già da diverso tempo perché il mio ruolo è quello. Ho lavorato già con gli anziani anche nel settore ADI, quindi il mio contatto con loro è da tanti anni. Io quando vengo la mattina gli faccio fare un poco di ginnastica e di risveglio muscolare, quindi facciamo un poco tutti gli esercizi di movimento, oltre a quelli là della respirazione e delle articolazioni, e cerco di far funzionare tutte le articolazioni, quello è il primo risveglio muscolare. E poi dipende dalle giornate, alcuni giorni faccio la terapia di gruppo, in modo che coinvolgo tutti, perché portarli in palestra, alcuni poi restano senza far nulla, e quindi mi cerco di attivarmi facendo lavorare sempre tutti. Li vedo vivi, cioè nel senso loro sono veramente felici, soprattutto quando noi facciamo i giochi, perché c'è proprio il coinvolgimento, a parte che c'è anche un po' di competizione, perché poi si fanno a gara anche nei giochi, chi butta più palline, chi ne butta meno, comunque sono molto attenti. A me la cosa che mi fa sentire bene è vederli sorridere, vederli e pieni di vita e continuità della dignità.
1: Non vi è maggiore soddisfazione di quella che si prova quando, anche a costo di qualche sacrificio, si può asciugare una lacrima, lenire un dolore sia morale sia fisico e, in un modo o in un altro, si può procurare il benessere delle persone che ci circondano. È così che diceva la beata Suor Maria Maddalena Starace, fondatrice della congregazione religiosa. Ed è proprio con questo spirito che tutti qui portano avanti una missione. E Suor Valentina ne è pienamente convinta.
2: Venendo da strutture in cui io non ero la responsabile, ma ero semplicemente l'infermiera della struttura, ovviamente questa struttura è un passo in più rispetto a quello che facevo prima. Quindi non un passo in più di grado, ma un passo più di responsabilità. Quindi stare a contatto con loro è stato un motivo di crescita mio personale, non soltanto lavorativo ma soprattutto umano. Cerco di dare il meglio che posso dare, mi piace soffermarmi sull'aspetto empatico e compassionevole proprio per rispondere alla mia chiamata.
0: Si sente La Chiesa delle persone.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Amen.

0: sia in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: cuore al Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza, alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2100 abitanti e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella Verde Irpinia e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza, sarebbe il Taurasi di OCG. L'areale del vino del Taurasi di OCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, è una cittadinanza veramente attiva e ospitale, è bello da vedere. Il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività.
0: Si entra proprio nella porta maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la porta maggiore e la porta minore, perché nel Medioevo chiudevano le due porte e all'interno c'era il paese, e così è il nostro borgo. Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
0: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura?
1: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuno in più, non in meno.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere e un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
0: Con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano, siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
2: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile per certi versi. Questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia, quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione e legata alla devozione popolare, ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
0: E il patrono è San Marciano?
2: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo, ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano de Glano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia, è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri, ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi, in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno con un gruppo di volontari allestiamo proprio qui davanti alla chiesa madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali, con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che richiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
0: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio?
2: Sì, Sant'Antonio da Padova, infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni, è un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
0: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio?
2: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire.
0: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario?
2: Sì, la chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani. Infatti c'è la devozione in quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo il 17 maggio.
0: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
2: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca, per camminare sempre nel bene comune.
0: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
3: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Iunna.
0: Iniziamo allora con gli antipasti.
3: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Iunna, da cui deriva il nome del ristorante, il babarustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette, a seguire ci sono la parmigiana e, come potete vedere, qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
0: Vedo anche delle fritture lì, no?
3: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
0: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
3: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi. E poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
0: Come secondo?
3: Come secondo abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al Taurasi Doc G.
0: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senza altro formaggi del territorio.
3: Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
0: Poi il miele anche, no? Che logicamente servire
3: esatto.
0: Insieme ai formaggi.
3: Produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
0: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
3: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
0: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate e lo servite in un certo modo. Noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come lo servite.
3: Esatto, è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè con la moca, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone. Quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moca e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
0: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul momento.
3: Esatto, esatto, davanti al cliente.
0: Ma che cos'è Taurasi per lei?
3: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
0: E adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'Associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose, perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
4: Allora, buongiorno. Il castello marchionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C. E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata nel più o meno, come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari, che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna.
0: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
4: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero il figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello e per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
0: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
4: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
0: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo.
4: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti, che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'orificeria beneventana, ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva poggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Taurasi per lei?
4: La rappresentanza di quello che è, cioè, il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino. E negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita. Ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio padre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30-40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famoso per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Papà, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne. E per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno. Se non ce l'hai, comincia a comprare il terreno. Sempre le vite di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forza è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico. Vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua. Imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel cuore sì, sotto a meno 11 metri. Sì. E abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Sì, sì. Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi una cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 68 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu quando vengono le persone tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua. E ho fatto questo percorso, tutti i materiali di recupero.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, vedete? E quello è mia madre. Veramente credeva moltissimo, era un credente.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina. Ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra, noi teniamo l'Aglianico, famosissima del mondo. Cioè il vino è una cosa

0: E questa è la forza del vino, praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia. E questa è la forza del tavolato, il vino.
1: Comunque complimenti, perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
0: 28 aprile 37, ormai.
1: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese. Che cos'è Taurasi per lei?
0: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi e sono vissuto qua, ho stato qua, ho fatto tanto per Taurasi, ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare. I tempi di guerra io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare, perché poi ci davo qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare? Io penso di aver fatto tutto, perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese, tutti vengono qua, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che piglia il suo ruolo dagli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te, non avere invidia. Perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te, e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui. E chi sta dietro a te allunga la mano dietro, e trascinano avanti a te, perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
1: Ma ho visto una foto di Papa Francesco, e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
0: Sì, mandavano sempre il vino al Papa. E siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
1: Poi una volta arrivati qui in cantina si possono ammirare anche le sue foto.
0: La fotografia è la mia passione, è la mia vita, è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto ti fanno la storia di un percorso, di un viaggio dove sei stato. Allora io attraverso la fotografia faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano. Allora questa è la cosa più bella, grande soddisfazione che ho avuto.
1: In conclusione allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiederle tante cose.
0: Gente, sì, si viene qua, si fa la visita della cantina e poi si mangia e completa il giro. Abbiamo fatto tutto noi organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.
1: Grazie ad Antonio Caggiano, e quindi Taurasi vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Taurasi in provincia di Avellino. Ciao!
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie della Radio Vaticana sono le due. I titoli, reso noto oggi il tema 2027 della Giornata Mondiale delle Comunicazioni, no ad immagini e notizie esagerate per spingere gli utenti a cliccare un sito web, l'incontro del Papa con i giornalisti sul volo per Roma, la difesa della vita e la pace al centro dell'incontro, la street art entra in carcere. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. È questo il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, reso noto stamani. Comunicare, si spiega in una nota,

0: non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione. Il servizio di Alessandro De Carolis.
1: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo, di prestare attenzione nell'era del clickbait, quella in cui si legge nella nota esplicativa del tema l'economia dell'attenzione con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale. La mancanza di una vera attenzione, alimentata dalla cultura digitale, ci ha abituati, si afferma, a una routine di reazioni immediate, a una superficialità delle relazioni, a una facilità nell'etichettare e rifiutare gli altri. Invece, l'attenzione è una preziosa forma di generosità e in quest'ottica comunicare non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione.
0: Ancora la pagina Vaticana. Nel volo che ieri sera lo ha portato da Metz a Roma alla fine del suo viaggio in Francia, il Papa ha risposto ai giornalisti sulle guerre, gli interessi economici che le sostengono e sulla voce della Chiesa a difesa della pace. Altri temi: l'intelligenza artificiale, la crescita degli estremismi, l'accompagnamento delle vittime di abusi e la difesa della vita. L'emergenza abitativa, ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
2: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerre, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra, quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
0: Annunciando l'Evangelio. La pagina estera: l'Iran si aspetta oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti. In una lettera agli americani su Hormuz e Bab el-Mandeb, i Pasdaran hanno affermato di non essere terroristi. Per il ministro degli esteri iraniano ci sono delle condizioni che devono essere attuate affinché lo stretto possa essere riaperto. Gli Stati Uniti lascino la regione. L'attacco allo stabilimento di produzione di droni a Tallinn sarebbe attribuibile alla Russia. È quanto ha affermato il servizio di intelligence estone, secondo cui le modalità dell'attacco alla Milrem sono coerenti con altri atti di sabotaggio compiuti in Europa per conto di Mosca. Pronta la replica del Cremlino: non siamo coinvolti nell'attentato incendiario. Gianmarco Murroni.
3: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, azienda estone del settore della difesa, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dai russi. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono Kiev. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A causa della caduta di detriti si sono verificati danni a edifici e strutture.
0: E la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'Alleanza Atlantica, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. La NATO ha risposto sottolineando che l'Alleanza ha carattere difensivo e che nessuna delle sue attività o esercitazioni rappresenta un rischio per la Russia. Oltre 35.000 bimbi uccisi o mutilati da armi esplosive dal 2021 al 2025, più di 1.000 i minori morti a causa di attacchi aerei con droni e per il 20% di questi ultimi è stato impossibile identificarne il sesso. Sono alcuni dei dati del rapporto UNICEF su uccisioni e mutilazioni in aree di guerra, dall'Ucraina al Sudan, passando per la Somalia e la Siria. È la denuncia di Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Cecilia Seppia lo ha intervistato.
4: L'uomo, invece di migliorare e fare in modo che i bambini non muoiano, studia sempre più nuove tecnologie per ammazzarli e per ucciderli. Questo dato ci mette di fronte a una nuova realtà, che i bambini muoiono sempre di più, non soltanto con le mine, non soltanto con i bombardamenti, ma adesso anche con questo strumento di morte che sono i droni.
5: C'è un dato statistico del rapporto che davvero gela il sangue, cioè per il 20% dei bambini uccisi o mutilati non è stato possibile nemmeno identificare il sesso.
4: È questo quello che veramente lascia senza parole. In questo rapporto si parla di operazioni aeree che restano la principale causa di vittime dei bambini, circa il 30%. L'uso di queste armi nelle aree popolate porta a sfollamenti, a stress psicologici, alla distruzione delle infrastrutture civili come gli ospedali, i centri sanitari, le strutture nutrizionali, i sistemi idrici, quelli igienici. Oggi non è vero che vengono presi di mira soltanto obiettivi militari, ma oggi veramente assistiamo ad un attacco a 360 gradi alla vita delle persone, in particolar modo dei bambini.
0: Nelle prime ore dell'alba di oggi, l'equipaggio della nave di soccorso Aurora, gestita dall'organizzazione civile Sea-Watch, ha tratto in salvo 28 persone da un gommone sgonfio al largo della Tunisia in acque internazionali. L'equipaggio ha inoltre recuperato due corpi, tra cui quello di un bambino. L'Aurora è attualmente in attesa che le autorità italiane le assegnino un porto sicuro. La pagina della cultura, la street art entra in carcere nel nuovo istituto di pena minorile di Rovigo, aperto nel febbraio scorso grazie all'associazione Art Flood, organizzatrice del Festival dell'Arte, che nel corso di un laboratorio ha fatto realizzare ai giovani detenuti un murales all'interno della struttura carceraria. Roberta Barbi.
6: Dei 21 ospiti che conta il nuovo istituto di pena per i minorenni di Rovigo, 17 hanno partecipato al laboratorio di street art proposto dall'associazione Art Flood, che ha come mission portare l'arte urbana anche in contesti inusuali come appunto quello del carcere. Trucchi e tecniche per esprimere se stessi con un linguaggio vicino a quello dei giovani, fatto di doodle, simboli che si usano anche nei tatuaggi, sono stati al centro degli incontri che ora si spera di poter organizzare in un'attività stabile, per dimostrare che anche dalla vita di strada può uscire fuori qualcosa di bello e che la creatività può avere uno sbocco professionale. L'iniziativa rientra nel progetto Racconti di Comunità, che l'associazione porta avanti in diversi contesti cittadini, come racconta la presidente Melania Ruggini.
7: Associazione che opera nel territorio, abbiamo deciso di raccontare la comunità dell'IPM alla società di riferimento, proprio perché è una novità per tutti, è importante anche per noi fare da filtro, in modo da scoprire quelle che sono le risorse dei giovani e questi racconti che si possono sviluppare in un territorio che può essere pieno di pregiudizi.
0: Chiudiamo con l'Italia. L'italiana Petroli, l'IP, ha avviato l'applicazione del tetto ai prezzi dei carburanti in linea con quello adottato da Eni, prevedendo un massimo di 1,99 centesimi al litro per la benzina, di 2,19 euro al litro per il gasolio. È tutto, collaborazione tecnica di Daniele Tanzilli, da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle 3.
8: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

nella notte che fa vola vicino a te. Quanti baci ho dato che non riconosco più. Ridi, quel bacio forte li butta tutti giù.

nella curva della spiaggia ti ci porto io. Mi guarda un uccellino in cima alla grondaia, ma non c'è nessuno.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Carissimi amici di Radio Vaticana, sono le 15.05 in questo martedì 29 di settembre, giornata dedicata ai santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Ed entriamo in un'esperienza oggi davvero molto bella, che non è solamente artistica ma un'esperienza interiore. Io sono Sora Emanuela ed oggi voglio parlarvi dell'Ombra di Michele, che è il progetto fotografico immersivo curato da Beatrice Speranza, realizzato a Lucca nella suggestiva chiesa di Sant'Alessandro. Si tratta di una mostra, di un libro che dialogano tra loro, sono fatti in bianco e nero, c'è uno luce, ombra, silenzio, ascolto, un contrasto. È un percorso che non si limita soltanto ad essere guardato, ma che ci invita ad attraversare un confine dal rumore della mente ad uno spazio più profondo, dove emerge una presenza, quella dell'Arcangelo Michele. E con noi oggi c'è proprio l'autrice della mostra, Beatrice Speranza. Benvenuta Beatrice. Pronto Beatrice, ci sei? Mandiamo una musica nel frattempo perché mi sa che è caduta la connessione e riproviamo a telefonare di nuovo Beatrice.

0: Ed eccoci, vediamo se abbiamo recuperato il collegamento con Beatrice. Speranza, eccola. Mi sente? Non si sente ancora.
1: Io riesco a sentirla bene.
0: Ah, eccoci, adesso sì, adesso
1: io
0: la sento anch'io.
1: Benissimo.
0: Eccoci.
1: Okay. Perfetto.
0: Parlavamo di silenzio, di ombra, e quindi abbiamo già iniziato il nostro giochetto oggi.
1: Sì, siamo entrati proprio nel perfetto tema della trasmissione, sì.
0: E allora partiamo subito da questa parola, ombra. Perché raccontare San Michele attraverso l'ombra e non attraverso la luce?
1: Allora, questo titolo ha creato anche un po' di disorientamento nel momento in cui l'ho presentato, ma è proprio l'ombra di Michele che si manifesta attraverso la sua luce. Come lei prima ha accennato, è un progetto che è nato non perché volessi indagare la figura di San Michele o questa chiesa bellissima della mia città a Lucca. È nato in un momento in cui ho sentito proprio un'esigenza, direi irrefrenabile, di dire grazie alla figura dell'Arcangelo, perché appunto in un momento di grande brusio mentale, quindi di confusione, in cui mettevo in discussione un po' tutto, dal lavoro a scelte fatte, ho fatto un gesto in realtà che faccio tutte le mattine passando da Piazza San Michele. Ho guardato verso l'Arcangelo e guardando verso l'Arcangelo quella mattina d'agosto di due anni e mezzo fa, ho sentito immediatamente una pace istantanea, cioè proprio un senso di sollievo, di leggerezza che mi è venuto anche quasi da ridere. E questa cosa mi è successa per tre volte, cioè perché naturalmente il brusio, il giudizio verso noi stessi, spesso siamo proprio schiavi dei nostri pensieri, no? Siamo portati a pensare che solo chi produce, chi fa, ha valore, ma in realtà a volte proprio nello stare nelle nostre diciamo crisi personali, no? Nei nostri dubbi, si può arrivare anche a una profondità maggiore. E soprattutto io credo che quella mattina, anzi in quelle tre mattine, ho lasciato uno spazio alla sorpresa. La sorpresa è stato proprio il far entrare dentro di me questa grande pace. E, mi sono accorta, osservando la chiesa, che c'è un piccolo San Michele, al di là della statua grandissima che tutti conoscono, sul transetto sinistro esterno della chiesa c'è un piccolo San Michele in rilievo che è annerito perfettamente a metà. È un San Michele che sembra quasi il simbolo dello yin e dello yang, del bianco e nero, della dualità, no? E a quel punto io mi sono ricordata del drago, perché per la prospettiva, diciamo, con cui si guarda verso l'arcangelo della nostra piazza, la scultura dell'arcangelo è grandissima, ma il drago che si trova ai suoi piedi, cioè bisogna veramente porgere molta attenzione per vederlo. E quella mattina, vedendo questo San Michele diviso a metà, bianco e nero, ho subito ricollegato il drago non solo a Satana, al male rappresentato, ma a qualcosa che riguarda tutti noi, indipendentemente dei percorsi, le strade che facciamo, e quindi proprio le nostre paure, i nostri pensieri che ci tormentano. Ho pensato che questo drago alla fine è qualcosa che ci riguarda, le nostre ombre, le cose di cui abbiamo paura o temiamo di guardare.
0: E San Michele è anche l'arcangelo della lotta, del combattimento, colui che ci difende appunto nelle battaglie della vita. Nelle sue immagini questa lotta è presente o è già una pace ritrovata?
1: In questo viaggio è proprio quasi un dialogo e una riflessione. Io chiedo a lui appunto: io ti guardo, ma tu cosa vedi? E nell'osservare proprio questa scultura mi accorgo che il suo sguardo guarda verso di noi, e quindi sento questo senso di protezione. È proprio in questo, in quest'opera è un po' un mettersi a nudo e riflettere anche a dove vanno tutta questa confusione che abbiamo nella nostra mente, i nostri pensieri, no? Quasi un inquinamento atmosferico. E quindi questo è il momento, diciamo, della pacificazione. In realtà la mostra, come ha raccontato prima lei, è divisa in varie parti, no? Tutto il progetto è nato come un volume, come un racconto. Poi mi è stato chiesto di realizzare questa mostra, e questa mostra ha voluto essere un'immersione maggiore in questo viaggio, no? In questa scoperta, in questa rivelazione. E ho realizzato dei totem luminosi, magari poi se uno va a vedere anche nella pagina Instagram ci sono le immagini della mostra. E ho chiesto anche a un giovane autore, Marco Barcaroli, di realizzarmi una musica che accompagna questo viaggio. Inizia proprio come un brusio, quindi il tormento è presente come con i chiari scuri delle ombre che sono presenti nelle mie foto, in questa musica che ripropone un brusio, fino ad arrivare a un momento proprio di sorpresa, di apice e di liberazione. La stessa cosa si ritrova anche in un piccolo video che ho realizzato, sempre visibile all'interno della mostra, ma si può trovare anche su YouTube digitando L'ombra di Michele e di Beatrice Speranza. E c'è questo viaggio disegnato in cui si vede questo groviglio, no? Un groviglio che sembra quasi una nuvola di polvere, sì, sono tanti scarabocchi, quasi proprio un groviglio di lana che piano piano viene alleggerito come se fosse un manto, e nel momento in cui si guarda verso l'arcangelo le immagini in bianco e nero prendono colore.
0: Allora, lei accennava proprio alla musica di Marco Barcaroli per accompagnare l'esperienza di questo chiaro luce, silenzio, presenza. Allora, ascoltiamo un momentino un pezzo di questo brano per poter anche noi entrare in questa atmosfera.
1: Volentieri.

0: E questa musica di Marco Barcaroli che accompagna proprio l'esperienza della mostra fotografica, del progetto anche non solo fotografico, ma come ci diceva Beatrice, anche un progetto di video. È proprio una musica che ci aiuta a riflettere e che ci fa capire anche che per contemplare e ammirare la bellezza delle tue opere è necessario il silenzio. Ma come tu stessa ci dicevi prima, oggi viviamo immersi nel rumore. Cosa succede a una persona quando si ferma davvero davanti alle sue immagini?
1: Ecco, la risposta a questo percorso, a questa mostra, è stato veramente una sorpresa anche per me, perché proprio la visione di questa mostra, con l'ascolto di questa musica e anche l'aiuto del video, no? Che fa vedere un po' la lotta di cui parlava lei prima, del bene e del male, tutte queste, diciamo, forme d'arte, da visive, uditive, immergono completamente l'osservatore, che può fruire di questa musica tramite delle proprie cuffie. Quindi questo lo porta a un'intimità maggiore, no? con la visione, con l'ascolto, ma non solo l'ascolto della musica, ma anche all'ascolto delle proprie emozioni. E la sorpresa più bella è stata per me trovare tante risposte di commozione che ho avuto anch'io l'occasione di vedere dalle persone che arrivano alla mostra, ma che mi vengono comunicate anche tramite messaggi o che vengono rilasciati in post sui vari social, da Instagram a Facebook. Proprio un senso di quasi di liberazione, no? Leggevo anche ieri una frase che mi è piaciuta molto, dove una ragazza è arrivata per mettersi in contatto e trovare Michele, e la sorpresa è stata di trovare se stessa. Ecco, queste frasi fanno sì che il grazie che io ho voluto dare a Michele con questo progetto, la sensazione è proprio che è un senso di gratitudine che il visitatore percepisce, sente e mi restituisce.
0: Quindi chi entra in questa mostra idealmente accade proprio di incontrare questa presenza e riscoprire anche se stesso attraverso questa presenza, giusto?
1: Dalle testimonianze devo dire di sì, infatti sto cercando di raccoglierle, sia quelle che mi lasciano nel libro della mostra, ma anche quelle che mi vengono inviate. Qualcuno ha chiesto il mio numero di telefono e si è messo in contatto con me, ma addirittura la cosa bella è che io all'inizio pensavo potesse essere legato o a chi mi conosceva o chi è proprio della città di Lucca, invece tante testimonianze arrivano proprio da stranieri, ma stranieri anche proprio non solo italiani. Addirittura una signora svedese che ha detto di aver avuto quasi un timore, no, ad entrare, e poi ha sentito proprio una commozione che l'ha sciolta e mi ha chiesto: ma una mostra può curare? E lei addirittura ha scritto un racconto su di me in svedese, che poi una volta arrivata, tornata a casa, era a Lucca solo per vacanza, mi ha inviato questo racconto, immaginandosi questa Beatrice che gira per le strade della propria città.
0: Una cosa molto bella che mi ha colpito scrollando un po' quel profilo Instagram è stato il ricamo sulle fotografie. Questo è un gesto artistico oppure un gesto spirituale, come quasi una preghiera?
1: Ecco, allora, è nato anche questo 13 anni fa come esercizio di attenzione, no? Di presenza, cioè proprio ricamando sulla carta fotografica, facendo un foro non si può tornare indietro, no? Quindi proprio un esercizio di attenzione, quasi di meditazione. E la cosa forte è stata che nel momento in cui mi sono trovata le immagini di Michele stampate davanti a me, le trovavo talmente intense che avevo quasi timore, no? Di andare a intervenire con il ricamo. Invece a un certo punto, in una settimana, le ho ricamate quasi tutte, ma hanno proprio seguito, diciamo, un istinto che, come dice lei, probabilmente è proprio una preghiera.
0: e ci parla di un passaggio dal buio alla luce. È un percorso che ha vissuto anche personalmente.
1: Sì, sì, io penso che tutti noi possiamo avere crisi più o meno forti, consapevoli che sono passeggere. Quella di 2 anni fa aveva creato anche un momento di stasi, di fermo, in cui mi sentivo in colpa anche di non essere attiva nel mio progetto artistico, e proprio sì, stavo mettendo proprio in discussione tutti i percorsi fatti, e avevo anche un senso quasi di paura che non con la mente cercavo di controllare, però con la mente le cose te le puoi dire, no? E in qualche modo ti dai del sollievo. Però ecco, quello che mi è successo quella mattina è stato proprio un sollievo immediato e non cercato, che è stato quello che proprio mi ha alleggerito, in qualche modo mi ha rimesso in moto, no? Perché il mio modo di dire grazie alla fine è tramite questa forma visiva a cui spesso leggo anche le parole, ed è il mio modo di esprimermi e di ringraziare.
0: E una domanda per concludere un po' più personale: chi rappresenta San Michele nella sua vita?
1: San Michele, io ormai sono diversi anni che lo chiamo Michele. Una volta mi hanno detto: ma non è irrispettoso? E invece ci pensavo proprio in questi giorni, che intanto ho scoperto di non essere la sola a chiamarlo Michele. E chi è che chiamiamo per nome, no? Senza dargli un signor, professor, dottore, è qualcuno che ci è vicino. E quindi penso che sì, è diventato quasi, io senza, sperando di non sconvolgere nessuno, la considero un amico.
0: Ed è una bellissima cosa, perché poi i santi devono essere nostri amici fino in fondo, perché alla fine sono loro che ci avvicinano a Dio.
1: Sì, sento così.
0: Grazie Beatrice, grazie per averci illustrato questa mostra, e invitiamo i radioascoltatori, soprattutto chi si trova in Toscana, a Lucca. La mostra è visitabile fino al 10 ottobre, giusto?
1: Fino a domenica 11 ottobre, sì. E durante la settimana sarà aperta dalle 16 alle 19.30 e il fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19.30.
0: Grazie ancora Beatrice per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, sono Emanuela. Grazie.

0: E sono le 15:29, siamo ancora in diretta al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. E nel frattempo mi ha raggiunto in studio Don Maurizio Giannella. Bentornato Don Maurizio.
1: Un saluto a te, Sor Emanuele, e tutti i nostri radioascoltatori. Buon pomeriggio.
0: E con Don Maurizio vogliamo proprio continuare a parlare di San Michele Arcangelo ed entrare nel cuore del culto a San Michele, no? Seguendo le strade antiche ma sempre nuove che questo culto ci propone. In tutta Europa ci sono santuari sparsi dedicati all'Arcangelo Michele.
1: Guarda, ti devo dire che preparandomi ho scoperto, non sapevo, magari perché siamo abituati a parlare di San Michele in un'ottica molto anche nostra, nazionale, pensiamo subito al Gargano, al santuario di San Michele, ma abbiamo scoperto, cara Suora Emanuela, anche per i nostri amici a casa, che c'è un vero e proprio cammino a tappe che parte dall'Irlanda e finisce ad Israele. Si chiama il Cammino dei Santuari di San Michele e parte appunto dall'Irlanda, si ferma in Inghilterra, in Francia, in Italia, sul Gargano appunto come dicevamo, la Grecia e poi Israele. Sono dei santuari collocati che formano proprio una linea e diciamo che è bello riscoprire che la figura di Michele, l'arcangelo, abbiamo ascoltato anche prima nella bellissima testimonianza della dottoressa Speranza, Michele è un punto di riferimento, ma soprattutto in questo tempo in cui l'Europa è anche sotto lo spiraglio, anche sotto la morsa di una guerra, questo arcangelo che sappiamo dai testi biblici, teologici, soprattutto nel riferimento dell'Apocalisse, quando San Giovanni si trova a Patmos, lui difende con valore e tutela la vita perché è inviato da Dio. E pensare che in Europa ci sia questa linea bellissima del Mediterraneo in questo momento nel quale, ecco, Michele è lì, anche se presente nei santuari, alcuni anche molto belli, quindi invito a chi ci ascolta di andare a fare queste ricerche se si trova lì o si trova a fare anche queste visite. Michele come colui che ci difende, come colui che tutela anche la nostra vita.
0: Perché la figura di San Michele, Don Maurizio, nei secoli ha avuto un ruolo fondamentale e centrale, possiamo dire, nella fede cristiana, al punto da attraversare, come ci dicevi tu stesso, tutta la spiritualità europea?
1: Guarda, Michele, lo sappiamo anche dai testi biblici, lo stesso San Giovanni quando ne parla nella visione avuta su Patmos ne parla come un mediatore, un messaggero di Dio, e sappiamo che insieme a Raffaele e insieme a Gabriele sono gli angeli che hanno avuto sempre questo contatto umano. Ecco, diciamo che sono entrati proprio nella storia dell'umanità e hanno portato la voce di Dio proprio all'uomo. Quindi diciamo che gli angeli, ma anche gli angeli in genere, il 2 ottobre ricordiamo è la festa dei Santissimi Angeli Custodi, Dio li mette proprio come baluardo e anche come tutela della nostra vita stessa. Io non so se tu sai, c'è una bellissima visione di questo quando si dice che l'uomo non può guardare dietro le spalle perché dietro la nostra schiena c'è la presenza dell'angelo e Dio non vuole che noi ci giriamo, ecco perché guardiamo sempre in avanti, perché dietro chi ci guarda e chi ci protegge sono gli angeli, ognuno di noi è un angelo custode. Diciamo che il culto di San Michele è stato un culto molto molto presente anche a difesa e tutela della vita, lo vediamo poi. Se parliamo di Castel Sant'Angelo, capiamo che lì la Chiesa stessa, un Papa, Papa Gregorio Magno, fa ergere proprio una cappella su Castel Sant'Angelo, è anche lì una storia molto affascinante. Perché? Perché l'uomo ha bisogno di una presenza, ha bisogno di un punto di riferimento, ha bisogno forse anche di toccare e vedere Dio. Gli angeli entrando nella storia, hanno fatto toccare e vedere Dio attraverso la loro presenza. Ancora è così. Poi Michele è questo principe, no, delle milizie celesti, anche questo vestito da guerriero richiama un po' l'esercito, no? La forza di Dio.
0: E parlando proprio del santuario di San Michele sul Gargano, che è quello più famoso e più caro anche qui in Italia, dove ogni giorno arrivano tantissimi pellegrini, no?
1: Tu... Sì, guarda, Suor Emanuela, io sono stato, perché io sono della terra lucana, quindi la Puglia, il Gargano è un luogo vicino, ma soprattutto perché è una tappa che si fa quando si va a San Giovanni Rotondo. In tutte le tappe dei pellegrini, la mattina si visita Padre Pio, San Giovanni Rotondo, nel ritorno si va sempre al santuario di San Michele Arcangelo, Monte Sant'Angelo viene chiamato, dove c'è questa bellissima grotta scavata con, ecco, la statua di San Michele, con questa spada, la famosa spada che troviamo, che San Michele usa come segno di forza e combattimento contro il male. I pellegrini, quando arrivano nella grotta, oltre a ritrovarsi in questa atmosfera, perché non so se tu sei mai stata, quando si scende tantissimo, devi arrivare in profondità per arrivare proprio nel luogo del santuario, e lì c'è alla fine di queste scale che tu scendi, trovi proprio il santuario, e lì trovi Michele nella roccia, che è bellissimo. Insomma, due cose sono in risalto in quella statua: la spada e le catene. Cioè, Michele è colui che combatte il male, ma lo incatena, cioè lo lega perché non possa più fare del male all'uomo.
0: E San Michele, come tu stesso ci dicevi, è colui che nella tradizione è il combattente contro il male, colui che ci difende appunto dalle insidie, no? Come possiamo interpretare oggi questa battaglia spirituale senza ridurla solo ad un'immagine simbolica o al contrario a qualcosa di ingenuo a volte?
1: Sì, il rischio è quello di lasciare anche nel devozionismo, nella devozione, la figura di Michele, così come la figura di coloro che ci vengono dati come modello. Invece Michele ci invita, Michele è un'immagine proprio di come anche noi oggi siamo chiamati a combattere anche il male e ad essere portatori di quel bene che passa anche attraverso una lotta continua, costante, giornaliera, quotidiana, perché poi è vero che gli angeli, gli arcangeli in modo particolare, sono coloro che intervengono in modo straordinario nella vita degli uomini, no? Basta pensare a Raffaele, che è la medicina di Dio, Gabriele, che dà l'annuncio a Maria, quindi è quasi come se fosse una straordinarietà. Invece no, noi dobbiamo vivere questa dimensione pensando che loro ci offrono dei modelli e che noi tutti possiamo essere custodi l'uno dell'altro, cioè del fratello, cioè della persona che ci è posta accanto. Non so, tante volte mi viene in mente l'espressione che sento quando si dice sei proprio un angelo, ti ha mandato un angelo. Non so se
0: sì.
1: Io quando ero in parrocchia parroco mi ricordo che queste espressioni erano proprio nella cultura popolare. Diciamo che noi abbiamo questi modelli, che non sono modelli devozionali, sono modelli che ci aiutano a comprendere qual è l'atteggiamento giusto, che il Papa poi ci ha ricordato. Anzi, io mentre facevo questa ricerca, pensavo a questa trasmissione con te, ho riletto anche un po' il messaggio che il Papa ha dato per l'Europa da Metz, dove il Papa veramente parla di un'Europa che gradualmente ha preso coscienza di sé in tutto il suo percorso. E Papa Leone, citando le radici cristiane europee, dove ha detto da lì parte tutto, cita anche San Benedetto, quindi, che è il patrono dell'Europa, e soprattutto dice, definendolo messaggero di pace, che è il realizzatore di unione e il maestro di civiltà. Quindi pensa come è attuale il discorso di Gabriele, il discorso dei santi. Quindi vedi, non sono qualcosa che relegati nella devozione San Benedetto, no? Ma è qualcosa che invece è al fondamento anche di una cultura, di una civiltà. E quindi oggi noi siamo chiamati come cittadini europei, ma soprattutto come cristiani, ad impegnarci. È stato anche l'invito del Papa. Io vorrei con te rileggere quello che ha detto ai giovani. Il Papa, nel concludere questo bellissimo messaggio, che come abbiamo visto ha avuto minuti di applausi.
0: Sì, è stato fortissimo, veramente. Tutta la visita, dobbiamo dire, in Francia, no? È stata una cosa inaspettata e possiamo dire spettacolare anche.
1: Sì, 3 minuti di applausi all'inizio e quasi 4 alla fine con l'ovazione, perché penso che il Papa, cito la frase di Padre Janvier ieri nel commento, abbia scritto una pagina ieri in questo discorso proprio per l'Europa e per il mondo, e dice ai giovani: abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace nel vostro cuore e nelle relazioni, nella vostra famiglia. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Amate la vita in ogni momento e non abbiate paura del futuro, di formare una famiglia, di generare figli, di difendere la dignità di ogni persona. Ecco, il Papa ha toccato quei temi oggi che gravitano intorno a una forma di pessimismo. Cioè, ormai il mondo va così, la famiglia è difficile, i figli è meglio. Quindi invece rafforza il concetto partendo dall'Europa e dicendo: abbiate il coraggio di alcune scelte. Lo dice ai giovani. E questo è importante. E San Michele, in tutto questo, San Michele è l'immagine di colui nostra che con la spada noi usiamo la forza della spada, della parola, per portare tutto questo.
0: Facciamo una piccola pausa musicale, Don Maurizio, diamo la linea alla regia e poi ritorniamo insieme.

0: Don Maurizio, oggi oltre a San Michele, come ricordavi tu prima, festeggiamo anche San Gabriele e San Raffaele. E
1: sì,
0: San Gabriele è il patrono della Radio Vaticana.
1: Sì, questa mattina abbiamo anche celebrato per tutto il dicastero la Santa Messa per ricordare questa responsabilità, ma ce lo ricorda anche il tema del messaggio che è uscito oggi, vero, Suor Emanuela?
0: Sì, uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait, che è il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che sarà proprio inizio 2027 questa giornata.
1: Sì, questo tema ci prepara, quindi anche noi ci prepariamo a comprendere di più che cosa come Chiesa siamo chiamati sempre di più nell'evangelizzazione, a inserire nella comunicazione, ma soprattutto dove va oggi la comunicazione. Il messaggio che ci arriva, cioè la sintesi del tema, ci dice anche che oggi in una routine di reazioni immediate e una superficialità delle relazioni, ecco che la nostra attenzione deve essere custodita da un nuovo sguardo. Parlavamo prima della conversione,
0: sì,
1: dello sguardo.
0: Cos'è per te convertire lo sguardo? Ti chiedevo.
1: Significa tante volte uscire da se stessi, significa anche non portare un autoreferenzialismo all'interno anche della comunicazione del Vangelo. Il rischio qual è? È quello anche tante volte da parte nostra di usare un social, una predica oppure un'informazione mettendoci qualcosa di nostro piuttosto che qualcosa che Dio ci chiede nel Vangelo di fare. Allora, insomma, questo sguardo deve essere uno sguardo che custodisce l'altro, ma che non lo giudica, così come ci dice anche il tema. E per non farlo bisogna anche guardare l'altro come una persona.

0: E tante volte tocca anche il tema delicato oggi delle unità tastiera, no? Sappiamo che oggi mettersi in rete, essere inseriti nella rete, significa anche essere esposti, no? E allora tante volte quella esposizione, molto spesso anzi anche sovraesposizione, fa sì che noi siamo giudicati dagli altri. Invece forse dovremmo essere ascoltati, sono dei mezzi dal quale passano delle parole, quindi che sia un sacerdote, che sia una suora, che sia un laico o chiunque sta narrando, e allora invece che scrivere significa ascoltare, quindi non giudicare, guardare e custodire il volto, anche quel messaggio che la persona mi dà. Posso anche poi non condividerlo, no?
1: Certo.
0: Capita anche a noi, però questo non vuol dire tante volte rispondere o scrivere qualcosa che leda la dignità umana. Ce l'ha ricordato, per fare un riferimento a Papa Leone, Papa Leone ce l'ha ricordato quando domenica pomeriggio ha incontrato gli operatori e gli ammalati a Lourdes, parlando della dignità e della vita umana che va sempre e comunque tutelata, in tutti i suoi aspetti.
1: È veramente una ricchezza, no? Quindi aspettiamo questa giornata per poterla vivere intensamente e sin da adesso con questo tema che è stato lanciato proprio oggi.
0: Sì, è arrivato veramente questa mattina perché sappiamo che viene lanciato ogni anno nel giorno della festa dei santi Gabriele, Michele e Raffaele, che sono un po' i nostri, ecco, patroni della comunicazione. Ecco, forse su questo dovremmo educare un po' tutto il mondo della comunicazione, cioè a comprendere che la comunicazione è una mediazione tra due mondi, no? E per noi cattolici cristiani, per noi che facciamo informazione cattolica, è tra Dio e l'uomo, però a volte la comunicazione, se vogliamo vederla anche in senso lato e anche laico grande, la comunicazione è anche relazione, comunicazione, mediazione tra gli uomini in un messaggio che scorre. E allora la nostra responsabilità, ecco perché convertirsi, è come io faccio circolare quel messaggio, allora lì c'è la responsabilità.
1: E quindi allora veramente ci ha
0: Sì.
1: riempito pienamente questo messaggio oggi, no? Perché tutto è comunicazione alla fine, qualsiasi cosa facciamo richiede attenzione, richiede relazione e richiede quell'impegno proprio di mettersi a confronto con l'altro.
0: Il Papa ci raccomanda sempre, anche nel messaggio dell'anno scorso, il Papa nel dirci come dovevamo comunicare ci ha detto: voi comunicate volti e storie umane. Quindi diciamo che è un po' il prosieguo, no? Questo tema di quello che l'anno scorso Papa Leone ci ha chiesto come Chiesa anche di comunicare storie e volti umani, perché dietro a qualsiasi tipo di comunicazione, dietro a qualsiasi messaggio, noi troviamo un volto e una storia umana che magari è diversa, però il più delle volte ci dice anche come noi veramente possiamo comunicare.
1: Quello che dicevamo prima, essere attenti veramente che dietro quel telefono, dietro quel messaggio che è arrivato, quel commento, ricordarsi sempre che c'è un essere umano che magari in quel momento purtroppo sta soffrendo, sta vivendo una situazione che noi non immaginiamo, non conosciamo. Come tu stesso mi insegni, no? Da sacerdote, il cuore dell'uomo è una terra dove solo Dio cammina
0: Sì, noi
1: veramente.
0: dobbiamo guardare oltre. Dobbiamo imparare a guardare oltre le persone e dobbiamo anche andare oltre molto spesso, perché solo andando oltre in questo dialogo, in questa, il Papa ce lo ha detto veramente nei 3 giorni in Francia, e lui veramente va oltre, perché la sua mitezza, il suo sorriso, il suo equilibrio, cosa comunicano? Comunicano una Chiesa che vuole riconciliare a sé il mondo. Il Padre ha riconciliato il mondo a sé attraverso il sacrificio del Figlio sulla croce. E allora, nello stesso modo, la comunicazione, la mediazione che noi abbiamo tra Dio e gli uomini è quella di farlo in maniera veramente così serena equilibrata, cioè non una comunicazione aggressiva di giudizio, una comunicazione che ci porta a dover giudicare l'altro perché dobbiamo fare audience. Ecco, la cultura

0: della notizia che fa audience, quindi molto spesso mettiamo in atto cose che diventano avvincenti per la comunicazione. No, noi costi quel che costi, una frase che riprendiamo da una riflessione fatta, costi quel che costi, noi dobbiamo annunciare la verità.
1: Certo.
0: Tante volte non deve essere quella che ci chiede il mondo, ma quella che viene dal Vangelo, che noi diamo al mondo.
1: E tornare comunque a prestare attenzione a quello che è essenziale.
0: Agli occhi di Dio. L'essenziale molto spesso non è in quanti follower, forse sembrerò anche anacronistico adesso, quello che non dipende dal numero dei follower, ma l'essenziale dipende dall'efficacia che le mie parole hanno nella vita del fratello, fosse anche uno. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. I numeri. Papa Leone ci ha detto e ci ricorda che i numeri non sono importanti, sono importanti le persone, fossero anche due. E noi quel messaggio arriva, è arrivato.
1: Vero è. Allora io vi ringrazio, e anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Grazie Don Maurizio.
0: Grazie Suora Emanuela, un saluto a tutti e buona festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele. E facciamo gli auguri a casa a chi porta questo nome.
1: Michele, Gabriele e Raffaele, auguri. E linea alla regia, vi aspetto martedì prossimo per un nuovo appuntamento e vi invito a continuare a seguire i nostri programmi Radio Vaticana. Buon pomeriggio.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose e anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e grazie per essere con noi in questa puntata, Don Salvatore.
1: Grazie a te Federico per l'invito e saluto con affetto tutti i radioascoltatori.
0: Ricordo per chi ci avesse, come dire, non seguito durante le altre trasmissioni, stiamo dedicando queste trasmissioni, lo faremo anche per tutto ottobre, alle cose importanti, diciamo così, che noi possiamo approfondire. In questo caso sono i sacramenti della Chiesa e siamo arrivati all'Eucaristia, il sacramento centrale della Chiesa, definito dal Concilio Vaticano II come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Ecco, io ti chiedo, intanto ricordo ai radioascoltatori che lo faremo in due puntate perché c'è tanto da dire, c'è tanta materia anche da approfondire, quindi faremo questa puntata e anche la prossima, però ti chiedo un po' di spiegare l'importanza, come la definiva anche il Concilio Vaticano II.
1: Sì, siamo con l'Eucaristia realmente alla fonte, al culmine della vita della Chiesa, perché la Chiesa nasce dall'Eucaristia e possiamo dirlo chiaramente: nel Cenacolo di Gerusalemme Gesù, attraverso il sacrificio eucaristico che celebra nell'ultima cena, dà vita alla comunità dei credenti, perché la Chiesa si ritrova attorno all'Eucaristia ed è anche il culmine, perché nella celebrazione eucaristica la Chiesa fa ciò che di più importante essa può mettere in atto, cioè ripresenta al Padre il sacrificio del Cristo, quindi non fa una preghiera sua, non celebra un qualcosa che mette in opera l'uomo, ma è lo stesso sacrificio di Cristo che passa per le mani della Chiesa. E nel momento dossologico, quando il sacerdote, alzando la patena con il corpo del Signore e il calice con il sangue di Gesù, dice per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in quel momento la Chiesa offre al Padre il sacrificio del Figlio. Ecco perché è ciò che è di più grande, il culmine di ogni attività che la Chiesa vive. Quindi la Chiesa sicuramente deve essere impegnata su tanti fronti, sul fronte della annuncio dell'Evangelo, della formazione, della catechesi, della carità, della vicinanza, della prossimità agli ultimi, però ciò che di più grande essa vive, sperimenta e celebra è proprio attraverso il sacrificio eucaristico. Ecco perché è fonte e poi anche culmine. E quando parliamo di Eucaristia noi, e quando ritorniamo anche su questa materia, che come tu ben dicevi, oggetto di docenza, anche l'esperienza che vivo ormai da due decenni all'università, io dico sempre ai miei alunni che è come scalare una grande montagna, della quale noi possiamo vedere soltanto la vetta dal basso, ma cioè, innanzitutto c'è da capire la base per fare una scalata, c'è da comprendere le distanze, attrezzarsi e poi pian piano salire, ed è quello che cercheremo brevemente attraverso soltanto due appuntamenti, però cercheremo di compiere insieme questa meravigliosa scalata per poter contemplare l'Eucaristia in maniera ancora più nitida, entrando all'interno del significato che la Chiesa ha ricevuto dalle mani del suo Signore e che per 2000 anni ha annunciato attraverso questo mistero della fede che rinnova fedelmente tutte le domeniche. Innanzitutto io direi partiamo dai nomi, partiamo da come la Chiesa ha chiamato questa celebrazione, perché sappiamo che il nome non è soltanto un'etichetta che viene data, ma è in qualche modo anche espressione di un significato che la Chiesa ha sempre dato a quello che celebra, perché quello che noi normalmente diciamo, la Santa Messa, è soltanto un termine che viene a fine IV secolo o V e inserisce all'interno del linguaggio della vita dei credenti in maniera abbastanza tardiva, ma non è un termine biblico. I primi cristiani, per dire andiamo alla celebrazione domenicale, non dicevano andiamo a messa. Oggi utilizziamo in maniera molto veloce questo modo di dire, però inizialmente, se vogliamo proprio andare alla prima terminologia, quella più antica, quella più biblica, è la frazione del pane. E San Paolo stesso diceva che i discepoli erano frequenti nello spezzare il pane, perché questo gesto della frazione del pane era il gesto che per i primi cristiani dava identità a quello che era il vissuto celebrativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto, la frazione del pane, così come ci è raccontato dall'Evangelo di Luca, il momento in cui i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù presente, Gesù risorto, il Signore risorto si accosta accanto a questi due discepoli di Emmaus. Loro inizialmente, ricorderemo tutti, non lo riconoscono, e Gesù comincia a parlare della sua morte come in realtà inserita all'interno di un grande progetto, e loro ascoltano il Signore, quasi vivendo in effetti una prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e poi soltanto quando arrivano a casa, si siedono e spezzano il pane, Gesù scompare dalla loro vista. Perché quel gesto della frazione del pane indicava qualcosa di importante. Gesù non è visibile più fisicamente, storicamente, ma è visibile attraverso la celebrazione dei sacramenti. Ecco perché non è più necessaria la sua visibilità fisica, nell'esperienza dei discepoli di Emmaus questo è ben chiaro. Ed ecco perché i due discepoli di Emmaus, ad un certo punto, dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto, ma dopo averlo visto sparire dalla loro vista, sentono subito l'esigenza di ritornare a Gerusalemme, dove incontrano gli altri 11, ai quali annunciano il Signore è veramente risorto, perché i sacramenti, e quindi l'incontro con Gesù attraverso i sacramenti, ci riportano sempre alla vita della Chiesa. Quindi questo gesto, frazione del pane, doveva avere all'interno delle prime celebrazioni una grande solennità. Ahimè, lo dico anche spesso agli studenti, questo gesto è piuttosto nascosto adesso dietro i vasi sacri, oppure è fatto con poca solennità, ma in realtà la frazione del pane aveva una grande visibilità, perché in quel momento si dava presente, dopo la consacrazione, la vita di Cristo che voleva entrare all'interno della comunità. Quindi si frazionava il pane perché ognuno, ricevendo una particola, no, un pezzo di quell'unico pane, perché era sempre un'unica pagnotta di pane che veniva poi spezzata in più pezzi, e allora tutti diventavano in quel modo corpo di Cristo, diventavano parte di quel corpo. La teologia paolina è molto chiara a proposito, no? Noi che siamo parte del corpo di Cristo, e ognuno per parte propria è una componente di questo corpo mistico di Cristo. E ecco perché dopo la consacrazione, e solo dopo la consacrazione, si frazionava quel pane, perché potesse raggiungere i singoli fedeli e potessero i fedeli sentirsi corpo di Cristo. Quindi quel pane veniva spezzato, ma i fedeli lo ricompattavano, diciamo così, no? Lo ricreavano attraverso la loro presenza eucaristica, la loro presenza alla celebrazione, perché in quel momento dall'altare il corpo di Cristo diventava l'intera comunità, no? Che si preparava poi ad essere corpo di Cristo all'interno del mondo. Ed è questa un'immagine potentissima e meravigliosa, primigenia dell'Eucaristia, che ci fa comprendere l'Eucaristia non soltanto come un sacramento che coinvolge la mia persona e quella di Gesù, ma l'intera comunità cristiana. Perché tante volte noi, in maniera sbagliata, pensiamo che ricevere l'Eucaristia significa ricevere soltanto Gesù nel cuore, io e Gesù, in un rapporto intimistico tra me e Lui. E invece no, lo spezzare il pane ci fa sentire parte di un unico corpo. Questo purtroppo poi, con il V-VI secolo, quando l'Eucaristia ha avuto una postura diversa, perché il sacerdote si è voltato dalla parte dando le spalle all'assemblea, no? L'Eucaristia non veniva più celebrata attorno ad una mensa che era altare, ma anche mensa, no? Luogo che vedeva la partecipazione di tutti, al quale tutti potevano avere accesso visibile. E, ecco, quella postura poi nasconde anche il gesto della frazione, che viene fatto sempre con minore solennità. Per coprire quel tempo della frazione del pane, ecco, nasce l'invocazione Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi questa invocazione nasce proprio per dare la possibilità al sacerdote di spezzare l'unica pagnotta di pane in più pezzi. Poi, ecco, visto che le persone diventavano tante, l'unica pagnotta di pane non era più sufficiente, allora vengono ideate e vengono pensate le particole già composte, già spezzate, diciamo, già pronte per l'uso, senza avere il bisogno più di spezzare e di sminuzzare, diciamo, l'unica pagnotta di pane in tanti pezzi. Però questo poi ha come conseguenza la perdita di questo fondamentale, primigenio e potente segno eucaristico.
0: Ecco, però su questo, Don Salvatore, mi permetto di interromperti, perché il sacerdote spezza comunque la particola, no? Quando vediamo che la messa, insomma, a un certo punto c'è il sacerdote che spezza. Ecco, quello non ha lo stesso valore o ha lo stesso valore? Ecco, che cosa è cambiato rispetto alla formula precedente, insomma, dei primi cristiani, mi verrebbe da dire. Non so se puoi spiegarmi questo.
1: No, in maniera sostanziale non è cambiato nulla, chiaramente, no? E quindi è soltanto la leggibilità
0: la comunicazione, potremmo dire.
1: Esatto, la comunicazione che cambia. Giusto per passare ad un livello un po' più meno teologico, facendo parlare un po' il parroco che me, io qualche volta ai bambini ai quali spiego la prima comunione, spiego l'importanza del pane, eccetera, qualcuno dei bambini spesso non capisce quando c'è il pane. Pensa che addirittura una volta un bimbo che non aveva ancora avuto preparazione per la celebrazione eucaristica mi chiese: Don Salvatore, perché poi durante la messa tutti fate la fila e vi andate a mangiare la carta? Perché? Perché quell'ostia, chiaramente già stampata, rotonda, ad un bambino che non ha ricevuto catechesi, non dà immediatamente la sensazione del pane, no? Spesso non si legge quel gesto di comunicarci ad un pezzo di pane, no? Perché già organizzato e già tagliato per questo. Ecco, nella prima comunità cristiana, questo gesto dello spezzare il pane, della fractio panis, era un gesto potente che indicava anche la comunità. Chiaramente non è cambiato nulla, anche perché, come ben dicevi, il sacerdote dopo la consacrazione spezza il pane e in quel momento l'assemblea invoca Agnello di Dio, ripetendolo per tre volte, no? E quindi fondamentalmente quel significato, anche se abbreviato di molto, è rimasto all'interno della celebrazione eucaristica. Giusto per dare il tono dell'importanza, per ricordarci che il primo nome dell'Eucaristia è proprio questo, no? Frazione del pane. Un altro nome antichissimo, e che poi la riforma liturgica è ritornato nuovamente in auge, ma già da prima, insomma, però è stato sempre più utilizzato anche dal Magistero nei documenti della Chiesa, è quello di Eucaristia, che è già utilizzato da Tertulliano, da San Cipriano, e nella sua etimologia greca indica proprio l'azione di grazie, che si celebra a Dio, no? Eucharistein in greco nel Nuovo Testamento indica proprio l'azione di grazie, l'atto di ringraziamento che Gesù offrì al Padre. Oltre quindi a prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, il Vangelo ci dice che Gesù rese grazie. durante la Pasqua ebraica. E poi un'altra un altro nome dell'Eucaristia è quello della Cena del Signore, è utilizzato in Prima Corinzi, in Apocalisse, ma c'è un altro nome che è molto caro alla Chiesa orientale, che è Divina Liturgia, dal greco leiton ergon designava un'azione pubblica della collettività, e quindi è un culto che si celebra a Dio. E poi ce ne sono altri, la sinassi eucaristica, il sacrificio, che è molto usato come terminologia in tutto il Medioevo, e poi chiaramente la Santa Messa, che il nome che dal IV secolo in poi si afferma per indicare l'azione celebrativa della Domenica, e che viene in maniera molto strana, no? Non sappiamo esattamente perché poi si è affermato questo nome, però in realtà non ha una grande forza teologica questo nome, perché viene dal saluto finale della celebrazione latina, ite missa est, da quell'ite missa est, messa, che indica, secondo alcuni, anche la missiva, no? Che è stata offerta al Padre da parte della Chiesa, cioè che lo stesso Cristo che viene offerto, che appunto indica lo stesso Gesù. Quindi da qui, da ite missa est, messa. Bene, oltre ad aver dato un po' una carrellata di nomenclatura, mi sembra importante poter affondare la comprensione teologica del sacramento dell'Eucaristia, il sacramento dell'altare, attorno a quello che Gesù ha fatto e dove Gesù l'ha fatto. Innanzitutto, Gesù istituisce l'Eucaristia all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e Gesù manifesta una grande attenzione e anche un grande desiderio. Vi ricorderete tutti come Gesù a tavola, prima di celebrare l'Eucaristia, manifesta ai discepoli questo grande desiderio, dicendo: ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, perché quel momento è stato auspicato, atteso, desiderato ardentemente, dice il Vangelo, cioè con forza, perché Gesù sapeva che stava per fare qualcosa di importante, sapeva che stava per darsi attraverso il sacramento ai suoi discepoli in una maniera straordinaria, meravigliosa, perché doveva andar via, doveva ritornare alla destra del Padre. Nella sua coscienza di Dio sapeva che avrebbe lasciato da lì a poco i suoi amatissimi apostoli e l'intera umanità, però potendolo fare, perché è Dio, Gesù ha deciso di rimanere comunque in una maniera diversa, ma rimanere per sempre insieme agli apostoli. Ed è quello che, se ci pensiamo bene, tutte le persone che amano qualcun altro vorrebbero fare, no? Un papà che deve andare via dalla casa perché deve andare al lavoro e trasferirsi in un'altra città, vorrebbe in qualche modo restare accanto ai figli, no? E non lo può fare perché è chiamato a svolgere la sua attività, però poi avvia la videochiamata, la telefonata, eccetera, e si rende presente. Gesù, potendolo fare, è ritornato alla destra del Padre, rimanendo all'interno del mondo, all'interno della Chiesa, insieme ai suoi discepoli, attraverso questo grande sacramento. E Gesù manifesta anche questa attenzione delicata. Vi ricorderete come chiede agli apostoli di andare in questa stanza ad un piano superiore, arredata con dei tappeti, e di preparare attentamente la Pasqua, no? Era la celebrazione rituale che tutti gli ebrei celebravano e celebrano il 14 di Nissan, cioè quando la luna piena vide Israele uscire dall'Egitto. Quella cena, svolta a tavola in un clima molto familiare, ricordava un'azione antica. Era, secondo l'espressione ebraica, lo zikaron, cioè il memoriale, una modalità liturgica di rendere presente l'evento attraverso dei segni, attraverso dei gesti e attraverso dei cibi. Quando ci si sedeva a tavola, i cibi che venivano consumati erano tutti quanti fortemente evocativi di un evento passato. Cosa si mangiava ad una Pasqua ebraica? Si mangiava innanzitutto l'agnello, e ricorderemo bene come l'agnello sacrificato da Mosè, il cui sangue aveva tinto le porte degli ebrei, degli stipiti delle porte degli ebrei, risparmiò il popolo ebreo dallo sterminio, e quindi c'era questo ricordo di quella notte drammatica. Quindi innanzitutto l'agnello sacrificato e che Mosè sacrificò mangiandolo in piedi nella Pasqua del Signore, ecco la Pasqua, che era appunto questo passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Poi oltre all'agnello c'era come cibo fondamentale il pane, però un pane particolare, era il pane azzimo, chiamato anche il pane della fretta, perché era il pane che non ebbe la possibilità di essere portato a lievitazione per la fretta di dover andare via, di dover scappare. Quindi c'erano queste pagnotte di pane azzimo sulla tavola insieme all'agnello e insieme ad altri cibi, le erbe amare che indicavano l'amarezza della schiavitù, c'era dell'acqua e sale, nell'acqua e nel sale venivano immerse queste erbe amare per indicare le lacrime dei padri che durante i 400 anni di schiavitù dovettero versare in Egitto, ma c'era anche un uovo che indicava la nascita, ma c'era anche un dolce che era un impasto di mandorle, fichi, la cui colorazione rievocava il colore della fanghiglia con la quale gli ebrei preparavano le pietre per le piramidi. Ecco, quindi a tavola tutto ciò che si mangiava evocava un evento, evocava la liberazione dalla schiavitù. E quando ci si metteva a tavola, il più giovane della famiglia faceva la domanda al più anziano: perché questa notte mangiamo pane azzimo mentre tutti gli altri giorni mangiamo pane lievitato? Perché questa notte mangiamo le erbe amare, eccetera? E allora la risposta del capofamiglia era una sorta di catechesi, era questa celebrazione conviviale che gli ebrei ancora oggi vivono, la Pasqua. E Gesù ha una piena coscienza che in quella Pasqua sarebbe accaduto qualcosa di diverso. Quella Pasqua ebraica, vissuta come in una famiglia tra Gesù e i suoi apostoli, aveva un sapore nuovo, diventava non più ricordo dell'antico passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione nella terra promessa, ma diventava l'esperienza dell'immersione all'interno del mistero della morte e risurrezione del Cristo, e un'immersione in quell'evento centrale della vita del Maestro, che sull'altare era celebrato, come poi dirà più avanti Trento, il Concilio di Trento, in maniera incruenta, e sulla croce verrà celebrato in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue sull'altare. Però è lo stesso mistero nel quale gli apostoli si immergevano e che noi viviamo e nel quale ci rimmergiamo ad ogni celebrazione. Siamo quindi lì sull'altare, siamo lì presso il sepolcro vuoto, siamo all'interno dell'esperienza centrale della vita di Cristo. Entriamo attraverso l'Eucarestia, cibandoci di quel pane e di quel vino, e entriamo nel mistero del suo corpo e del suo sangue, della sua vita donata. E, ecco è ciò che di importante la Chiesa sperimenta. Quindi innanzitutto mi sembra interessante, no, Federico, notare questa parte introduttiva che ci serve a comprendere la radice ebraica del mistero eucaristico, perché senza comprendere appieno l'origine della celebrazione non ne comprendiamo nemmeno il senso pieno che ha per noi credenti cristiani oggi. Quindi ecco, una celebrazione conviviale a carattere familiare vissuta dagli ebrei. E Gesù, quando poi prende il pane da un'interpretazione nuova. Lo dice in maniera molto chiara: questo non è più il pane della fretta, ma questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è più il calice della gioia, perché il vino rappresentava l'esultanza, la gioia, il tanto vino. Pensa che c'erano 6 coppe di benedizione che venivano fatte bere ai partecipanti, e per non rischiare di arrivare brilli al termine della celebrazione, quelle coppe di vino venivano un po' annacquate con un po' d'acqua. Ecco perché ancora oggi nel calice vengono immesse delle gocce di vino, uno per essere fedeli al gesto che Gesù fece, e due perché poi la Chiesa vi ha caricato un significato spirituale, dicendo: l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè, il vino rappresenta Cristo, ed è Cristo nella consacrazione, l'acqua siamo noi, unite acqua e vino formano un composto unico che non è più possibile scindere, ed è ciò che ci auguriamo possa accadere anche tra noi e il Signore Gesù, no? Diventare tutt'uno, in modo che niente, nessun peccato, nessuna vicenda umana possa più disgiungere. Ecco, quindi ecco, Gesù dà una lettura diversa. Una lettura diversa al pane, una lettura diversa al vino: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli sicuramente possiamo immaginare quanto furono attoniti, perché cambiare completamente il significato, prima ancora che comprendessero cosa Gesù stesse facendo, perché non avevano ancora avuto l'esperienza della croce, no? Gesù morirà qualche ora dopo, il Venerdì Santo, alle 3 del pomeriggio, il giorno dopo, mentre quel giovedì sera, il giorno prima, erano lì seduti a tavola. E quando Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi, per la remissione dei peccati, gli apostoli non compresero pienamente cosa stesse facendo Gesù, cosa stesse compiendo. Lo capiranno lì, quando il venerdì lo vedranno pendere dalla croce, vedranno il suo sangue scorrere da quel patibolo. E ecco perché poi fedelmente, quasi in maniera quasi ritmica, no? Tutte le domeniche la Chiesa, da quel giorno, da quella Pasqua, cominciando dai discepoli di Emmaus fino ad oggi, fino a domenica scorsa, la domenica sempre la celebrazione eucaristica ha rappresentato il cuore della vita della comunità ecclesiale, e mai la Chiesa ha vissuto una domenica

0: vita senza Eucaristia, perché così come dicevano i cristiani martiri e perseguitati dalla chiesa di Abitene, senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere, e facevano qualsiasi sacrificio e affrontavano qualsiasi prova e difficoltà pur di essere presenti a quella a quel momento celebrativo della comunità, anche percorrendo lunghi chilometri, vivendo pericoli importanti per la loro incolumità, però la fedeltà alla celebrazione eucaristica era garantita dal desiderio che ciascuno voleva mettere in campo, no? Essere tutt'uno con il Signore Gesù.
1: Ecco, Don Salvatore, io ti devo fermare perché siamo arrivati quasi alla fine, insomma, manca qualche secondo. Dico ai radioascoltatori che ti ritroveremo nella prossima puntata, ovviamente parleremo ancora di Eucaristia, perché continueremo su questo tema che, insomma, avrebbe bisogno di un convegno, no? Don Salvatore, no?
0: Sì, è vero.
1: Quindi oggi è domenica, andate a messa, no? Proprio per rendere concrete le parole di Don Salvatore Giuliano. Grazie a Don Salvatore, a domenica prossima.
0: Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
1: E Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricorda la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'ascolto dei successi delle canzoni italiane degli anni 50. Dunque, come cominciamo oggi? Vediamo. Per primo manderei in onda Lasciami cantare una canzone di Cozzoli Bixio. La canzone, che arrivò terza al Festival di Sanremo nel 1959, riflette sulla giovinezza che, come un amore perduto, non potrà essere riscattata nemmeno da un'ultima canzone. È Achille Togliani che la vuol proporre e lasciamogliela cantare, sto canzone.

Era Achille Togliani, a cui abbiamo lasciato cantare una canzone. Una canzone che fruttò il primo posto nella hit parade del 1957 a Domenico Modugno è Strada Anfosa. La voce struggente di Domenico Modugno è la voce adatta ad esprimere quell'addio in mezzo ad una strada bagnata. Ascoltiamo Domenico Modugno nella sua canzone dal titolo Strada Anfosa.

Ed ora un ballabile lento, un altro successo di Peppino Di Capri e del complesso dei Rucker che lo accompagnavano all'inizio della sua carriera, dal titolo No, non di che me vo bene. Anche in questo brano, come in altri di Peppino Di Capri, si rivivono atmosfere malinconiche suadenti dei night dell'epoca. Interessante da ascoltare è l'assolo di sassofono che sentirete appunto in questo disco. Ascoltiamo dunque No, non dica me vo bene e canta Peppino Di Capri.

Ci scusiamo, ma per un errore di stampa sul disco, la canzone non era No, non di che me vo bene, ma Lassame, sempre cantata da Peppino Di Capri. Ci scusiamo, ma è stato proprio un errore involontario, perché è stato proprio così, stampato malamente.

e stiamo sempre trasmettendo i successi degli anni 50. Bene, ecco un po' più sorridente, non così disperata come quella, come la canzone di prima, che diceva Lassame. Questa nuova che vi propongo, o meglio che vi propongono Gino Latilla e il duo Fasano, dal titolo Un filo di speranza. Insomma, non tutto è perduto, sospirano i due innamorati. Se, ascoltiamo quindi Un filo di speranza di Testoni Seracini, canta Gino Latilla e il duo Fasano.

0: Era un filo di speranza di Testoni Saracini, cantava Gino Latilla e il duo Fasano. Ed ora peschiamo tra i brani portati al successo dai grandi complessi che riempivano di musica e sapevano creare atmosfere suadenti nei night degli anni 50. Il complesso è di Bruno Martino, che oltre ad essere l'autore insieme a Brighetti di questa canzone, dirige e interpreta anche la canzone dal titolo Cos'hai trovato in lui? Ascoltiamo questa domanda angosciosa di Bruno Martino.
1: Cos'hai trovato in lui di tanto bello, non so. Cos'hai trovato in lui

C'ha già fa se sono brutto, se non piaccio. Ballo il cha-cha-cha. Ma alla fine degli anni 50 il cha-cha-cha, che insieme al rock and roll era il ballo imperante, ascoltiamo questo cha-cha-cha da Peppino Di Capri. C'ha già fa di Cenci Faiella.

era Caggiafà, cantata da Peppino Di Capri. Ed ora una bellissima canzone d'amore portata al successo molti anni dopo che l'ebbe scritta Luigi Tenco, dalla Vanoni. Le parole all'epoca avevano fatto un po' scandalo per il loro cinismo. Certo, non mi sono innamorato perché sei bella, perché sei cara, perché sei gentile, perché sei formosa, eccetera, ma perché non avevo niente da fare. Ma comunque è poi uscito Amore. Ascoltiamo lo stesso Luigi Tenco in Mi sono innamorato di te.

Uno struggente tenco, splendido. Bene, ma anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Seguiteci sempre con fedeltà. Grazie quindi dell'ascolto da Elisa e Gigi.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a interviste, storie e qualche novità. Oggi parliamo di moda, ma non partiamo da trend e vetrine, partiamo dall'altra parte. Cerchiamo di capire cosa accade in un atelier tra modelli, tessuti e un'idea che trasforma un tessuto in qualcosa che invece ci veste, ci fa sentire a nostro agio. Oggi Riflessi Incontra Cecilia Molardi, designer e owner di Amelie Design Studio. Benvenuta.
2: Grazie, grazie mille, grazie a te.
1: Partirei un po' dalla tua storia, perché tu sei, diciamo, hai una storia sui generis, non sei la classica fashion victim che ci si aspetta di trovare al di là di un capo di moda. Come è iniziata per te la passione per il design di vestiti?
2: Allora, la passione in generale per il vestirmi, mettiamola così, è nata da giovanissima, da piccola, con mia mamma. Perché mia mamma ha sempre fatto, lei ha sempre amato la moda e è molto brava a fare a maglia. E quindi mi portava con lei a scegliere i gomitoli, i colori, e poi ho imparato anche a cucire, ha fatto un corso di taglio cucito e io partecipavo sempre un po' a questo suo gioco, perché lei faceva l'insegnante.
3: Io ero un gioco insieme.
2: Sì, sì, esatto, mi coinvolgeva sempre e mi lasciavo coinvolgere volentieri. Quindi in realtà da subito ho capito quanto era bello poi potersi creare da sola qualcosa.
3: Qualcosa che ti somigliasse.
2: Esatto, esatto, cercare una cosa mia che non trovavo altrove. E questo da quando sono piccola. Poi diciamo che prima era un gioco che facevo con lei, poi mi ricordo che a 10 anni ho iniziato proprio a decidere io cosa mettere e a volermi vestire come decidevo io.
3: Come ti senti, mi dicevi prima, hai fatto una chiacchierata diciamo pre-intervista, sì, e sì. Il modo in cui ti senti determina quello che scegli di mettere,
2: esatto,
3: colori, stile.
2: Esatto, esatto, in base al mio umore. Uh-huh. A cosa mi condiziona in quel momento, soprattutto pensando a quando ero più giovane alla musica. Io a 10 anni avevo cominciato a vedere MTV, perché mia sorella aveva 3 anni più grande e io guardavo i video di Eminem, quindi mi volevo vestire larga. Quindi ho detto, mamma, voglio vestirmi da maschio, perché per me da maschio era larga, jeans, non più gonne, collant, scomodi, comodità, che è quello che poi in realtà ricerco ancora oggi nel mio design. E quindi sì, diciamo, la moda vissuta come un modo di esprimermi, quello da subito. Però non è mai stata una cosa... Cioè non ho mai seguito la moda in quanto trend, questo mai, proprio mai, anche perché in realtà sì, a volte me ne faccio un vanto, ma forse pensandoci in quel periodo non c'era neanche la moda comoda, che adesso per dire è più facile seguire la moda secondo me, perché hanno
3: più opzioni,
2: sì,
3: forse,
2: esatto, per più opzioni,
3: per più fisicità, per più,
2: sì,
3: stili,
2: esatto.
3: Prima forse era un po' più,
2: sì,
3: stretta,
2: più stretta
3: la gamma.
2: Sì, mm-hmm. Proprio in tutti i sensi effettivamente, perché quando ero adolescente io la moda era proprio jeans molto aderenti, magliette aderenti, nella mia adolescenza c'era, non so, 2000, dal 2000, non mi ricordo, dal 2000, comunque mi ricordo il 2010, che probabilmente ero in terza o quarta liceo, tutti, ci andava di moda l'indie, quindi i pantaloni stretti, quindi sapevo i trend, ma non li seguivo, forse perché erano effettivamente scomodi, non tanto perché ero originale io, però effettivamente